Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: E mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

0: Ok. Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti, benvenuti cari amici da parte della vostra Morena Oro. Ci stiamo avviando alla conclusione della lettura del quinto figlio di Doris Lessing. Questo è uno scritto straordinariamente tenso, autentico, drammatico. Questo romanzo non fa sconti alle retoriche. Innanzitutto incontriamo la figura di Ben, questo quinto figlio. Ben rappresenta il selvaggio, il rimosso, il diverso. Non parla il nostro linguaggio, non condivide le nostre regole morali. È un essere atavico, preistorico, che la società borghese naturalmente non sa né capire né integrare. Ben è la personificazione di tutto ciò che la nostra civiltà cerca di rimuovere o nascondere nei seminterrati o negli istituti, come è accaduto quando appunto Harriet e David hanno tentato di internarlo. La Lessing ci mette davanti alla nostra incapacità di accogliere ciò che sfugge alle nostre categorie di normalità. E proprio di fronte a questa caratteristica di atavicità e di preistoricità e di selvaggio e incontrollabile, Harriet si trova nel momento in cui l'abbiamo lasciata ieri. Cerca Ben per tutta la casa, al primo piano, al secondo, al terzo, finché non lo trova su nella botola che dà sul tetto. Lo chiama, lui con un salto scende e si confonde con l'oscurità della stanza, e Harriet in quel momento sente un brivido di terrore. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

«Ben?» disse piano, con un tremito nella voce. «Ben!» ripeté con un'enfasi particolare, come per richiamarlo entro i confini di un mondo noto e insieme porre sotto il suo controllo quella pericolosa mansarda da cui era partito per tornare a un remotissimo passato che non conosceva esseri umani. Nessuna risposta, nulla. Un'ombra fuggevole attraversò per un istante la luce fioca che filtrava dal lucernario. Era passato un volo di uccelli che si spostava da un albero all'altro. Scese al pian terreno e andò a sedersi in cucina, sola e con il gelo nel cuore, davanti a una tazza di tè caldo. Poco prima che Ben cominciasse a frequentare un istituto tecnico, l'unico dove era stato possibile iscriverlo, ci fu un'altra di quelle riunioni di famiglia estive che erano state tanto frequenti in passato. Tutti si erano scritti o telefonati. «Quella povera gente, su, andiamo a trovarla, almeno per una settimana». «Povero David», perché era questo che pensavano. Harriet ne era certa. Solo di rado qualcuno diceva «povera Harriet». Il ritornello, semmai, era quell'irresponsabile di Harriet, quell'egoista di Harriet, quella pazza di Harriet. «Solo perché non ho lasciato che lo uccidessero», si difendeva con violenza tra sé e sé, mai ad alta voce. I principi stessi in base ai quali vivevano, quelli su cui si basava la società a cui appartenevano, non le avevano dato altra scelta che portare via Ben da quel posto. Ma il fatto stesso di averlo riportato a casa, di averlo salvato dalla morte, aveva causato la rovina della sua famiglia. Harriet aveva distrutto la sua vita e con la sua quella di David, di Luke, di Helen, di Jane e di Paul. Già, Paul. Era stato lui a subire le conseguenze peggiori. Erano questi i pensieri che la tormentavano di continuo. David le ripeteva sempre che non sarebbe mai dovuta andare a riprendere Ben. Ma una cosa del genere era impensabile. Andava contro la sua stessa natura. E poi, anche se non ci fosse andata, era sicura che l'avrebbe fatto lui. Un capro espiatorio, ecco che cos'era. Harriet, quella che aveva distrutto la famiglia. Ma sotto questi pensieri ne correvano altri più segreti. «Questa è la punizione», disse a David. «E per che cosa?» chiese lui sulla difensiva, perché la voce di Harriet aveva preso un'inflessione che detestava. «Per aver voluto troppo, per aver pensato di poter essere felici. Felici perché l'avevamo deciso». «Sciocchezze», le disse. Era in collera con Harriet che gli parlava così. «È stato un caso. Sarebbe potuto capitare a chiunque. Ben è il prodotto di un gene sbagliato». «Non credo», insiste lei, testarda. «Siamo stati noi, con le nostre pretese di essere felici. Nessuno è felice, nessuno di quelli che ho conosciuto, almeno. Ma noi avevamo deciso di esserlo e siamo stati colpiti dal fulmine. Piantala, Harriet! Non capisci dove portano questi pensieri? Ai pogrom e alla punizione divina, ai roghi delle streghe, all'esistenza di un dio vendicativo!» Stava quasi urlando. «E ai capri espiatori».

responsabilità e abbiamo fatto le nostre scelte. E poi la sfortuna. Tutto qui. Altrimenti ci saremmo riusciti a fare la vita che volevamo, a realizzare i nostri progetti. 8 figli e una famiglia felice. Almeno per quanto era possibile. E chi ha pagato per le nostre scelte? James. E anche Dorothy. No, non ti sto criticando, David. Mi limito ai fatti. Ma ciò che Harriet gli aveva detto aveva cessato da un pezzo di essere un punto dolente per David. James e Jessica hanno un tal mucchio di soldi che avrebbero potuto sborsarne 3 volte tanti, rispose. E comunque sono stati felici di aiutarci. Quanto a Dorothy, certo, ha sempre detto di sentirsi sfruttata. Ma quando si è stancata di noi, è finita a fare la bambinaia di Amy. La verità è che volevamo essere meglio degli altri. Anzi, eravamo convinti di esserlo. No, non cambiare le carte in tavola. Non volevamo essere migliori. Volevamo essere noi stessi. E ti pare poco? Osservò Harriet con finta disinvoltura. Piantala, Harriet. Ti prego, smettila. E comunque, se vuoi continuare, lasciami fuori. Non ho nessuna intenzione di seguirti su questa strada, di tornare alla preistoria. Forse ci siamo tornati senza saperlo. Vennero Molly e Frederick, portando con loro Helen. Non avrebbero mai perdonato Harriet, ma non potevano non pensare a Helen. Era una bella ragazza di 16 anni, indipendente, che andava bene a scuola, ma era fredda, distante. James arrivò con Luke, ormai 18enne, anche lui bello, tranquillo, affidabile e sicuro di sé. Si sarebbe messo a costruire navi come il nonno, ed era un attento osservatore come il padre. Dorothy venne con Jane, 14enne. A scuola non brillava, ma nessuno è mai morto per questo, insisteva Dorothy. Io stessa non sono mai riuscita a passare un esame. Eppure, avrebbe voluto aggiungere, anche se poi li sfidava con la sua stessa presenza, che però non era più importante come in passato. Era molto dimagrita e non si dava più lo stesso da fare di un tempo. Paul, a 11 anni, era isterico, istrionico e a caccia continua di attenzioni. Parlava spesso della sua nuova scuola, della scuola pubblica che detestava, e si domandava perché non potesse frequentare un collegio come gli altri. Anticipando James con un'occhiata orgogliosa, David disse che non c'erano problemi. Paul, a 11 anni, era isterico, istrionico e a caccia continua di attenzioni. Parlava spesso della sua nuova scuola, una scuola pubblica qualsiasi che detestava, e si domandava perché non potesse frequentare un collegio come gli altri. Anticipando James con un'occhiata orgogliosa, David disse che non c'erano problemi, avrebbe provveduto lui. È ora che vi liberiate di questa casa, disse Molly, ma il messaggio che stava mandando a quell'egoista era per sua nuora. Così mio figlio potrà smetterla di ammazzarsi di lavoro per colpa tua. David intervenne subito in difesa della moglie. Harriet dice, e io sono d'accordo, che è meglio tenerla ancora un po'. Perché? Cosa può cambiare? Domandò Molly, gelida. Ben, certo no. Perché? Cosa può cambiare? Domandò Molly, gelida. Ben, certo no. Ma in privato David confidò che in realtà sarebbe stato contento di vendere la casa. È il pensiero di vivere con Ben in una casa piccola che mi tormenta, disse Harriet. Non è obbligatorio che sia piccola, ma neanche che abbia le dimensioni di un albergo. David sapeva che, per quanto fosse assurdo, Harriet non aveva rinunciato all'idea che tutto potesse tornare come prima. Poi la vacanza finì.
Complessivamente

Effettivamente era stata un successo, perché tutti si erano impegnati a fondo, tranne Molly, a giudizio di Harriet. Ma lei e David, in veste di genitori, dovettero ingoiare più di un boccone amaro. I loro figli parlavano di gente sconosciuta, famiglie di compagni da cui erano stati invitati e i cui inviti non avrebbero mai potuto ricambiare. Nel settembre di quell'anno, allo scadere del suo 11° compleanno, Ben iniziò a frequentare la scuola media. Era il 1986. Harriet si preparò a ricevere l'inevitabile telefonata del direttore. Sarebbe arrivata più o meno verso la fine del primo quadrimestre. La nuova scuola avrebbe ricevuto l'altrettanto inevitabile rapporto dell'altra direttrice, la signorina Graves, la quale si era sempre rifiutata di ammettere che in Ben ci fosse qualcosa di strano. Ben non è certo un bambino portato per gli studi, ma cosa? Beh, ce la mette tutta. Possibile che fosse tutto qui? Da un pezzo non si sforzava neppure più di capire quello che gli insegnavano, con il risultato che sapeva malapena leggere e scrivere, anche se non aveva rinunciato a cercare di inserirsi nella classe, di copiare gli altri. Ma non arrivarono né telefonate né lettere. Ben, che Harriet esaminava ogni sera alla ricerca di qualche livido, sembrava essersi adattato senza difficoltà al mondo duro e spesso brutale della scuola secondaria. Ti piace la scuola, Ben? Sì. Più dell'altra? Sì. Come è noto, questo tipo di scuola ha una fascia, quasi un sedimento, di ragazzi ineducabili, irrecuperabili, che passano da una classe all'altra in attesa del momento felice in cui se ne andranno. E per la maggior parte si tratta di ragazzi che frequentano pochissimo, con grande sollievo, degli insegnanti. Ben era subito entrato a far parte del gruppo. Qualche settimana dopo l'inizio della scuola aveva portato a casa un ragazzone scuro dall'aria trasandata, ma allegro e cordiale. John, aveva pensato Harriet, deve essere il fratello di John. E invece no. Anche se era evidente che Ben era stato attratto dal ragazzo soprattutto perché gli ricordava il tempo felice che aveva passato con John. Ma quel tipo si chiamava Derek, aveva 15 anni e di lì a poco avrebbe lasciato la scuola. Perché aveva fatto amicizia con Ben, che era molto minore di lui? Harriet rimase a osservarli mentre vuotavano il frigorifero, si preparavano il tè e andavano a sedersi davanti al televisore, attenti più alle loro chiacchiere che allo schermo. Per la verità, Ben sembrava più vecchio di Derek. I due ragazzi la ignoravano, così come quando Ben era stato la mascotte, il favorito della banda di giovani, e non aveva avuto occhi che per John. Ora la sua attenzione era totalmente assorbita da Derek. E ben presto da Billy, Evans e Vic, quando anche loro cominciarono ad arrivare dopo la scuola, attingendo liberamente al frigorifero e comportandosi come se fossero stati a casa loro. Perché dei ragazzi di quell'età stavano con Ben? Harriet li spiava dalle scale mentre scendeva in soggiorno. Un gruppo di ragazzotti assai diversi tra loro, grandi o piccoli, magri o bassi, bruni, biondi, rossi, tra cui spiccava Ben, tarchiato, forte, con le spalle curve, le setole gialle disposte in quello strano modo e gli occhi sospettosi, strani. Non è più giovane di loro, pensava lei. Sì, forse è più piccolo, eppure sembra dominarli. Quando se ne stavano seduti attorno al grande tavolo a chiacchierare in quel loro modo sboccato, chiassoso, quasi urlando con le voci rauche, tenevano sempre gli occhi fissi su Ben. Eppure lui parlava pochissimo e quando diceva qualcosa era spesso soltanto un sì o un no. Prendi questo, portami quello, dammi un panino, una Coca-Cola. Ma non smetteva mai di osservarli.
Era il capo della banda, che lo sapessero o no. Gli altri non erano che un branco di adolescenti insicuri e furuncolosi. Lui era quasi un adulto. Fu questa la conclusione a cui arrivò Harriet, anche se per un certo periodo aveva creduto che quei poveri ragazzi, che si erano uniti perché gli altri li consideravano stupidi, inetti, inadatti a stare con i loro coetanei, amassero Ben perché era persino più goffo e grossolano di loro. E invece no. Scoprì che la banda di Ben Lovat era la più invidiata della scuola e che un sacco di ragazzi, non solo i somari e gli emarginati, avrebbero voluto farne parte. Harriet guardava Ben tra i suoi amici e cercava di immaginarlo in mezzo a un gruppo di suoi simili, accoccolato all'imboccatura di una caverna, davanti a un fuoco scoppiettante. O non si era trattato forse di un insediamento di capanne nel folto di una foresta? No. La gente di Ben aveva vissuto sottoterra, ne era sicura, in caverne buie illuminate da torce, e forse quei suoi occhi così particolari erano stati creati per condizioni di luce molto diverse da quelle attuali. E qui ci fermiamo per oggi. Siamo veramente alle ultime pagine di questo libro. Molto probabilmente domani ci congederemo da Doris Lessing. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me anche oggi. Mi raccomando, non mancate domani alla solita ora. Vi ricordo la mia mail in conclusione, morena@radionuova.com, per comunicazioni, saluti, commenti e tutto quello che volete voi, e anche suggerimenti di letture. Grazie. A domani.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo la memoria di un piccolo sacerdote, San Giovanni Maria Vianney. È nato l'8 maggio del 1786 in Francia e è morto il 4 agosto del 1859. Nonostante forti carenze scolastiche, fu ordinato presbitero e inviato quale curato nel piccolo villaggio di Ars. Ai suoi parrocchiani insegnò a vivere la fede come rapporto personale con Cristo nella Chiesa, con la forza del suo esempio di preghiera, carità e austerità. Attrasse molte persone alla grazia della riconciliazione sacramentale. Mirando all'essenziale della vita cristiana, offrì un modello permanente per tutti coloro che si dedicano alla cura delle anime. Pio XI, che lo canonizzò il 31 maggio del 1925, lo proclamò patrono dei parroci. Chiediamo allora a questo grande e piccolo santo di pregare per tutti i sacerdoti e in maniera particolarissima per i parroci che hanno la responsabilità della cura delle anime a loro affidate. A inizio di questa celebrazione riconosciamoci di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio su di noi. Confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi fratelli e sorelle
0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
1: Per mia colpa,
0: mia
1: grandissima colpa.
0: E supplico la beata sempre Vergine
1: Maria, gli angeli,
0: i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente e Misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Mostraci, o Dio, il tuo splendore.
1: Mostraci, o Dio, il tuo splendore.
0: Le genti temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Mostraci, o Dio, il tuo splendore. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
1: Mostraci, o Dio, il tuo splendore.
0: I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.
1: Mostraci, o Dio, il tuo splendore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani. Riunita la folla, Gesù disse loro: ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Al centro della parola di Dio di questa giornata c'è l'intimità più profonda di ogni uomo, cioè il cuore. Ecco che il Signore mette in risalto ciò che è al centro della vita di ogni uomo e pone l'attenzione su questo, su ciò che veramente conta per ognuno di noi. E ciò che veramente conta per ognuno di noi è l'amore nei confronti di Dio e degli altri. E questo lo possiamo vivere, sperimentare, attuare attraverso ciò che trasforma il nostro cuore. Ciò che trasforma il nostro cuore è il pane che dalla nostra bocca noi, con cui noi ci cibiamo dalla nostra bocca, è il pane della vita eterna con cui anche oggi accoglieremo, vivremo pienamente, profondamente. E quella bocca, dalla stessa bocca esce quella parola, può uscire quella parola di vita eterna. Allora la bocca come strumento per cibarci del pane che ci dona la vita, quello strumento che dona la parola agli altri, e è quello che ha sperimentato anche San Giovanni Maria. San Giovanni Maria sperimenta nella sua vita la povertà della sua famiglia. Veniva da una famiglia di contadini. Ecco che però i genitori fanno l'esperienza e fanno vivere l'esperienza della fede a Giovanni Maria attraverso l'esempio, attraverso il riconoscimento che non ci si ciba solamente da ciò che viene dalla terra, ma da quel rapporto intimo con il pane e la parola. E Giovanni Maria, anche nella sua piccolezza, nella sua anche limite umano di cui si racconta, che per cui non era molto istruito, ma sperimenta la sapienza di Dio e la trasmette agli altri, fino a dedicare totalmente la sua vita al Signore nel sacerdozio, e nel sacerdozio all'attenzione, alla cura delle anime a lui affidate, portando ogni uomo, ogni donna a vivere i sacramenti, in maniera particolare il sacramento della riconciliazione. Si racconta che fino a 16 ore al giorno confessava. Ecco che noi possiamo anche noi sperimentare questo rapporto intimo con il pane e la parola. E la Maria Vergine, Madre della nostra salute, guarisca tutte le nostre infermità, tutti i nostri limiti, per vivere pienamente ogni giorno, ogni momento, e mettere in pratica, essere testimoni della parola ascoltata.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nella Chiesa si riscopra il profondo valore della confessione e della direzione spirituale per un graduale progresso nella vita cristiana, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i governanti dei popoli in via di sviluppo combattano l'analfabetismo promuovendo in tutti il senso della dignità umana, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i nostri sacerdoti vivano con amore il ministero al quale sono stati chiamati e con la grazia santifichino il popolo loro affidato, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi trova difficoltà nell'applicazione allo studio, sull'esempio del santo curato d'Arse, cerchi nella preghiera sincera e nella vita impegnata la propria realizzazione umana e cristiana, preghiamo. Perché l'Eucaristia che celebriamo ci aiuti a riprendere il cammino di fede e di amore verso tutti, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questo giorno vogliamo ricordare e pregare per le anime di Anna e Alfredo e Ilario, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Vogliamo presentare anche in maniera particolare il nostro Vescovo, il Pastore dei Pastori, perché sia sempre ogni giorno Padre, Maestro, colui che conduce ogni sacerdote anche a quell'incontro con il pane e con la parola. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Concedi al tuo popolo, Signore, di convertirsi a te con tutto il cuore per ottenere dalla tua bontà ciò che osa chiedere con fiduciosa preghiera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni nella memoria di San Giovanni Maria, e fa che il sacrificio eucaristico che proclama la tua gloria ci ottenga la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Giovanni Maria ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Luigi Maria e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
0: e così in
1: terra.
0: Dacci oggi il
1: nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi
1: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Cambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' tanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli
2: preghiamo
1: che Dio lo domini.
2: E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
0: Preghiamo. Il sacramento ricevuto, o Signore, ci prepari alla gioia eterna che San Giovanni Maria ha meritato come fedele dispensatore dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della
2: concordia,
0: tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace,
2: perché
0: sul ricorso alle armi
2: prevalga
0: il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa
2: il perdono, sull'odio l'amore.
0: Amen. Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Vogliamo affidare alla Vergine Maria tutti i sacerdoti, i parroci e in maniera particolare il nostro vescovo. Ave Maria,
2: piena di grazia,
0: il Signore è con te.
2: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, per l'intercessione di San Giovanni Maria, accompagnaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
2: dei secoli. Amen.
0: Alleluia.
3: O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
4: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
3: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio. Ricorda la promessa fatta al tuo servo,

0: suonano la tua legge.
1: Sono canti per me i tuoi precetti nella terra del mio pellegrinaggio.
0: Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore.
1: Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio.
0: Il Signore farà tornare il suo popolo e vivremo nella gioia. Lo stolto pensa: Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno fa il bene.
1: Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio.

0: il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Macerata Opera Festival, 62ª edizione.
5: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu.
7: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
10: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Siamo pronti per partire con la nostra rassegna stampa locale in questo martedì 4 agosto 2026. Caldo, insomma, ormai è un must di questo periodo, però questi sono giorni veramente, forse i giorni più caldi di questo periodo, ci sembra proprio di sì. Del resto in questo momento siamo già a 29 gradi qui nelle Marche, e si arriverà anche a 37 oggi la massima, domani 36, giovedì pure, poi un leggero calo, ma 1-2 gradi per la massima. Noi parliamo venerdì 35, sabato 33, questo almeno ci dice il 3B Meteo. Comunque, insomma, dicevamo, fa caldo, fa molto caldo, e molti articoli dei giornali che abbiamo sotto mano aprono e fanno riferimento proprio a questo. Per esempio picchionews.it, che troviamo sulla rete, dice così l'apertura: il caldo non dà tregua, Macerata in allerta rossa fino a mercoledì, attesi 37 gradi, come dicevamo proprio poco fa. Il nuovo bollettino emesso dal centro funzionale multirischi della Regione Marche segnala un livello di pericolo 3, rosso, per gran parte del territorio regionale fino appunto a mercoledì 5 agosto, con condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Quindi fare attenzione, fare molta attenzione, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma qui insomma fa caldo un po' tutto il giorno, di notte è difficile anche un po' dormire. Cerchiamo di procurarci di avere tutti i mezzi necessari per poter insomma refrigerarsi un po'. Ce li abbiamo, siamo in un'epoca in cui almeno da questo punto di vista tecnologicamente abbiamo un po' di tutto. Ora invece passiamo agli appuntamenti. Se ogni mattina noi vogliamo proporvi appuntamenti che fanno riferimento al nostro territorio, ora ne sottolineiamo uno che in realtà si svolgerà tra alcuni giorni, però ci dà il là per evidenziare, perché ieri c'è stata proprio la presentazione. È un'iniziativa che va avanti ormai da molto tempo, dal grande fascino. Stiamo parlando di Sibillini e dintorni. Pensate, siamo alla 18ª edizione, c'è un doppio appuntamento a Macerata con le auto d'epoca, le auto Gran Turismo. Beh, insomma, per chi non le conosce, stiamo parlando veramente di una bella iniziativa che ci sarà dal 20 al 22 agosto, il 21 in particolare il circuito della Vittoria, con queste auto che passano per il centro storico, davvero molto molto bello, anche per chi non è particolarmente appassionato di motori, ma insomma vedere auto tipo la Fiat 501 Torpedo del 1921, oppure ancora la Ferrari 250 GTE del 1963 e ancora l'Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931, insomma stiamo parlando di auto veramente che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Poi tante altre vetture sportive, Gran Turismo, Jaguar, Porsche, modelli iconici Fiat, tutto questo insomma realizzato dalla scuderia Marche ancora quest'anno. E quindi per chi vuole c'è questa, ci sono queste giornate dedicate ai motori. Peraltro proprio in questi giorni, cioè a dire che ci sono state altre iniziative dedicate alle auto d'epoca, chi non le ha viste passare, specialmente in una determinata zona tra Treia, tra Loreto, insomma ci si è imbattuti, noi ci siamo imbattuti sicuramente, queste auto d'epoca con moto d'epoca che stanno celebrando, hanno celebrato il 50° appunto del CAEM, l'associazione che si occupa proprio di queste auto e che propone praticamente delle iniziative anche nelle, soprattutto nel nostro territorio. Bene, questo per quanto riguarda gli appuntamenti che avremo tra qualche giorno. Poi ce ne sono tanti altri che fanno riferimento invece a questo fine settimana, lo abbiamo ricordato più volte, però ci vogliamo ritornare, il Macerata Opera Festival che chiude in grande, perché è già venerdì 7 abbiamo i Carmina Burana. Beh, questo è uno spettacolo veramente straordinario, tanto più se viene proposto allo Sferisterio. Noi ci ricordiamo i Carmina Burana di 2 anni fa, è stato veramente emozionante. E poi le ultime due rappresentazioni dell'edizione di quest'anno, vale a dire il Barbiere di Siviglia sabato 8 agosto e Nabucco il 9 agosto. E poi venerdì prossimo c'è la conferenza stampa in cui verranno dati i titoli del prossimo anno, quindi vedremo che cosa uscirà fuori dal cilindro, al cappello appunto del MOF, se avremo altrettanti bei titoli per il 2027. Ora passiamo al resto del Carlino, restodelcarlino.it, l'estate dei grandi cantieri, Castelraimondo svincolo o pronto, poi il quarto stralcio a Camerino. Pedemontana, procedono i lavori della maxi arteria che collegherà le Marche all'Umbria da due direttrici, Perugia Ancona a nord e Foligno Civitanova a sud, il punto sui tempi dell'intervento. Il consorzio di bonifica in primo piano, un'altra stangata per gli studenti, per gli utenti, è stato appunto sottolineato che il Consorzio di Bonifica sta appunto chiedendo continuamente più soldi, e su questo punto c'è un ampio articolo dedicato proprio a questo tema. Emergenza caldo e malori, tanti anziani disidratati, ma il pronto soccorso tengono. Beh, questo è positivo, è molto importante. L'AST è pronta al blocco dei ricoveri programmati se la situazione dovesse peggiorare. Sicolo, direttore del Dipartimento di Emergenza, dice: abbiamo avuto un confronto operativo. E poi ancora, dal kitesurf al parapendio, ridiamo vita alle vele dei clienti olimpionici. Eagles Point a Macerata è uno dei pochi centri in Italia a fare riparazioni di questo tipo. Massimiliano Travaglini ha trasformato una passione in lavoro. Questo è l'ingegno che viene fuori. L'associazione Cune accolta in comune. Nella sede del comune di Macerata si è tenuto l'incontro tra l'assessore Gemellaggi, Deborah Pantana, nei giorni scorsi, e una delegazione appunto dell'associazione. Torniamo su Picchio News. Prima ci eravamo occupati dell'articolo di apertura dedicato al caldo che non dà tregua, ma ci sono molte altre notizie. In primo piano, la notizia di spalla: muore dopo inseguimento e colluttazione con i carabinieri. La procura dispone autopsia e verifiche sul teaser. Un'autopsia per chiarire le cause del decesso e accertamenti tecnici sul funzionamento del teaser in dotazione ai carabinieri. Proseguendo sempre con Picchio News, Porto Recanati, simulazione di salvataggio in mare per prevenire gli annegamenti. Si è svolta ieri mattina per sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza della prevenzione degli annegamenti e testare il coordinamento tra le diverse forze impegnate nelle emergenze. Questo in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell'Annegamento, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è svolta nella zona Monte Catini di Porto Recanati. Proseguiamo con quest'altro titolo. Macerata, divampa un rogo in una legnaia, nessuna persona coinvolta. Fortunatamente, aggiungiamo noi, l'incendio è divampato nel pomeriggio di ieri a Piediripa. E poi vogliamo ora far riferimento a questo articolo che riguarda una iniziativa che è stata presentata nei giorni scorsi a Massafermana e che vede coinvolta anche Radio Nuova. Prevenzione e buona informazione. Scatta da Massafermana la nuova sfida sulla salute. Il 27 luglio scorso, in uno spazio suggestivo nel centro di Massafermana, il borgo al confine tra le province di Macerata e Fermo, con un clima anche piacevole, molto ambito in queste giornate afose, si è ritrovata tanta gente per ascoltare la presentazione di un progetto che si propone di diffondere la cultura della salute per la prevenzione della malattia e la ricerca del benessere. Dunque è un progetto che viene portato avanti da Fabrizio Scoccia, ma soprattutto viene portato avanti in collaborazione con le AST, con varie associazioni anche locali che vogliono appunto spingere da questo punto di vista. È stata creata appunto nell'ambito dell'attività sociale dell'associazione Progetto Comune APS, che tra i suoi obiettivi principali ha proprio una comunicazione scrupolosa e sicura. Ma sicuramente ci torneremo presto per darvi altre informazioni su questo progetto. A proposito di salute, dagli screening gratuiti agli sconti per gli under 30, la rivoluzione gentile di Marche Vita ETS, non più solo un ente erogatore di sussidi, ma un vero e proprio motore di benessere sociale radicato nel cuore della nostra regione. Marche Vita ETS è la cassa mutua del Banco Marchigiano, che traccia il profilo di un anno di svolta il 2025. Ci spostiamo di nuovo, andiamo su cronache maceratesi, tantissime notizie. Beh, ci ha colpito questa: l'eleganza lascia Corso Umberto, chiude dopo 58 anni per Ticarà. così è finita la Civitanova delle boutique. Beh, sì, è proprio vero, perché si chiude anche questa, ma del resto, insomma, i centri delle varie città hanno questo problema, la chiusura di tanti negozi. Nel caso specifico di un must, appunto, di Civitanova, cala la saracinesca dello storico negozio di abbigliamento di lusso. Dal 6 agosto parte la liquidazione totale. Nadia Perticarà chiude anche il punto di via Einaudi e dice: ho aspettato una ripresa che non c'è stata, specie dopo il Covid. In 3 anni ho cercato di andare avanti, ma ormai sono costretta a chiudere. Nel corso di oltre mezzo secolo ha vestito imprenditrici, professioniste, attrice, perché vuole, insomma, è possibile leggere tutto l'articolo su CM. Andiamo a Porto Recanati, inchiesta sui lavori pubblici, 9 indagati tra funzionari comunali e imprenditori. Tra le ipotesi di reato c'è la turbativa d'asta contestata ai 2 dipendenti del comune. Oltre che per loro, il prossimo 7 ottobre ci sarà l'udienza preliminare anche per 6 imprenditori e un direttore tecnico. Tra le contestazioni, presunti subappalti illeciti. Scuole, ok organici in deroga, strumento fondamentale per il cratere, si garantisca il diritto allo studio. Dunque, il provvedimento è stato già predisposto e sarà trasmesso a breve agli uffici scolastici. Il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli dice: sappiamo quanto sia importante offrire a famiglie, studenti e personale scolastico certezze prima dell'inizio delle lezioni. Anticipare i tempi significa consentire alle scuole di programmare con maggiore serietà. Macerata è ritorna a far parlare l'urbanistica. Dunque Iommi si dimette da presidente. Tra i litiganti di Fratelli d'Italia spunta Carbonari. Ha resistito per un po', lui l'aveva già detto, anche se, insomma, c'erano diverse spinte, soprattutto da Fratelli d'Italia, che si dimettesse. L'ha fatto, ma l'ha fatto, aveva promesso che l'avrebbe fatto una volta che fosse entrato, appunto, il consigliere di Noi Moderati, e cioè anzi delle Civiche, che sta insieme a Noi Moderati, Carlo Carbonari, dopo che Deborah Pantana è diventata assessore, quindi lui è subentrato. L'ex assessore Iommi ha lasciato l'incarico, non sarebbe ancora scontato che sarà Simone Livi il successore. All'interno del gruppo meloniano è emerso il disappunto della consigliera Romina Leombruni, che aspirava alla commissione bilancio. Il consigliere di Noi Moderati potrebbe avere delle chance, appunto, lo stesso Carbonari. Renato Germani se ne va, pensate, a 105 anni, da ferroviere e a commerciante di mobili. Tra le passioni c'era il sax. Siamo al Mogliano. Nel corso della sua lunghissima vita, veramente 105 anni è un record, è stato anche impegnato in politica e nei sindacati. Lascia 3 figlie, poi oggi c'è il funerale, facciamo le condoglianze alla famiglia. Comunque ha resistito tantissimo, se pensiamo, 105 anni, sono pochissimissimissimi quelli che possono vantare tale età. Fermo pesca 2026, pescherecci in porto ma escono le vongolare. Civitanova, con il mese di agosto scatta il consueto divieto di gettare le reti in mare per favorire la riproduzione delle specie ittiche. Fanno eccezione le imbarcazioni per la raccolta dei molluschi.

0: Proseguiamo ancora qualche altra notizia, anche se stiamo per concludere il nostro tempo a disposizione. Lo facciamo parlando nel caso specifico di questa opportunità che arriva da Sarnano, in volo col parapendio con l'elicottero, gli special dell'Abbadia Beer Fest. Beh, per chi vuole provare delle emozioni particolari, da venerdì al via la 3 giorni all'Abbazia di Piobbico, tra musica e sport, voli panoramici e pure il percorso off-road con il 4x4 Adventure, l'euro bungee e il tirassegno. Attività anche un po', insomma, ci vuole un po' di coraggio per esserne i protagonisti. Poi ancora ballando in piazza sotto le stelle, torna lo show della danza sportiva a Civitanova sabato 8 agosto in piazza 20 settembre, la terza edizione dell'evento con oltre 90 ballerini tra giovani talenti, campioni regionali e professionisti. Dunque, per chi vuole, continuiamo con balli country per regalare un sorriso agli ospiti della casa di riposo. Stavolta siamo ad Urbisaglia. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra gli operatori, la direzione della struttura e i familiari degli ospiti. Sicuramente saranno state molto gradite queste giovani ballerine che si sono esibite alla casa di riposo. Una bella iniziativa. Chiudiamo ricordando questa sera a Monte San Giusto in piazza ci sarà la serata dedicata all'opera, promossa ormai da tanti anni dal Macerata Opera Festival insieme al Comune di Monte San Giusto, e le voci, alcune delle voci più belle del Macerata Opera Festival incanteranno il pubblico. Quindi per chi vuole c'è questa opportunità a Monte San Giusto. Ci fermiamo con l'informazione locale, ma torneremo insieme, subito dopo le 10 tornerà lo spazio dedicato all'approfondimento e alle interviste, sempre in riferimento a temi locali.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: Proloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista Il Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi dei migranti nell'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicura la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere agli attacchi russi. I droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. E un incendio provocato da un attacco di un drone si è sviluppato presso un impianto logistico di Wild Berries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Una donna di 89 anni è morta invece a Mykolaiv, in Ucraina, nella notte. Due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice negli Stati Uniti, Stefanishina. La guerra nel Golfo Persico, il problema dello stretto di Hormuz, l'Iran ha gelato il presidente Trump. Non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il presidente Trump ha incalzato: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, oggi l'audizione di Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan. E c'era molta folla ieri in Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi di migranti nel Xav spagnola confinante col Mar Marocco. Il ministro Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea il vice premier. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca causando 5 morti e 6 feriti. È un incendio provocato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnivor nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv e 2 bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. E 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città, un soldato russo. L'aggressore, che i motivi non sono stati chiariti, è stato arrestato. Sempre dagli esteri, l'Iran ha gelato Trump, non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il presidente ha incalzato, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo, intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex ILVA, a partire da quello con i sindacati, e in Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, audizione del Ministro Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 23 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero che si è spento a 66 anni. I funerali si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
2: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. È stata presentata ieri la 18ª edizione della Sibillini e dintorni, un appuntamento prestigioso organizzato dalla Scuderia Marche, Club Motori Storici, con il patrocinio del Comune di Macerata. L'appuntamento è dal 20 al 22 agosto. Che cos'è Sibillini e dintorni? Sibillini e dintorni è una manifestazione che celebra l'esperienza di turismo lento, un percorso con vetture storiche che invita però a vivere il territorio con tempi diversi, consentendo agli equipaggi e visitatori di apprezzare pienamente il paesaggio dei Sibillini, i borghi, ma anche le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio storico e culturale della provincia di Macerata. Un parco auto di altissimo livello quest'anno, sarà presente una Fiat 501 Torpedo del 1921, l'affascinante Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 ed anche la Ferrari 250 GTE del 1963, fino ad una ricca selezione di vetture sportive e gran turismo che hanno fatto la storia dell'automobilismo internazionale. Il programma prevede la scoperta del territorio della provincia di Macerata, toccando in questa edizione le splendide località di Petriolo, Sarnano e Treia. Si parte giovedì 20 agosto con il raduno a Macerata e la partenza nel tardo pomeriggio alla volta di Petriolo, dove gli equipaggi sfileranno nel centro storico prima della cena conviviale. Venerdì 21 agosto la tappa porterà le vetture nel cuore dei Monti Sibillini a Sarnano. Dopo l'arrivo in Piazza della Libertà e la visita guidata al borgo, la carovana farà rientro a Macerata per la cena presso il ristorante della Filarmonica. La serata entrerà poi nel vivo con la tradizionale e suggestiva rievocazione notturna del circuito della Vittoria tra le vie del centro. La giornata si chiuderà nella sala consiliare con le premiazioni dedicate esclusivamente al concorso d'eleganza per abbigliamento d'epoca, celebrando il fascino e lo stile coordinato degli equipaggi. E poi sabato 22 agosto le vetture saranno protagoniste a Treia in Piazza della Repubblica prima del rientro a Macerata. Proprio nel capoluogo andrà in scena il secondo grande appuntamento centrale dell'evento, le auto parcheggiate in Piazza della Libertà, offrendo a cittadini curiosi e appassionati l'opportunità unica di ammirarle da vicino in un concorso di eleganza di auto di alto profilo tecnico. La serata sarà anche allietata dalla musica della Lucio Matricardi Band, seguita da un coinvolgente spettacolo musicale per festeggiare insieme sotto le stelle questo importante compleanno che ricordiamo.

0: appunto uno di questi risultati che possiamo toccare con mano, perché è sotto gli occhi di tutti tutte queste macchine che hanno fatto la storia del motorismo storico. È un'occasione per rivederle, vederle funzionare, vederle girare, che magari in un museo si vedono solo staticamente, quindi vederle in movimento lungo le strade è qualcosa in più. A noi, diciamo, come Scuderia Marche, sono state l'ASI, noi abbiamo festeggiato la 20ª Manovella d'Oro, cioè il premio che l'ASI, la Federazione Italiana delle Auto Storiche, assegna alle migliori manifestazioni d'Italia. Noi ne abbiamo collezionate già 20 e quindi già questo è un primato nazionale cui i soci della Scuderia Marche dovrebbero essere orgogliosi di far parte.
1: Quest'anno saremo a Petriolo la prima serata del giovedì, saremo il venerdì mattina a Sarnano, il sabato mattina saremo a Treia. E chiaramente anche stamattina adesso mi hanno telefonato tutta gente che vuole visitare le Marche, perché stanno crescendo dal punto di vista culturale e soprattutto paesaggistico.
2: Molti stranieri ci saranno in questa edizione?
1: Veramente avevamo invitato 4 Bugatti e hanno fatto la Mille Miglia, sono tutte ferme al palo. 2 erano esattamente di Praga, però questo è il problema.
2: E per ciò che riguarda la chicca, diciamo, tra le auto che ci sono quest'anno, ce n'è una in modo particolare.
1: Alfa 6C 1750 con valutazione da capocino, ce ne sono 2, una particolarmente è una macchina da corsa, però vi vediamo a venire a vedere perché è sempre uno spettacolo per gli occhi e per gli appassionati. Finiremo la sera con una cena in Piazza Libertà, dove ci arriverà anche un bel complesso musicale che sarà a disposizione della cittadinanza.
3: Esattamente, è giunta alla 18ª edizione, quindi diciamo che la rassegna Similia Dintorni diventa maggiorenne, consentitemi questa battuta per dire che comunque questa manifestazione, che da 18 anni si inserisce a pieno titolo negli eventi di quella che noi chiamiamo Estate a Macerata, quindi nel ricco cartellone fatto da più di 100 appuntamenti che si sono snodati tra giugno e si snoderanno fino a fine settembre, è una delle manifestazioni più, diciamo, amate e seguite non solo dai maceratesi ma anche dai visitatori, e ricordo che quest'anno si svolgerà tra il 20 e il 22 agosto diciamo nella provincia di Macerata, perché questo, diciamo, questo museo viaggiante di auto d'epoca visiterà, oltre alla nostra città, anche altri comuni del nostro bellissimo territorio. In particolare i 2 appuntamenti maceratesi saranno il 21 e il 22. Il 21 di sera dalle 20:30, dalle 21 in poi, per le vie del centro, appunto, ci sarà il circuito della Vittoria e sfileranno queste decine e decine, appunto, di auto d'epoca. E il 22, quindi quest'anno si raddoppia con 2 appuntamenti rispetto all'anno scorso, gli anni scorsi che ce n'era stato soltanto uno, il 22 agosto dalle 21 in poi, con musica in piazza e festa e lezioni di Miss Eleganza, appunto, occasioni in cui verranno premiate sia, appunto, l'importanza e la bellezza delle auto, ma anche la cura e i dettagli di coloro che, appunto, guidano queste auto, e quindi l'abbigliamento e il contesto. Quindi per Macerata questo è un ennesimo appuntamento che celebra non solo la bellezza dei nostri borghi, l'importanza di tutte le nostre ricchezze enogastronomiche, ma celebra il turismo lento e questo nuovo modo di visitare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche di una terra come la nostra, straordinariamente ricca di luoghi belli, di luoghi nascosti, e il turismo che noi chiamiamo cosiddetto esperienziale, che non ha nulla da invidiare anche a realtà con città più grandi.
4: Radio Nuova in Rete, www.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Loco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati amici di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni al nostro territorio. Prosegue nel segno della grande musica Villa invita Fermo Festival, la rassegna promossa dal comune di Fermo e Amat, giunta quest'anno alla sua 11ª edizione. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 il protagonista sarà Daniele Silvestri, tra i più autorevoli e amati cantatori della scena italiana contemporanea, che farà tappa a Fermo all'Arena di Villa Vitali con Canzoni a Sdraio Tour 2026, accompagnato sul palco da Marco Santoro e Davide Savarese. Il concerto di Fermo offrirà al pubblico un'occasione speciale per ritrovare il repertorio di un artista che ha saputo attraversare generazioni, mantenendo sempre uno sguardo lucido e attento sul presente. Una cifra stilistica riconosciuta anche dai numerosi premi ricevuti nel corso della sua carriera, tra cui il premio Tenco, il premio Musicultura Canati, il premio Carosone e molti altri. Testimonianza di un percorso artistico caratterizzato da sensibilità, coerenza e costante attenzione ai temi sociali. Proseguono anche gli appuntamenti con il festival Worldland Suoni dal Mondo. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 la località Alteta di Montegiorgio vibrerà al ritmo della musica popolare laziale della Nuova Brigata Petrolana, mentre venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Aspesani e Carlo Celsi, intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Continuano anche gli spettacoli della rassegna del Tao, che è la rassegna regionale di teatro classico, capace di intrecciare patrimonio archeologico e spettacolo dal vivo in un dialogo costante tra passato e presente, promosso dalla Regione Marche, Amat, Ministero della Cultura e da 15 comuni del territorio. Il Tao restituisce ogni estate i luoghi della memoria e dell'archeologia a una fruizione contemporanea, trasformandoli in straordinari spazi di incontro fra cultura, storia e comunità. Martedì 4 agosto alle ore 21:30 al Teatro Romano di Falerone andrà in scena, proprio per il Tao, Itaca per sempre, spettacolo che rileggerà il mito di Ulisse in una chiave profondamente umana e contemporanea. Diretto da Alessandra Pizzi e interpretato da Enrico Loverso e Chiara Di Maggio, il progetto, tratto dal romanzo di Luigi Malerba, racconta il ritorno di Ulisse a Itaca dopo 20 anni d'assenza, in un confronto emozionante con una realtà ormai cambiata. Tra musica eseguita dal vivo da Mirko Lododedo, parole, forti emozioni, prenderà vita un dialogo profondo fra Ulisse e Penelope, due anime trasformate al tempo, sospese tra ricordi, desideri e verità mai detti. E doppio appuntamento sempre per il Tao con Arianna Porcelli Safonov, una tra le voci più originali e riconoscibili della scena culturale contemporanea italiana, che sarà appunto in scena il 5 agosto alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio e 6 agosto al Parco Miralfiori di Pesaro con Minotauri Contemporanei, uno spettacolo scritto e interpretato dalla stessa artista, prodotto da Milagros. Proseguono anche gli appuntamenti con Non avvocato voce sola. Il 7 agosto alle ore 21 a Cessa Palombo, a Piazzale della Corte, Mago Pierre in Io non ci volevo neanche venire, clownerie varie. 16 agosto alle ore 21 all'Oro Piceno, all'Orto dei Pensieri Magici, Dai Goro performe in Voilà, magia senza trucco. E mercoledì 5 agosto invece penultima serata della rassegna Sant'Elpidio Jazz 2026, in scena Roberto Gatto Quartet. Il batterista romano sarà affiancato dal sassofonista veneto Pietro Tonolo e proporrà Around Miles and Train, omaggio ai due assoluti caposcuola del jazz, Miles Davis e John Coltrane, nel centenario delle loro nascite. Insieme a Gatto e Tonolo, sul palco Francesco Fratini alla tromba, Alfonso Tan Santimone pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana, 2 minuti un libro, torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco, di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, Edizioni Sallerio.
3: Radio Nuova in

0: edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi d'entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito alle autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumy. E migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: nostro appuntamento con la nostra Elisa e poi anche Maurizio, il nostro Maurizio che è pronto, vero Maurizio?
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno Elisa.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Perfetto, allora Maurizio, diamo a te il primo?
1: Ma no, a Elisa, Elisa che è lei che ci introduce negli argomenti.
0: Ecco, allora Elisa, vai.
2: Ma io passerei direttamente la parola a Maurizio perché sono tante cose belle, quindi secondo me Maurizio tu sei ricco di sorprese, quindi vai.
1: Beh, iniziamo con una notizia dal Palazzo Comunale. Si è dimesso finalmente da parte della coalizione centrodestra a cui appartiene, si è presentato nella lista di Forza Italia l'architetto Silvano Iommi, da presidente della commissione urbanistica, una persona giusta al posto giusto e quindi è saltato perché quel posto dovrebbe appartenere secondo le geometrie variabili della politica comunale a Simone Livi, che è uomo di Fratelli d'Italia ed è stato anche sindaco di Sant'Angelo in Pontano e se ricordo bene, anzi ricordo bene, assessore provinciale al tempo della giunta breve di Franco Capponi.
0: Quindi...
1: però non è detto che sarà lui il presidente, bisogna vedere dalle elezioni, dal voto della commissione chi emergerà. Si parla anche di Carbonari, che è subentrato di recente in consiglio comunale al posto dell'attuale assessora Debora Pantana. Vedremo, anche questo è un punto interrogativo, un giallo in questo grande labirinto di gialli che sembra affollare il palazzo all'indomani della elezione al ballottaggio di Sandro Parcaroli come sindaco bis.
0: Insomma, ancora non si è tutto i primi per andare a vedere tutto quanto pronto.
1: Sì, beh, tutto è tutto incerto perché si gioca molto sulle nomine e naturalmente sui punti di potere che l'una e l'altra coalizione, che anche all'interno della coalizione tengono e mantengono. Perché la coalizione centrodestra ha avuto una grande vittoria e adesso dopo una grande vittoria ci sono i grandi problemi perché bisogna accontentare tutti.
0: Quello è importante, sì, infatti è verissimo.
1: Sì. Già, la politica, sì. È così.
0: Stanno pian piano già a mettere su un bel tante cose in questi 5 anni?
1: Beh, speriamo perché caro Nazareno, sono state messe su, come dici te, giustamente, tante belle cose, a cominciare ogni volta che ci passo e ringrazio Parcaroli, la giunta passata, il sottovia di via Roma, che finalmente ha stappato, perdonatemi questa frase un po' gergale, ha stappato l'uscita a sud di Macerata, che era veramente una croce per la viabilità, ma anche per la stessa per lo stesso capoluogo, per la stessa dignità del capoluogo, che veniva bloccato da questa

0: purtroppo deceduta, un grande dolore. È stata dirigente dell'AST e una Patrassi, i miei cugini sono tutti Patrassi, essendo mia madre l'unica tra 8 figli, l'unica donna di Umberto Patrassi e maceratese. E comunque bravissimo Nafes, grande ingegnere, che ha saputo fare un'opera veramente meritoria. Ha parlato proprio di opera d'arte, di capolavoro, Parcaroli, quando ha inaugurato poco prima delle elezioni l'opera stessa, insieme a Francesco Acquaroli. Francesco Acquaroli, che è sempre di più all'ombra del grande commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, che secondo me è il vero deus machina di tutti i successi poi del centro-destra, perché fa veramente un lavoro eccezionale e meritorio per la ricostruzione post-sisma della provincia Macerata, ma anche di tutto il cratere sismico. Bravo Castelli, non c'è niente da dire. Ricordiamo anche il recupero incredibile, perché da quando io sono qui nelle Marche era sempre in rovina Castello Ripidino. Adesso ci sono visite guidate la sera, una cosa suggestiva molto molto bella. Ringrazio poi la sindaca Rosa Piermattei, che ha aderito al mio invito tramite il Settemperano. Ho scritto sul Settemperano dell'amico Mauro Crespini, in quanto era stato dimenticato nella folla di autorità della popolazione intervenuta qualche settimana fa all'inaugurazione del castello di Pitino nel comune di San Severino. Era stato dimenticato l'ultimo cavaliere errante, non era errante ma stabile, di Pitino, l'amico Pacifico Fatto Bene, novantenne, compagno di seminario, poi lui aveva lasciato gli studi, del cardinal Menichelli, Edoardo Menichelli, storico e amante del posto. Era poi proprietario, credo proprietario del pub che ha fatto sopravvivere Pitino fino all'ultimo. Pacifico, certamente ormai a 90 anni, ha dovuto lasciare, perché abitava da solo, ogni tanto il nipote lo andava a trovare, ma insomma abitare da solo in cima a una montagna in un castello disabitato non era la cosa più pacifica per Pacifico. E ricordiamo anche che Pacifico era il cugino di primo grado di un uomo che si chiama Renato Cacchini, alias Renato Zero. Cioè, aveva la foto di Renato insieme alla sua madre, la madre di Pacifico, proprio in cima alle scale che mettevano nel suo alloggio. E mi diceva che appunto Renato fino a un certo punto era stato tentato l'idea di recuperare lui stesso con i suoi soldi il castello, poi aveva avuto altre idee naturalmente. Quindi Rosa Piermattei è molto sensibile. Io avevo tentato anche di parlarne con il capo ufficio stampa, ma gli abitanti di Pitino sono un po' sotto, non è che il castello può dirsi parte importante dal punto di vista della popolazione. E allora diceva, va bene, io detto, però Pacifico è stato un personaggio importante dal punto di vista della storia del luogo. Ricordiamo, ha scritto diversi libri proprio sulla resistenza, anche una controstoria, anche su Enrico Mattei, perché Enrico Mattei era di casa da quelle parti, no? Il Gaglian Vecchio, e lui aveva fatto le fotografie di tutti i luoghi dove il grande fondatore dell'ENI era sfuggito, a cominciare dalla casa di Dario Martiacci alle milizie fasciste. Beh, era un personaggio da ricordare, anche se attualmente sta in una casa di riposo. E ha fatto bene Rosa Piermattei ad andare a ritornare a Castello Ripitino insieme a Pacifico e a fare delle foto e a fare un comunicato stampa che è girato in tutti i giornali. Brava Rosa Piermattei, bravo Castelli, e finalmente il Castello Ripitino, che è un posto meraviglioso. C'è una frase, uno slogan però, che non rende l'idea: PT brutto lo si vede dappertutto, adesso PT bello lo si vede dappertutto.
1: Ecco, quindi molti andranno a vedere. Vita.

0: Sì, quindi ho voluto raccontare questa storia perché ne sono stato protagonista in quanto amico di Pacifico, gli feci anche un'intervista televisiva e ho voluto, lui intervenne alla presentazione del mio libro, finalmente a San Severino, un libro su San Severino, sul grande frate Stanislao Santa Chiara, che voi conoscete tutti, finalmente è stato storicizzato tra maghe, erbe, decotti e fantasmi, finalmente un libro su San Severino, a San Severino, perché fra Stanislao Santa Chiara è stato il rettore per tantissimi anni della Santa Casa di Loreto, che ha aperto veramente la Santa Casa di Loreto anche all'internazionalismo, in quanto lui conosceva molte lingue, essendo nato a Santa Fe, pur essendo settembrano d'origine, nel senso che i familiari tutti di San Severino, quindi ha amato molto questo posto e andava ricordato. E in questo libro, che io poi ripresento il 9 domenica nel chiostro dei Santi Francesco e Antonio a Pollenza, grazie ad Antonella Ventura, Arte per le Marche, andava ricordato anche a San Severino, cioè, e quindi per adesso non è ricordato, però speriamo che in futuro, grazie anche all'Università per la Terza Età della signora Vissani, sorella del grande sindaco Adriano Vissani, questo sarà possibile.
1: Vita ci vuole, vero?
0: Come, scusami?
1: Ci vuole vita, dico.
0: Sì. E quindi voglio dire che le città diano spazio ai propri personaggi, ai propri protagonisti. E San Severino deve onorare Santa Chiara, fra Stanislao e Santa Chiara. Non c'è dubbio. Ricordiamo che il Papa Francesco, quando venne a Loreto, io c'ero, 25 marzo 2019, chiese proprio ai frati di essere più accoglienti nell'apertura, cioè di non essere proprio così pragmatici, così puntuali nella chiusura delle porte alle 19, aprire e tenere più aperte le porte, appunto, della Santa Casa, più accogliente. E da lì nacque poi l'idea di uno dei nipoti di Fra Stanislao di chiamarmi, di dirmi: ha fatto bene il Papa nel nome di Fra Stanislao, di questo grande settemperano, di esortare i frati a essere più accoglienti nei confronti dei pellegrini. Perché Fra Stanislao? Perché Fra Stanislao è stata una persona importantissima, e in quanto ha lanciato, era anche un giornalista, Il Messaggio a Santa Casa, un giornale, un settimanale molto ben fatto, a cui ero abbonato, tra l'altro, e poi, mi raccontò appunto la visita segreta di Baldovino e di Fabiola il 30 gennaio 1990, che bussarono la notte all'alba alla Santa Casa per pregare la Madonna Nera, in quanto Baldovino si era dimesso, si aveva abdicato da re per non firmare la legge sull'aborto, per una questione personale, in quanto lui, come sapete, non ebbe mai gli eredi. E questa è stata una cosa molto bella che San Severino dovrebbe ricordare, e non lo ricorda, e fa male.
1: Ecco, come vedi, ci sta dicendo molte cose, è vero Elisa che ci sta dicendo molte cose.
0: Questa mia dichiarazione, però a un certo punto bisogna che, come ha fatto bene a ricordare Pacifico, fatto bene a tutti, sembra una cacofonia, Pacifico fatto bene, ultimo cavaliere, l'ultimo residente, voi pensate, un uomo di 90 anni da solo in cima alla montagna a Pitino, pervicacemente da solo, ha voluto vivere fino alla fine, continua a vivere fortunatamente, così ha fatto bene a ricordarlo Rosa Pirmatè, e così farà bene a ricordare anche Fra Stanislao Santa Chiara, ancora meglio, perché è stato un santo frate.
1: Ecco, belle cose.
0: Grazie.
2: Volevo dire a Maurizio, no? Prima ho detto anche Treia, che ha ricordato i suoi personaggi, no? E, diciamo, le figure importanti sono Don Giuseppe Branchesi e Giovanni Soldini.
0: Ricordiamo, sì, grazie per averlo.
2: Li ricordiamo alla manifestazione che si chiama La Notte Fuori Misura. Mi hai mandato l'altro giorno, mi hai mandato il comunicato stampa bellissimo che abbiamo pubblicato sul mio giornale online, L'Angolo della Notizia. Quindi l'azienda che lo fa è stato aprirlo finalmente.
1: Ecco, lo vedi? questa è una bella cosa.
0: Due persone, due santi, proprio, sì. Anche se uno laico, Giovanni Soldini è stato anche vice sindaco di Treia, è stato ispettore scolastico, poi stroncato 10 anni fa da un infarto incredibile, improvviso, mentre lui si dava tanto da fare, una persona di un cuore enorme, una persona buonissima, ai suoi operate in silenzio, forse non avrete grandi riconoscimenti, ma sarà il riconoscimento interiore quello che vi premierà, una persona veramente di grandissimo cuore, cioè la vedova Maria Pia Branchesi, la sorella, cioè aveva 21 anni di differenza, di Don Peppe, di Don Giuseppe, che è stato ricordato perché Don Giuseppe pure è una figura importante, l'ha ricordato anche l'attuale suo successore, lo splendido Don Igino Tastavini, che è anche parroco a Chiesa Nuova di Treia, bravissimo chiaramente, un convertito, perché fino a 25, 26, 27, 28 anni era un laico, poi convertito sulla strada di Međugorje, quindi un grande sacerdote, un giovane grande sacerdote, quindi bravo Don Igino nel seminato di Don Giuseppe, e proprio quest'anno, nell'ultime due settimane di settembre, l'ultimi due weekend, 5 giorni, ci sarà la 50 edizione, pensate un po', della Sagra della Polenta, che veramente non è una polentata, per dirla così, sempre in maniera gergale, come voleva Don Peppe. Lui non voleva le polentate, la polenta doveva essere come un cibo mistico, una comunione che unisse tutti quanti il più possibile, e ne univa tantissimi, perché migliaia di persone si sono sempre affollati lì lungo, davanti alla chiesa di Santa Maria in Selva, per la polenta, che serviva proprio come unione tra le persone. Ecco, quel senso, quello spirito deve rimanere, penso che rimarrà, perché non era solo polenta, e Don Giuseppe si arrabbiava tantissimo quando si buttava troppo sul mangereccio. No, deve essere un'unione tra le persone, riusciva lui ad unire anche persone che litigavano a morte da anni, era una persona di un grandissimo cuore, e questo bisogna ricordarlo, e l'hanno ricordato lì sulla piazza di Treia con un personaggio enorme, Simona Azzori. Simona Azzori è una giovane, insomma, cinquantenne, credo, quarantenne, cinquantenne, famosa in tutta Italia, ballerina, che non ha le braccia, nata senza braccia, però c'ha queste due gambe meravigliose che fanno anche la braccia, e ha commosso la piazza, che era una piazza strapiena, mai vista la piazza di Treia strapiena. Io ero in prima fila, grazie appunto agli amici che mi vogliono bene di Santa Maria in Selva, e anche di Treia, dell'amico Franco Capponi, tutti gli altri, Buschittari, Davide Buschittari, gente che è alla guida del comune da decine d'anni. Franco è stato anche, abbiamo ricordato prima, presidente della provincia, molto bravo, un manager, un sindaco manager, che stimola tantissimo tempo, che ha fatto di questa città un gioiello, dobbiamo dirlo, ed è stato lì ad applaudire questi ragazzi, perché il festival Giovanni Soldini, Gli Smisurati, è il teatro inclusivo, il teatro degli ultimi, il teatro dei disabili, che però sono diversamente abili, di tutta Italia. Ha vinto infatti una compagnia meravigliosa di Trani, Puglia, che poi è un modello per l'Italia, per questi attori disabili, ma in realtà meravigliosi. Ho avuto modo di ammirarli, questi della compagnia di Trani, proprio a Feronia di San Severino, ritorniamo a San Severino, ed è stato l'apoteosi l'altro giovedì, per cui ho rinunciato anche a presiedere il convegno sul dittico di Rambona, importantissimo, di Santa a Pollenza, e proprio perché era uno spettacolo, una cerimonia, questa di Treia imperdibile. C'era anche il consigliere regionale Marinelli, altri personaggi della zona, sindaci, tra cui quello di Pollenza, Romoli, insomma, che intorno a Simona Azzori, che ha commosso, che ha raccontato la sua storia, dice: io, i miei genitori sapevano che sarei nata senza braccia, però mi hanno voluto accogliere ugualmente. E voi pensate, una ragazza che senza braccia, che è diventata pittrice perché dipinge con i piedi, che sono diventati come delle mani, una cosa incredibile, ed è addirittura una ballerina. Alla Treia, lì sul palco, ha dipinto un quadro con i piedi e l'ha regalato al sindaco Capone. Il sindaco ha detto: questo quadro lo terremo in un posto speciale lì nel nostro palazzo comunale. Una cosa meravigliosa. E poi tutti queste compagnie che sono arrivate da tutta Italia per ricevere il premio, ognuno il proprio premio, la cerimonia, la presentazione da parte dell'amico Matteo Pasquali, bravissimo, di un'altra sua collega, che lei è molto brava, e per tutti è una passerella meravigliosa, commovente, con al centro Simona Azzori. Era una cosa da non perdere, infatti non se la sono persa. C'era anche Don Andrea Pionesi, che in rappresentanza del vescovo, che era impegnato altrove. Peccato per lui, perché era una cosa da non perdere neppure da parte sua, ma comunque un vescovo sempre molto molto molto impegnato. E Don Nazareno, Monsignor Nazareno, sappiamo che è una persona che cerca di essere presente dappertutto, senz'altro. E quindi bravi, e il comitato parrocchiale, che è di Santa Menzella, che è alle prese con la sagra della polenta, sono già iniziati la grande organizzazione, però è presente anche dal punto di vista così organizzativo ed altro, e lo sono stati tutti molto bravi. È la dimostrazione come, se le piccole comunità si mettono insieme, diventano delle grandi famiglie operative, che sostituiscono anche l'operatività spesso ferraginosa delle organizzazioni comunali, statali, provinciali, e insomma di quelle pubbliche, perché non sono corrose dalla politica e dalla burocrazia.
1: Perfetto, perfetto. Allora, adesso andiamo un po' in pubblicità e poi torniamo subito per tante altre belle cose.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Eccoci qua nuovamente. Elisa, a te, tu, ma io detto che te dici, hai fatto un libro, ormai stai facendo, no? Scrivi tutto quanto, mi dicevi prima.
2: Sì, sai quel famoso sito, no, di cui vi parlavo da tempo, e sono riuscita ad aprirlo, ecco. Quindi, e Maurizio è finalmente una mia penna, diciamo, no? Come abbiamo anche detto a TVRS, infatti davanti a tutti praticamente abbiamo parlato anche di questa mia novità, diciamo, no? che avevo e che ho tuttora nel cuore. E abbiamo detto, ci siamo lasciati, no, appunto con questa promessa, che Maurizio sarebbe diventato una mia penna, e così è stato. Quindi Maurizio, ti ringrazio di cuore.
0: Ben volentieri, spero che ritornerà a TVRS a raccontarci di questo primo inizio.
2: Va bene.
1: Dimmi,
2: Antonello.
1: No, ti volevo dire, tu hai già messo bene cosa vai, vuoi dire qua ai nostri.
2: Ci sono le categorie che allora. Sì. Ovviamente c'è la cronaca, non posso metterla a Nazareno. Poi ho anche altre notizie che riguardano appunto gli eventi, anche le notizie belle, anche anche diciamo quelle di cronaca passata, no? Come il giallo dei Sibillini. Poi ho appunto lo spazio dedicato agli eventi, gli eventi a 360 gradi, quindi lì metto i comunicati stampa, quelli che mi arrivano e che non modifico, non tocco per rispetto appunto di chi me li manda. E poi c'è lo spazio dedicato agli animali e le curiosità e come sempre la salute, dato che noi lunedì trattiamo con il nostro caro amico e giornalista medico scientifico Fabrizio Scoccia, tocchiamo vari argomenti, quindi ho pensato perché non raggrupparli insieme e scrivere, no, qualcosa anche per informare, no, di più chi legge, chi anche chi ci ascolta da casa. Quindi ecco, ho creato questo spazio. Per il momento le categorie sono queste, poi in futuro si può sempre aggiungere.
1: Molto bene, poi dopo se andiamo sentiremo quello che ci dici. Allora,
2: sì. A questo punto. Io passerei alle domande, se siete tutti d'accordo, alle domande del nostro caro amico e giornalista Francesco Ciccarelli.
1: Ecco, dici.
2: Allora, questo lui ha una domanda per Maurizio. Dice, puoi parlarci degli eventi che hai seguito ultimamente e di quelli futuri che ti vedranno protagonista?
0: Certamente, ringrazio Francesco per questa domanda, che allora posso dire quella del 9, che invita tutti al chiostro alle 21:30 domenica, al chiostro di San Francesco e Sant'Antonio a Pollenza, per la presentazione di questo libro insieme ad Andrea Angeli, e ci sarà anche Annarita Liberani, che è la nipote prediletta era di Giorgio Magnanelli, grande inviato dell'ONU, e Andrea Angeli è anche lui l'erede diretto di Giorgio all'interno del Palazzo di Vitro, e sarà veramente molto interessante. Quindi Andrea Angeli il sottoscritto a Pollenza domenica. Però volevo ricordare una cosa molto bella, perché cose sempre siamo in agosto ed è giusto parlare di cose sempre belle, sempre e sono stato proprio ieri nell'ambito delle Terre d'Organi Antichi, che è la 21ª edizione regionale, alla Pinetina del Mulino. Che cos'è la Pinetina del Mulino? Un posto meraviglioso, magico, a Geragna Bassa, nel comune di Serravalle, a pochi chilometri, neppure due, di Muccia, quindi nell'antica strada, l'antica valle di Chienti. È un posto meraviglioso e infatti è uno dei luoghi fai, tra i primi 50 dei luoghi fai italiani. Un posto meraviglioso da visitare, con il museo organizzato dell'antica, ancora tuttora veramente funzionante, il museo della cabina elettrica che forniva tutta la montagna da Colfiorito in poi, il museo, la cabina elettrica di Geragna, ripresa e riammodernato, ma conservato così com'era, naturalmente, dal dottor Fausto Barboni, che è l'erede del museo, che lui ha organizzato, l'erede insomma del luogo meraviglioso, una pineta meravigliosa, all'interno della pineta con la cascata sul fiume, un posto con il ghiro, un posto da altri tempi, sembra di stare nel Trentino, in una valle di Heidi. Cosa è successo ieri? C'è stato proprio all'interno della Pinetina, di questi alti faggi, le armoniose melodie degli antichi organi, e cioè a cura tricarico all'organo antico, e Pierluigi Mencattini, violino barocco, c'è stata un'ora meravigliosa di musiche da camera, tra cui quelle di Scarlatti, e poi c'è stato anche un bellissimo rinfresco nel bosco, a contatto con la natura e con gli odori del bosco, una cosa meravigliosa da condividere ogni volta, perché in effetti il museo e la Pinetina di Gelagna è a disposizione di tutti coloro che la vogliono vedere, delle scolaresche, ma soprattutto anche di queste manifestazioni a livello regionale che fanno tappa lì. E l'anno scorso, mi ricordo, fu presentato il Montelago Festival, che tra poco inizia, con 30-40 mila biglietti già attivi, già prenotati da tutta Italia, a cura sempre della famiglia Serafini, che molti anni fa da Montelago, poi trasferitesi a Taverne, hanno creato questo incredibile festival, unico in Europa. E quindi veramente degno d'essere visto, a pochi chilometri sopra la Gelagna, e cioè nel comune di Serravalle a Taverne, al confine con la provincia e il comune di provincia di Perugia, il comune di Foligno e la regione Umbria.
1: Perfetto, perfetto. Adesso qui siamo proprio nel mondo delle cose a Macerata, arriverà un sacco di gente.
0: Beh sì, siamo alla conclusione dello Sferisterio, del MOF, i numeri sono, grazie a Lucia Chiatti e a Vinco, meravigliosi, tutti sold out. Adesso c'è il 7 Carmina Burana, e anche lì sold out, con prenotazioni mi diceva appunto lo stesso Barboni, fatte addirittura a maggio, perché dopo i biglietti sono scomparsi, nel senso che sono andati tutti a Ruba, e quindi il 9 si chiude, ed è stata una stagione anche questa sull'onda del successo, meravigliosa, anche grazie al tempo clemente e grazie anche a una direttrice veramente diciamo una manager eccezionale, che si è imposta anche a livello nazionale, che è Lucia Chiatti da Cingoli, figlia di un amico carissimo di famiglia, il dottor professor Luigi Chiatti, Gigi Chiatti, che io conosco da quando era studente alla facoltà di agraria dell'Università di Perugia. Sono molto contento di questo, di Lucia, di questa figlia meravigliosa, che ha portato lo Sferisterio fuori dalle secche che finora aveva dovuto sopportare, ed è diventato un gioiello, che è una, diciamo, è una macchina che funziona alla grande, ormai lo sappiamo, che merita sempre di più successo, e speriamo che comincerà a essere, così come ai tempi di Raffaele Curi, anche più frequentata dai grandi nomi, perché i grandi nomi dello Star System fanno anche questo gioco a livello nazionale. E allora, al di là di Parcaroli, al di là delle belle signore, dei segretari politici, al di là degli amministratori, al di là dei manager, al di là degli sponsor, che speriamo che anche lo Sferisterio venga frequentato dai palazzi dello spettacolo romani e internazionali. Ricordo su San Sarandon, a livello di internazionali, in un palco meraviglioso fotografata con un flutto di champagne dal grande Carlo Gentili, che saluto con grande piacere e grande nostalgia, da quando era anche collaboratore fotografico del Messaggero da me diretto.
1: Però bello, bello, infatti, ci hai detto una bella cosa di quanto c'è di buono e quanto ancora di più.
0: Sì, certo, e ricordiamo anche che Russell, ricordiamo le sorelle Fendi, ricordiamo tanti personaggi che hanno abitato, tra virgolette, hanno frequentato lo Sferisterio, e certamente non è che loro danno il successo alla stagione, ai nomi, perché quello dipende proprio dall'ugola, dalla voce di queste cantanti che meravigliosi, giovani, che vengono chiamate e danno il meglio di sé. Però per un'arena la cornice, la folla è importantissima, cioè, il botteghino deve essere sempre sold out, però i grandi personaggi devono essere presenti in un grande avvenimento. Forse l'Italia che sta declinando da questo punto di vista, non lo so, ma
1: Certo. Elisa, tu che cosa fai? Di cosa senti questo bellissimo che stiamo arrivando adesso con tante persone, tante cose fanno, no?
2: Sì, per esempio qua Nazareno, aspetta un attimino, che abbiamo un'altra domanda di Francesco, sempre rivolta a Maurizio, e poi c'è una domanda che riguarda la radio. Allora dice: pochi anni fa io e mia moglie abbiamo visitato il museo della radio e della RAI di Torino, anche la carta stampata a un museo adesso dedicata in Italia, che tu sappia, Maurizio.
0: Io questo non so, questo non, purtroppo della radio, grazie a voi, naturalmente quando ero un redattore capo giornalistico, ogni tanto venivo invitato dalla RAI e dalle radio, però al di là di questo ospitante, io sai, il mondo della radiotelevisione e radiofonico sono piuttosto all'oscuro, il giornalismo scritto, anche questo online, è una cosa ben diversa rispetto alla radio, ci sono ben altre strategie che io conosco poco.
2: Maurizio, scusami, forse Mario mi sono spiegata male. Lui dice se esiste un museo della carta stampata, quindi dei giornali, non della radio. Quella della radio è riservata a me. La prossima, poi, che questa domanda sarà quella la prossima, dovrò rispondere io, e non so, Nazareno, se mi vuoi aiutare.
0: Ok. Io purtroppo non posso aiutarvi in questo caso.
2: Quindi non sai se c'è in Italia un museo dedicato appunto alla carta stampata?
0: Guarda, io non lo so, ma potrei dire proprio una scemenza, come per dire, potrei anche sbagliare. Che io sappia, i vari musei legati magari ai giornali ci sono di qua e di là. Vi dirò una cosa, che lo Zibaldone, che era stato il giornale più importante scolastico, a livello scolastico dell'Umbria, liceo, e parlo del liceo classico Mariotti, che io ho frequentato e di cui sono stato direttore, che poi ha, diciamo, è stato ancora prima del famoso 68 progenitore del movimento studentesco, perché le famose inchieste sulla sessualità l'ha fatta lo Zibaldone e non la Zanzara di Milano. Questo, però c'era un grande provveditore che si chiamava Tornese, Aldo Tornese, che riuscì, che poi è stato anche provveditore di, che era stato prima ancora provveditore di Macerata e poi lo sarebbe stato di Milano, e riuscì con la sua testimonianza a far assolvere i ragazzi del Parini che erano stati condannati in prima istanza. Ricordiamo Aldo Tornese, di cui tra l'altro la madre di Francesco Ciccarelli è stata dirigente. Beh, Aldo Tornese è stato un grande provveditore e riuscì a risolvere il problema di Perugia, dello Zibaldone, nel nome appunto di Leopardi. Ecco, e quindi nel nome dello Zibaldone e di tutto quello che vi ho detto, c'è un grande museo con tutti i pezzi storici, gli zingoli, gli articoli, è dedicato proprio allo Zibaldone, che è durato per decine d'anni, in quanto era finanziato dalla famiglia Spagnoli, quella Lana d'Angora, quindi potevamo pubblicare un articolo, un giornale, una copia, diciamo un'edizione al giorno, e che ce l'avrebbe pagata, cose che adesso attualmente, come sapete, la carta stampata ha problemi di finanziamento. Bene, ma noi tanto tempo non ci avevamo, perché eravamo studenti, quindi dovevamo studiare. Però io posso testimoniare che il museo della carta stampata a Perugia c'è grazie allo Zibaldone, però un grande museo nazionale, la FIGC, non dico la FIEG, cioè la Federazione degli Editori, ma la Federazione, la FNSI, non la FIGC, scusate, che è quella della Federazione Gioco Calcio, ma la FNSI, cioè la Federazione Nazionale Stampa Italiana, che è quella dei giornalisti, ancora secondo me lo deve istituire. La FIEG mi pare che ha altri interessi, la FIEG è la Federazione degli Editori, per cui non esiste secondo me un grande museo nazionale della carta stampata, esistono questi locali regionali, e io indico appunto il museo qualche anno fa istituito dello Zibaldone nel nome anche dei Leopardi. Questo è bello, che unisce Umbria e Marche. E ricordo anche tra i grandi giornalisti Florido Borzicchi, un grande amico, grande inviato del Carlino, poi mio collega in tanti avvenimenti importanti, è morto qualche purtroppo prematuramente, povero Florido, a cui si deve la scoperta e il grande scoop che fece sul caso del catamarano, che ebbe come vittima una giovane velista appunto della marchigiana, uccisa da un suo cliente, tra virgolette, di cui adesso Netflix pare, anzi sta facendo un film.
1: Ecco, ci sono cose belle, tante e buone, vero?
0: Sì, beh certo, ricordare il passato è importantissimo. Ho voluto ricordare Florido, che era di Umbertide, ma che ha lavorato, è stato inviato di punta, di prima pagina, del Carlino, quindi anche della popolazione dei lettori marchigiani che vedono in Carlino e che vedevano e che vedono tuttora nel resto del Carlino giornali di punta, ecco.
1: Non mi ricordo se ci ho già dato la pubblicità di questo, ma
2: sì,
1: l'ha detto già?
2: No,
1: lo facciamo fare detto. Allora, vai!
4: Torna il Festival d'Estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, eccoci. Sì, eccoci qua, Elisa, vai.
2: Allora, adesso c'è questa domanda, Nazareno, la domanda di Francesco, l'ultima, che è rivolta a me, però ecco, se vuoi intervenire anche tu, sono contenta. Dice, in questo 2026 due radio hanno raggiunto 50 anni di vita e tra queste c'è Radio Nuova Macerata in Blu. Quale importanza dà la carta stampata alle radio nel mondo globale dell'informazione? Allora, Nazareno, io direi che la carta stampata praticamente ha una considerazione della radio che la vede come uno strumento appunto rapido, no? Anche per il flusso delle notizie. Io sono del parere che la carta stampata magari mettono la notizia magari anche, non so, del giorno prima, per esempio, no? O e magari una testata giornalistica online una notizia la mette subito al volo, la stessa cosa la fa la radio. Infatti la radio batte il giornale per quanto riguarda la velocità delle notizie flash. E mentre la carta stampata magari rispetto a una radio può offrire un'analisi un po' più completa e lunga di una notizia. E a volte esistono anche delle collaborazioni, no, tra radio e giornali. Quindi io penso che la radio viene ben vista comunque dalla carta stampata e che appunto la considerano un elemento fondamentale sia per la tempestività e sia per il lavoro che offre anche la radio, no? Anche per chi l'ascolta, come dicevamo anche un'altra volta quando ci ha fatto Francesco le domande riguardo la radio può essere ascoltata appunto da chiunque, anche magari mentre si lavora, mentre una persona magari cucina, oppure può essere un'ottima compagnia la radio per gli altri, per il prossimo. Poi anche a sentire i temi anche importanti, quindi non solamente la musica, è bene, buono, educativo, insomma, è come lo slogan della Radio Nuova Macerata, no? Radio che informa, educa ed intrattiene. Io direi questo, dopo non so se tu vuoi aggiungere altro.
1: No, ma hai detto tu quello che c'è, no? Cioè, dobbiamo dire che ogni cosa può essere utile, cioè, e ognuno può scegliere magari, anche perché a qualcuno va meglio con questo oppure con quell'altro, quindi è chiaro che poi sai, stando di là, di qua, si vede, qualcuno vede le cose in un modo, altre magari dice qualcos'altro di tu, cioè, o di meno, chissà. Ecco, questo
2: è... preferisce la radio, la TV oppure i giornali online e anche i giornali stampati, perché no?
1: Certo.
2: Che dici, Maurizio, abbiamo detto tutto? Può essere...
0: Sì. Io volevo ricordare a proposito che a proposito di Geragna Bassa e a proposito di Marche Umbria e di questa osmosi tra umbri e marchigiani, ho incontrato a Geragna, ma prima ancora a Muccia, la Sagra della Trota, il giorno prima, che è stata super affollata, migliaia di persone, pare, un medico, un chirurgo, un grande chirurgo che è stato per 40 anni all'ospedale di Città di Castello, di Muccia, uno dei grandi medici che da Muccia poi sono andati in Umbria, l'altro è il grande professor Cesare Lami, no? A cui si deve il centro traumatologico umbro, un grande professore che aveva sposato poi l'ultima erede della famiglia Baglioni, i signori del Rinascimento. Ecco, lui si chiama Ernesto Simoni ed è stato bello incontrarlo, è un collaboratore, amico da sempre del dottor Barboni, Fausto Barboni, al museo, è stato bello rincontrarlo perché io in quegli anni che lui era, e non lo sapevo, chirurgo a Città di Castello, ero il capo della redazione della Nazione a Città di Castello, era il 1970, ero un bambino, quasi un bambino, infatti i miei concorrenti dicevano gioca a fare, è un bambino che gioca a fare il giornalista, voi pensate, no, quei tempi, e dirigevo una redazione di 7-8 persone, 10, erano i tempi di Mario Capanna, i tempi di Venanzio Nocchi, che sarebbe stato poi sindaco e un grande senatore del PC, Mario Capanna, Monica Bellucci doveva crescere, ma insomma era una grande città nel nome anche dell'imprenditoria, c'erano la famosa, e ci sono tuttora, la famosa industria Renzacci. Bertolacci, degli elettrodomestici, famosa in Europa e in America, e insomma mobilifici, era una grande città, molto più grande di Macerata. Io ogni tanto rivedo la mia foto da bambino e rido tutte le volte, da bambino nel senso, cioè una faccia da bambino, e rido tutte le volte che mi invitavano magari a Rotary in queste grandi convention, allora veramente cerimoniosissime, mi invitavano con tutte gli onori, e poi vedevano che ero un ragazzino, diceva: ma sì, ma suo padre il giornalista dove sta? Dico: sarei io il giornalista, e non mi prendono più nessuno sul serio. Questa è una cosa meravigliosa, ne ho parlato proprio con il dottor Simoni, e purtroppo gli ho detto: guardi dottore, io sono stato anche causa del trafugamento del tesoro della cattedrale di Città di Castello. Ma come mai? Ma perché il vescovo, molto magari simpaticamente, ma ha fatto fotografare il tesoro che era stato recuperato, restaurato, dopo qualche mese fu di nuovo derubato, perché sui giornali i tesori non devono essere mai pubblicizzati, ma nel 1970 questo si sapeva poco. Venne una banda, non so, tra l'Umbria e l'Emilia Romagna e la Toscana, insomma, fece fuori tutto quanto. Quindi a tanti anni, però nel nome dell'Umbria e delle Marche, sempre insieme, di queste persone che portavano il loro sapere dalle Marche in Umbria, e di cui l'Umbria si è sempre avvalsa, grazie a loro, a cominciare appunto da Muccia, che ha visto sempre persone, tra cui i Barboni, è stato anche il professor Barboni, è stato non Fausto, però è stato anche un grande professore ordinario di agraria, la facoltà di agraria di Perugia è una delle più importanti a livello nazionale, che hanno portato il loro know-how dalle Marche all'Umbria. Questo lo volevo ricordare nel nome di ben 56 anni fa, che a fine agosto faccio 59 anni di giornalismo, e naturalmente brinderemo insieme in maniera spirituale, naturalmente virtuale, in radio, sempre qui in radio nuova in blu, che anche questa ha fatto 50 anni, ma io ne faccio 59, caro Nazareno.
1: Giustissimo.
2: Facciamo una grande festa con te, Maurizio.
0: Non ho capito, scusami.
2: Dico, facciamo una grande festa con te anche, Maurizio.
0: Ma magari sì, grazie.
2: Grazie, sì, andiamo, dai, perché no?
1: Allora, Elisa, devi fare pronta a fare questa bella cosa con il nostro amico qua che sta qui.
2: Con Maurizio, sì.
1: Ecco, sì. Esatto. Allora, noi per due settimane non ci sentiremo, quindi cosa diciamo per chiuderci?
0: E allora buone vacanze, ci rivediamo a fine agosto con i brindisi virtuali, cioè fine agosto, dopo Ferragosto in ogni caso, ecco.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Ecco, quindi bene, buone vacanze a buone tutti quanti. Dove andate a folleggiare?
1: Qua no, ci va su, qui non si sa dove si va.
2: A casa, Maurizio, cioè, tu vai a qualche parte, insomma, vai fuori?
0: Beh no, io ospiterò mia sorella che ha 88 anni, però sembra più giovane di me in realtà, e quindi le farò godere gli eventi e le bellezze delle Marche, naturalmente, e in molti eventi, perché ci sono più eventi qui che da altre parti. Quando andavo in vacanza fuori, in Italia, e poi ritornare a Macerata nelle Marche era per me un sollievo, perché c'erano tanti avvenimenti, tanta cultura che non trovavo sulle Alpi, per esempio, no? Oppure in altri posti, quindi era sì, la natura bellissima, però tutto ciò che offre, che offriva in ogni caso, continua a offrire in gran parte la provincia di Macerata e le Marche in genere, non le offre nessun altro. Anche l'Umbria è carente da questo punto di vista, perché rispetto a, secondo me, naturalmente rispetto a Macerata, a parte il settembre musicale, che a livello nazionale di Perugia, che per cui riprende la vita, ma in agosto Perugia chiude un po' i battenti, chiudeva almeno un po' i battenti dopo i grandi dei grandi eventi di Spoleto, col Festival dei Due Mondi, naturalmente, ecco.
1: Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, noi salutiamo i nostri amici per quanto riguarda questa trasmissione. E appuntamento alle prossime con noi, con Elisa e lei. Beh, Elisa magari può stare ancora prima. Comunque, fra due settimane tornerà il nostro amico che ci dirà tutto. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao,
0: buona agosto a tutti. Grazie a voi, buona agosto a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riunione straordinaria in corso dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza, al termine però non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Europeo. Intanto 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. La guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, provocando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, una donna di 90 anni è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini ed un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. 4 persone, infine, tra cui 3 civili, sono stati uccisi da un soldato russo a Sebastopoli. L'Iran ha gelato Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Intanto Iran e Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Il terremoto avvertito stamane nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, così l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Il terremoto è stato ad una profondità di 8 km, la scossa è stata avvertita attorno alle 10.15 dalla popolazione. Decine di persone sono scese in strada. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise per la benzina. Il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Questi ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Ed oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà appunto dopodomani, si pensa all'attivazione di accise mobili. E infine migliaia di persone stanno partecipando a Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Franco Varesi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni e campione del mondo. Presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
3: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete, www.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Proloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: Stato. A Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. È stata approvata la graduatoria del bando della Regione Marche dedicato al sostegno di progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca, misura finalizzata a trasformare idee, brevetti e prototipi in prodotti e processi industriali capaci di competere sui mercati nazionali ed internazionali. Il bando ha registrato una grande partecipazione con 205 domande presentate, di cui 199 hanno superato positivamente le fasi di istruttoria e valutazione. I progetti ammessi sviluppano investimenti complessivi per circa 105 milioni di euro, grazie alle risorse attualmente disponibili, pari a 10,8 milioni di euro, sarà possibile finanziare circa 40 progetti, attivando investimenti per circa 22,7 milioni di euro. Le risorse interessano tutte le province marchigiane per una distribuzione diffusa degli investimenti sul territorio. I progetti finanziati si concentrano sugli ambiti meccanica ed engineering, sistema casa, arredo, salute, agroalimentare, cultura ed educazione e sistema moda. Sostenere una crescita fondata su ricerca, innovazione industriale, sostenibilità e lavoro qualificato è l'impegno della Regione, che si è posta l'obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico per portare sul mercato soluzioni innovative ad alto valore aggiunto. È stato predisposto, vistato e sarà trasmesso a breve agli uffici scolastici competenti il provvedimento che, in applicazione del decreto legge Sisma 323, assegna le risorse di organico in deroga per il personale docente e ATA destinate alle scuole dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Un passaggio particolarmente atteso dai comuni e dalle istituzioni scolastiche del cratere, che consentirà di programmare l'avvio del nuovo anno scolastico con tempi più certi, garantendo le risorse necessarie per assicurare la continuità didattica, lo sdoppiamento delle classi ove necessario ed il regolare funzionamento delle scuole. Per la prima volta siamo riusciti ad arrivare a questo importante passaggio prima dell'avvio dell'anno scolastico, detto Castelli. Gli organici in deroga rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio nelle aree più fragili dell'Appennino centrale, dove la scuola continua ad essere un presidio essenziale per la tenuta sociale delle comunità. Rafforzare il confronto tra istituzioni e parti sociali sulle principali scelte che riguardano la sanità e il welfare marchigiano. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Marche e Confederazioni Sindacali CGL, CISL e UIL Marche. Il protocollo istituisce un tavolo permanente regionale di confronto e monitoraggio che avrà il compito di accompagnare la programmazione, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema sanitario e sociosanitario marchigiano. Ne faranno parte l'assessore alla sanità e servizi sociali, i dirigenti regionali competenti ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali firmatarie. Tra gli ambiti sui quali sarà sviluppato il confronto, la rete territoriale ed ospedaliera, il sistema dell'emergenza e urgenza, le liste d'attesa, le politiche per il personale sanitario, l'integrazione sociosanitaria, la prevenzione, la non autosufficienza e più in generale la programmazione sanitaria e sociale regionale. Questo non è un accordo formale ma di sostanza, ha spiegato Marco Ferracuti. Nessuno può risolvere da solo le criticità del sistema sanitario nelle liste d'attesa e pronti soccorso, ma le organizzazioni sindacali continueranno a portare proposte concrete al tavolo regionale per tutelare lavoratori, famiglie e pensionati, perché una regione dove la sanità funziona è una regione che guarda al futuro con prospettive di crescita migliori. Assunzioni sostanzialmente stabili nelle Marche nel periodo gennaio-marzo 2026, con un meno 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In diminuzione tutte le tipologie di assunzione, ad eccezione di quelle con contratto intermittente, che aumentano di un più 12,5%. I dati sono dell'Osservatorio sul mercato del lavoro INPS, elaborati dall'IRES CGL Marche, secondo cui nello stesso periodo le cessazioni dei rapporti di lavoro hanno avuto un dato quasi in linea con quello del 2025, meno 0,2%. Il saldo tra assunzioni e cessazioni risulta positivo nel complesso, con più 12.063. Sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeterminato sono la quota del 13,7%. La tipologia contrattuale maggiormente presente è il contratto a termine, seguita da quello intermittente. Le trasformazioni di contratti precari in rapporti a tempo indeterminato hanno un saldo di meno 5,3% rispetto al 2025. Le misure messe in atto in questi anni dalla Regione, ha commentato Eleonora Fontana di CGL Marche, non fanno registrare quel salto di qualità nell'occupazione. Il lavoro precario e discontinuo continua a caratterizzare il mercato del lavoro regionale. È necessario indirizzare gli incentivi alla stabilizzazione di lavoratrici e lavoratori, tanto più in una fase di crisi economica come quella attuale. Si è svolto nella sede del Comune di Macerata un incontro tra l'assessore Gemellaggi Deborah Pantana ed una delegazione dell'associazione maceratese CUNE impegnata nella promozione e nello sviluppo dei rapporti di gemellaggio delle città. Nel corso del confronto si è iniziato a programmare la tradizionale visita delle delegazioni delle città gemellate a Macerata, che anche quest'anno si svolgerà in occasione delle celebrazioni della festa del Santo Patrono San Giuliano, uno dei momenti più significativi dell'anno per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione istituzionale. I gemellaggi rappresentano oggi una importante opportunità di crescita per le comunità locali, per favorire gli scambi, la cooperazione e la costruzione di relazioni stabili tra le città, ha sottolineato l'assessore Pantana. Oltre ad un arricchimento culturale di amicizie e sociale, può rappresentare una opportunità di finanziamento utile a rafforzare i rapporti già esistenti e a promuovere di nuovi, nella convinzione che il dialogo tra città rappresenta un efficace strumento di crescita culturale, istituzionale e sociale. Dal 20 al 22 agosto torna a Sibilini e dintorni il raduno internazionale di auto storiche organizzato dalla Scuderia Marche, Club Motori Storici, che quest'anno festeggia la 18ª edizione con un doppio appuntamento a Macerata. La manifestazione porterà sulle strade marchigiane vetture d'epoca e sportive di grande pregio, attraversando Petriolo, Sarnano e Treia. Venerdì 21 agosto è in programma la tradizionale rievocazione notturna del circuito della Vittoria nel centro storico di Macerata, mentre sabato 22 agosto le auto saranno esposte in Piazza della Libertà, dove cittadini e appassionati potranno ammirarle da vicino durante il concorso d'eleganza, prima della cena di gala e delle premiazioni. L'assessore al turismo Riccardo Sacchi ha sottolineato il valore dell'iniziativa come strumento di promozione del territorio, mentre il presidente della Scuderia Marche Fausto Tronelli e l'organizzatore Massimo Serra hanno evidenziato il ruolo della manifestazione nella valorizzazione dei motori storici e delle eccellenze marchigiane. Ascoltiamo il presidente della Scuderia Marche, Fausto Tronelli.
2: Noi siamo partiti già con una certa esperienza e abbiamo sempre puntato al massimo. Diciamo, Sibilini e dintorni è appunto uno di questi risultati che possiamo toccare con mano, perché è sotto gli occhi di tutti, tutte queste macchine che hanno fatto la storia del motorismo storico. È un'occasione per rivederle, vederle funzionare, vederle girare, che magari in un museo si vedono solo staticamente. Quindi vederle in movimento lungo le strade. Come Scuderia Marche noi abbiamo festeggiato la 20ª Manovella d'Oro, cioè il premio che l'ASI, la Federazione Italiana di Auto Storiche, assegna alle migliori manifestazioni d'Italia. Noi ne abbiamo collezionate già 20 e quindi già questo è un primato nazionale cui i soci della Scuderia Marche dovrebbero essere orgogliosi di far parte.
3: Dopo il successo della serata inaugurale, il Festival d'estate a Palazzo Claudi prosegue a Serra Petrona domani sera, mercoledì 5 agosto, con il secondo appuntamento della 14ª edizione. Il concerto, intitolato I volti di Franz Schubert, vede protagonista il quartetto Liscam, una delle più apprezzate formazioni cameristiche della nuova generazione. Il programma della serata è interamente dedicato a Schubert, con l'esecuzione del quartetto per archi in Re maggiore D-173 e del celebre quartetto per archi in La minore D-804 Rosamunda, pagine che raccontano la ricchezza espressiva e la profondità del compositore austriaco. L'evento è ingresso gratuito, si tiene a Palazzo Claudi di Serra Petrona alle ore 21:30. La rassegna proseguirà poi con l'ultimo concerto sabato 8 agosto in trasferta, precisamente al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, dove il concerto Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione, accompagnerà il pubblico alla scoperta della ricca tradizione musicale argentina. Proseguono anche nel mese di agosto gli appuntamenti dell'Inno del Creato nell'Alta Valle del Potenza, un itinerario tra musei, borghi e natura, il progetto promosso dalla Rete Museale Alta Valle del Potenza in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il programma propone due nuove date, l'8 e il 23 agosto, per scoprire il territorio camminando e osservando attraverso le parole del Cantico delle Creature. La giornata di sabato 8 agosto si aprirà con il trekking naturalistico Il sentiero francescano da Pioraco a Sefro, una escursione di circa 13 chilometri che seguirà l'antico percorso che si sviluppa lungo il torrente Scarsito tra boschi e scorci paesaggistici fino a raggiungere Sefro, che richiama la memoria del beato Bernardo, primo compagno d'apostolo di San Francesco, che secondo la tradizione si ritirò in eremitaggio in questo territorio. Nel pomeriggio a San Severino Marche il trekking culturale sulle orme di San Francesco tra archeologia industriale, in programma dalle 17 alle 19:30. La partecipazione è su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni sul sito altavalledelpotenza.it.
4: Lo sport.
3: Definito lo staff medico-sanitario della CBF Balducci Elvia Recina Macerata, che accompagnerà il team arancionero nel corso della stagione 2026-2027. Nel ruolo di medici e sociali ci saranno ancora il dottor Francesco Maracci ed il dottor Sergio Giorgetti, figure di riferimento dello staff maceratese ormai da diverse stagioni. Per quanto riguarda invece il reparto fisioterapisti della prima squadra, la CBF Balducci Elvia Recina potrà ancora sull'esperienza di Federica Ancidei e Nicola Gigli e sul nuovo arrivo di Ilaria Ciccarelli, che entra così a far parte del team per la stagione 2026-2027. Lo staff comprende infine Michele Meschini, confermato nel ruolo di fisioterapista del settore giovanile, dove seguirà il percorso di crescita delle giovani atlete del vivaio. Un gruppo di professionisti che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la società arancionera, con il compito di seguire le giocatrici durante tutta la stagione per garantire le migliori condizioni possibili in allenamento e in gara. Gli arcieri del Medio Chienti tornano dai campionati italiani 3D di Schilpario con un risultato prestigioso, il titolo italiano a squadre. La manifestazione, si è disputata dal 30 luglio al 2 agosto nella località bergamasca, ha fatto registrare un record di partecipazione con 750 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale del tiro con l'arco 3D. Il titolo conquistato rappresenta un successo che va oltre il risultato sportivo dei quattro componenti della squadra, è riconoscimento del lavoro e della passione di una società intera che negli anni ha saputo costruire un gruppo sempre più unito e competitivo.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Per domani previsto cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi in sviluppo nel settore montano durante le ore più calde. Possibilità di locali e brevi rovesci temporaleschi pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli dei quadranti orientali, tendenti a divenire sud-occidentali in serata. Mare poco mosso. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Alcune volte si parte non per arrivare da qualche parte in un luogo, ma per il puro bisogno di allontanarsi. Dietro ogni fuga c'è sempre qualcosa da cui si scappa, anche se a volte impieghiamo chilometri e chilometri per capirlo.

Sal lascia New York con pochi soldi in tasca e l'autostop come unico piano. Il primo tratto di strada è tutt'altro che eroico. Piove, gli passano accanto decine di auto senza fermarsi e Sal si ritrova a chiedersi se non abbia sbagliato tutto fin dal primo giorno. Ma poi qualcuno lo carica e poi un altro ancora e pian piano il viaggio prende forma. Attraversa il Midwest, il Colorado, arriva fino in California, dorme nei campi, nei bar, nei letti di sconosciuti che raccoglie lungo la strada. Ogni passaggio è una piccola storia a sé, camionisti che raccontano la loro vita in poche frasi, famiglie intere stipate in auto scassate dirette a ovest in cerca di lavoro, giovani come lui che seguono lo stesso richiamo indefinito verso qualcos'altro. Non sta scappando da qualcosa di preciso, non c'è un trauma, non c'è un evento che lo spinge via. Sta scappando, semmai, da una vita che sente troppo piccola, troppo prevedibile, troppo simile a quella di tutti gli altri. E in questo Sal non è solo. Dietro di lui c'è un'intera generazione di giovani americani che nel dopoguerra guardano il modello di vita dei loro genitori, casa, lavoro fisso, famiglia, e sentono che non gli appartiene. Il viaggio fisico di Sal dà voce a questa inquietudine collettiva. Ogni stato attraversato è un pezzo d'America diversa. Ogni città un'occasione per reinventarsi, anche solo per una notte. Ci sono momenti di pura euforia, un tramonto visto dal ciglio di un'autostrada, una canzone alla radio di un'auto sconosciuta e momenti di solitudine acuta in cui Sal si ritrova fermo in mezzo al nulla, senza sapere quando arriverà il prossimo passaggio. Ma la fuga, in questa storia, non porta mai a un vero arrivo. C'è sempre un'altra strada, un'altra città, un'altra ragione per ripartire. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è fuga. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro pezzo della nostra storia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: migranti, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta, riunione in videoconferenza, 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina, droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca, per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv, nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumy. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
1: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali. Presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Per Luigi Vito, linea allo studio.
0: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelendzhik. Continuano intatto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
2: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumy colpite infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali. Nell'attacco sono morte 2 bambine di 5 e 10 anni e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni. Vittime anche sul versante russo, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO, Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima del inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
3: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice, nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
0: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
4: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il Ciclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
5: C'è una diarrea acquosa, improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso e si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche e chiaramente per capire che è una ciclospora basta analizzare le feci.
4: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
6: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi, c'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi, presente la famiglia con la moglie Mauro, i figli Edoardo e Gian Andrea e tantissimi gli ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento da Milano è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Fausto Nicastro ha raccolto anche le testimonianze di alcuni tifosi che erano presenti oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio. Ascoltiamoli insieme.
7: Ho 5 anni meno di lui, ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. Per l'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
8: È stato il vero capitano del Milan, sia come persona che come giocatore è inimitabile, ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
9: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
10: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
0: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione, allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
11: Sono le note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-Yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, grazie e buona giornata.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.
8: Nei

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti, benvenuti cari amici da parte della vostra Morena Oro. Ci stiamo avviando alla conclusione della lettura del quinto figlio di Doris Lessing. Questo è uno scritto straordinariamente tenso, autentico, drammatico. Questo romanzo non fa sconti alle retoriche. Innanzitutto incontriamo la figura di Ben, questo quinto figlio. Ben rappresenta il selvaggio, il rimosso, il diverso. Non parla il nostro linguaggio, non condivide le nostre regole morali. È un essere atavico, preistorico, che la società borghese naturalmente non sa né capire né integrare. Ben è la personificazione di tutto ciò che la nostra civiltà cerca di rimuovere o nascondere nei seminterrati o negli istituti, come è accaduto quando appunto Harriet e David hanno tentato di internarlo. La Lessing ci mette davanti alla nostra incapacità di accogliere ciò che sfugge alle nostre categorie di normalità. E proprio di fronte a questa caratteristica di atavicità e di preistoricità e di selvaggio e incontrollabile, Harriet si trova nel momento in cui l'abbiamo lasciata ieri. Cerca Ben per tutta la casa, al primo piano, al secondo, al terzo, finché non lo trova su nella botola che dà sul tetto. Lo chiama, lui con un salto scende e si confonde con l'oscurità della stanza, e Harriet in quel momento sente un brivido di terrore. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

«Ben?» disse piano, con un tremito nella voce. «Ben!» ripeté con un'enfasi particolare, come per richiamarlo entro i confini di un mondo noto e insieme porre sotto il suo controllo quella pericolosa mansarda da cui era partito per tornare a un remotissimo passato che non conosceva esseri umani. Nessuna risposta, nulla. Un'ombra fuggevole attraversò per un istante la luce fioca che filtrava dal lucernario. Era passato un volo di uccelli che si spostava da un albero all'altro. Scese al pian terreno e andò a sedersi in cucina, sola e con il gelo nel cuore, davanti a una tazza di tè caldo. Poco prima che Ben cominciasse a frequentare un istituto tecnico, l'unico dove era stato possibile iscriverlo, ci fu un'altra di quelle riunioni di famiglia estive che erano state tanto frequenti in passato. Tutti si erano scritti o telefonati. «Quella povera gente, su, andiamo a trovarla, almeno per una settimana». Povero David, perché era questo che pensavano. Harriet ne era certa. Solo di rado qualcuno diceva «povera Harriet». Il ritornello, semmai, era quell'irresponsabile di Harriet, quell'egoista di Harriet, quella pazza di Harriet. «Solo perché non ho lasciato che lo uccidessero», si difendeva con violenza tra sé e sé, mai ad alta voce. I principi stessi in base ai quali vivevano, quelli su cui si basava la società a cui appartenevano, non le avevano dato altra scelta che portare via Ben da quel posto. Ma il fatto stesso di averlo riportato a casa, di averlo salvato dalla morte, aveva causato la rovina della sua famiglia. Harriet aveva distrutto la sua vita e con la sua quella di David, di Luke, di Helen, di Jane e di Paul. Già, Paul. Era stato lui a subire le conseguenze peggiori. Erano questi i pensieri che la tormentavano di continuo. David le ripeteva sempre che non sarebbe mai dovuta andare a riprendere Ben. Ma una cosa del genere era impensabile. Andava contro la sua stessa natura. E poi, anche se non ci fosse andata, era sicura che l'avrebbe fatto lui. Un capro espiatorio, ecco che cos'era. Harriet, quella che aveva distrutto la famiglia. Ma sotto questi pensieri ne correvano altri più segreti. «Questa è la punizione», disse a David. «E per che cosa?» chiese lui sulla difensiva, perché la voce di Harriet aveva preso un'inflessione che detestava. «Per aver voluto troppo. Per aver pensato di poter essere felici. Felici perché l'avevamo deciso». «Sciocchezze», le disse. Era in collera. In collera con Harriet che gli parlava così. «È stato un caso. Sarebbe potuto capitare a chiunque. Ben è il prodotto di un gene sbagliato». «Non credo», insiste lei testarda. «Siamo stati noi. Con le nostre pretese di essere felici. Nessuno è felice, nessuno di quelli che ho conosciuto, almeno. Ma noi avevamo deciso di esserlo e siamo stati colpiti dal fulmine. Piantala, Harriet! Non capisci dove portano questi pensieri? Ai pogrom e alla punizione divina, ai roghi delle streghe, all'esistenza di un Dio vendicativo!» Stava quasi urlando. «E ai capri espiatori», proseguì Harriet. «Non dimenticare i capri espiatori. È roba da medioevo», ribatté lui con foga, disturbato fin nel profondo. «Anzi, si torna alla vendetta biblica contro chi ha osato disobbedire. Ma chi eravamo noi per decidere qual era il corso da dare alla nostra vita? Che domanda mi fai? Io e te eravamo, Harriet e David. Ci siamo presi le nostre responsabilità e abbiamo fatto le nostre scelte. E poi la sfortuna. Tutto qui. Altrimenti ci saremmo riusciti a fare la vita che volevamo, a realizzare i nostri progetti. 8 figli e una famiglia felice.
almeno per quanto era possibile. E chi ha pagato per le nostre scelte? James e anche Dorothy. No, non ti sto criticando, David. Mi limito ai fatti. Ma ciò che Harriet gli aveva detto aveva cessato da un pezzo di essere un punto dolente per David. James e Jessica hanno un tal mucchio di soldi che avrebbero potuto sborsarne 3 volte tanti, rispose. E comunque sono stati felici di aiutarci. Quanto a Dorothy, certo, ha sempre detto di sentirsi sfruttata. Ma quando si è stancata di noi, è finita a fare la bambinaia di Amy. La verità è che volevamo essere meglio degli altri. Anzi, eravamo convinti di esserlo. No, non cambiare le carte in tavola. Non volevamo essere migliori. Volevamo essere noi stessi. E ti pare poco? Osservò Harriet con finta disinvoltura. Piantala, Harriet. Ti prego, smettila. E comunque, se vuoi continuare, lasciami fuori. Non ho nessuna intenzione di seguirti su questa strada, di tornare alla preistoria. Forse ci siamo tornati senza saperlo. Vennero Molly e Frederick, portando con loro Helen. Non avrebbero mai perdonato Harriet, ma non potevano non pensare a Helen. Era una bella ragazza di 16 anni, indipendente, che andava bene a scuola, ma era fredda, distante. James arrivò con Luke, ormai 18enne, anche lui bello, tranquillo, affidabile e sicuro di sé. Si sarebbe messo a costruire navi come il nonno, ed era un attento osservatore come il padre. Dorothy venne con Jane, 14enne. A scuola non brillava, ma nessuno è mai morto per questo, insisteva Dorothy. Io stessa non sono mai riuscita a passare un esame. Eppure, avrebbe voluto aggiungere, anche se poi li sfidava con la sua stessa presenza, che però non era più importante come in passato. Era molto dimagrita e non si dava più lo stesso da fare di un tempo. Paul, a 11 anni, era isterico, istrionico e a caccia continua di attenzioni. Parlava spesso della sua nuova scuola, della scuola pubblica che detestava, e si domandava perché non potesse frequentare un collegio come gli altri. Anticipando James con un'occhiata orgogliosa, David disse che non c'erano problemi. Paul, a 11 anni, era isterico, istrionico e a caccia continua di attenzioni. Parlava spesso della sua nuova scuola, una scuola pubblica qualsiasi che detestava, e si domandava perché non potesse frequentare un collegio come gli altri. Anticipando James con un'occhiata orgogliosa, David disse che non c'erano problemi, avrebbe provveduto lui. «È ora che vi liberiate di questa casa», disse Molly, ma il messaggio che stava mandando a quell'egoista era per sua nuora. «Così mio figlio potrà smetterla di ammazzarsi di lavoro per colpa tua». David intervenne subito in difesa della moglie. Harriet dice, e io sono d'accordo, che è meglio tenerla ancora un po'. Perché? Cosa può cambiare? Domandò Molly, gelida. Ben, certo no. Perché? Cosa può cambiare? Domandò Molly, gelida. Ben, certo no. Ma in privato David confidò che in realtà sarebbe stato contento di vendere la casa. «È il pensiero di vivere con Ben in una casa piccola che mi tormenta», disse Harriet. «Non è obbligatorio che sia piccola, ma neanche che abbia le dimensioni di un albergo». David sapeva che, per quanto fosse assurdo, Harriet non aveva rinunciato all'idea che tutto potesse tornare come prima. Poi la vacanza finì. Complessivamente era stata un successo, perché tutti si erano impegnati a fondo, tranne Molly, a giudizio di Harriet. Ma lei e David, in veste di genitori, dovettero ingoiare più di un boccone amaro.
I loro figli parlavano di gente sconosciuta, famiglie di compagni da cui erano stati invitati e i cui inviti non avrebbero mai potuto ricambiare. Nel settembre di quell'anno, allo scadere del suo 11° compleanno, Ben iniziò a frequentare la scuola media. Era il 1986. Harriet si preparò a ricevere l'inevitabile telefonata del direttore. Sarebbe arrivata più o meno verso la fine del primo quadrimestre. La nuova scuola avrebbe ricevuto l'altrettanto inevitabile rapporto dell'altra direttrice, la signorina Graves, la quale si era sempre rifiutata di ammettere che in Ben ci fosse qualcosa di strano. Ben non è certo un bambino portato per gli studi, ma cosa? Beh, ce la mette tutta. Possibile che fosse tutto qui? Da un pezzo non si sforzava neppure più di capire quello che gli insegnavano, con il risultato che sapeva malappena leggere e scrivere, anche se non aveva rinunciato a cercare di inserirsi nella classe, di copiare gli altri. Ma non arrivarono né telefonate né lettere. Ben, che Harriet esaminava ogni sera alla ricerca di qualche livido, sembrava essersi adattato senza difficoltà al mondo duro e spesso brutale della scuola secondaria. Ti piace la scuola, Ben? Sì. Più dell'altra? Sì. Come è noto, questo tipo di scuola ha una fascia, quasi un sedimento, di ragazzi ineducabili, irrecuperabili, che passano da una classe all'altra in attesa del momento felice in cui se ne andranno. E per la maggior parte si tratta di ragazzi che frequentano pochissimo, con grande sollievo degli insegnanti. Ben era subito entrato a far parte del gruppo. Qualche settimana dopo l'inizio della scuola aveva portato a casa un ragazzone scuro dall'aria trasandata, ma allegro e cordiale. John, aveva pensato Harriet, deve essere il fratello di John. E invece no. Anche se era evidente che Ben era stato attratto dal ragazzo soprattutto perché gli ricordava il tempo felice che aveva passato con John. Ma quel tipo si chiamava Derek, aveva 15 anni e di lì a poco avrebbe lasciato la scuola. Perché aveva fatto amicizia con Ben, che era molto minore di lui? Harriet rimase a osservarli mentre vuotavano il frigorifero, si preparavano il tè e andavano a sedersi davanti al televisore, attenti più alle loro chiacchiere che allo schermo. Per la verità, Ben sembrava più vecchio di Derek. I due ragazzi la ignoravano, così come quando Ben era stato la mascotte, il favorito della banda di giovani, e non aveva avuto occhi che per John. Ora la sua attenzione era totalmente assorbita da Derek. E ben presto da Billy, Evans e Vic, quando anche loro cominciarono ad arrivare dopo la scuola, attingendo liberamente al frigorifero e comportandosi come se fossero stati a casa loro. Perché dei ragazzi di quell'età stavano con Ben? Harriet li spiava dalle scale mentre scendeva in soggiorno. Un gruppo di ragazzotti assai diversi tra loro, grandi o piccoli, magri o bassi, bruni, biondi, rossi, tra cui spiccava Ben, tarchiato, forte, con le spalle curve, le setole gialle disposte in quello strano modo e gli occhi sospettosi, strani. Non è più giovane di loro, pensava lei. Sì, forse è più piccolo, eppure sembra dominarli. Quando se ne stavano seduti attorno al grande tavolo a chiacchierare in quel loro modo sboccato, chiassoso, quasi urlando con le voci rauche, tenevano sempre gli occhi fissi su Ben. Eppure lui parlava pochissimo e quando diceva qualcosa era spesso soltanto un sì o un no. Prendi questo, portami quello, dammi un panino, una Coca-Cola. Ma non smetteva mai di osservarli. Era il capo della banda, che lo sapessero o no. Gli altri non erano che un branco di adolescenti insicuri e foruncolosi. Lui era quasi un adulto. Fu questa la conclusione a cui arrivò Harriet
anche se per un certo periodo aveva creduto che quei poveri ragazzi, che si erano uniti perché gli altri li consideravano stupidi, inetti, inadatti a stare con i loro coetanei, amassero Ben perché era persino più goffo e grossolano di loro. E invece no. Scoprì che la banda di Ben Lovat era la più invidiata della scuola e che un sacco di ragazzi, non solo i somari e gli emarginati, avrebbero voluto farne parte. Harriet guardava Ben tra i suoi amici e cercava di immaginarlo in mezzo a un gruppo di suoi simili, accoccolato all'imboccatura di una caverna, davanti a un fuoco scoppiettante. O non si era trattato forse di un insediamento di capanne nel folto di una foresta? No. La gente di Ben aveva vissuto sottoterra, ne era sicura, in caverne buie illuminate da torce, e forse quei suoi occhi così particolari erano stati creati per condizioni di luce molto diverse da quelle attuali. E qui ci fermiamo per oggi. Siamo veramente alle ultime pagine di questo libro. Molto probabilmente domani ci congederemo da Doris Lessing. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me anche oggi. Mi raccomando, non mancate domani alla solita ora. Vi ricordo la mia mail in conclusione, morena@radionuova.com, per comunicazioni, saluti, commenti e tutto quello che volete voi, e anche suggerimenti di letture. Grazie. A domani.

Fuoco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Stamane in videoconferenza alla riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dopo la crisi migratoria di Ceuta, il ministro Piantedosi ha chiarito, dopo le polemiche con la Spagna, la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere. Non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro Madrid o contro alcun altro partner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo nel Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole. Mentre non si sblocca la trattativa su Hormuz, Trump torna ad attaccare l'Europa.
1: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Oglio è lì nello studio.
0: La scossa di terremoto che è stata avvertita stamane intorno alle 10:15 in Toscana, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, decina le persone che sono scese in strada, non ci sono segnalazioni di gravi danni, poco fa una replica 3.2. L'Aula della Camera ha approvato stamane con 178 voti a favore, 97 astenuti la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella del 1983, quando Tortora fu arrestato con l'accusa pesantissima, da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Migliaia di persone stamane davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolata già 2 ore prima dell'inizio dei funerali. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È davvero tutto, torniamo insieme alle 15.
2: Riccardo Pellegrini presenta

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Yeah.

0: turismo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbaciuto, ha già messo a uscire a avvicinare.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. È stata presentata ieri la 18ª edizione della Sibillini e dintorni, un appuntamento prestigioso organizzato dalla Scuderia Marche, Club Motori Storici, con il patrocinio del Comune di Macerata. L'appuntamento è dal 20 al 22 agosto. Che cos'è Sibillini e dintorni? Sibillini e dintorni è una manifestazione che celebra l'esperienza di turismo lento, un percorso con vetture storiche che invita però a vivere il territorio con tempi diversi, consentendo agli equipaggi e visitatori di apprezzare pienamente il paesaggio dei Sibillini, i borghi, ma anche le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio storico e culturale della provincia di Macerata. Un parco auto di altissimo livello quest'anno, sarà presente una Fiat 501 Torpedo del 1921, l'affascinante Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 ed anche la Ferrari 250 GTE del 1963, fino ad una ricca selezione di vetture sportive e gran turismo che hanno fatto la storia dell'automobilismo internazionale. Il programma prevede la scoperta del territorio della provincia di Macerata, toccando in questa edizione le splendide località di Petriolo, Sarnano e Treia. Si parte giovedì 20 agosto con il raduno a Macerata e la partenza nel tardo pomeriggio alla volta di Petriolo, dove gli equipaggi sfileranno nel centro storico prima della cena conviviale. Venerdì 21 agosto la tappa porterà le vetture nel cuore dei Monti Sibillini a Sarnano. Dopo l'arrivo in Piazza della Libertà e la visita guidata al borgo, la carovana farà rientro a Macerata per la cena presso il ristorante della Filarmonica. La serata entrerà poi nel vivo con la tradizionale e suggestiva rievocazione notturna del circuito della Vittoria tra le vie del centro. La giornata si chiuderà nella sala consiliare con le premiazioni dedicate esclusivamente al concorso d'eleganza per abbigliamento d'epoca, celebrando il fascino e lo stile coordinato degli equipaggi. E poi sabato 22 agosto le vetture saranno protagoniste a Treia in Piazza della Repubblica prima del rientro a Macerata. Proprio nel capoluogo andrà in scena il secondo grande appuntamento centrale dell'evento, le auto parcheggiate in Piazza della Libertà, offrendo a cittadini curiosi e appassionati l'opportunità unica di ammirarle da vicino in un concorso di eleganza di auto di alto profilo tecnico. La serata sarà anche allietata dalla musica della Lucio Matricardi Band, seguita da un coinvolgente spettacolo musicale per festeggiare insieme sotto le stelle questo importante compleanno che ricordiamo è il 18esimo. Ma per saperne di più ascoltiamo la voce innanzitutto di Fausto Tronelli, presidente della Scuderia Marche Club Motori Storici, di Massimo Serra, organizzatore dell'evento, ed infine dell'assessore allo sport e agli eventi del Comune di Macerata, Riccardo Sacchi.
2: L'intento di creare degli eventi di alto livello. Noi siamo partiti già con una certa esperienza e abbiamo sempre puntato al massimo. E diciamo Sibillini e dintorni è appunto uno di questi risultati che possiamo toccare con mano, perché è sotto gli occhi di tutti tutte queste macchine che hanno fatto la storia del motorismo storico. È un'occasione per rivederle, vederle funzionare, vederle girare, che magari in un museo si vedono solo staticamente, quindi vederle in movimento lungo le strade è qualcosa in più. A noi, diciamo, come Scuderia Marche sono state l'ASI, noi abbiamo festeggiato la 20ª Manovella d'Oro, cioè il premio che l'ASI, la Federazione Italiana delle Auto Storiche, assegna alle migliori manifestazioni d'Italia. Noi ne abbiamo collezionate già 20 e quindi già questo è un primato nazionale cui i soci della Scuderia Marche dovrebbero essere orgogliosi di far parte.
3: Quest'anno saremo a Petriolo la prima serata del giovedì, saremo il venerdì mattina a Sarnano, il sabato mattina saremo a Treia Chiaramente anche stamattina adesso mi hanno telefonato tutta gente che vuole visitare le Marche perché stanno crescendo dal punto di vista culturale e soprattutto paesaggistico.
4: Molti stranieri ci saranno in questa edizione?
3: Veramente avevamo invitato 4 Bugatti e hanno fatto la Mille Miglia, sono tutte ferme al palo. Ma 2 erano esattamente di Praga, però questo è il problema.
4: E per ciò che riguarda la chicca, diciamo, tra le auto che ci sono quest'anno, ce n'è una in polo particolare?
3: Alfa 6C 1750 con valutazione da cappuccino, ce ne sono 2, una particolarmente è una macchina da corsa, però vi invitiamo a venirla a vedere perché è sempre uno spettacolo per gli occhi e per gli appassionati. Finiremo la sera con una cena in Piazza Libertà dove ci arriverà anche un bel complesso musicale che sarà a disposizione della cittadinanza.
5: Esattamente, è giunta alla 18ª edizione, quindi diciamo che la rassegna Sibillina dintorni diventa maggiorenne, consentitemi questa battuta per dire che comunque questa manifestazione che da 18 anni si inserisce a pieno titolo negli eventi di quella che noi chiamiamo estate a Macerata, quindi nel ricco cartellone fatto da più di 100 appuntamenti che si sono snodati tra giugno e si snoderanno fino a fine settembre, è una delle manifestazioni più diciamo amate e seguite non solo dai maceratesi ma anche dai visitatori, e ricordo che quest'anno si svolgerà tra il 20 e il 22 agosto diciamo nella provincia di Macerata, perché questo diciamo questo museo viaggiante di auto d'epoca visiterà oltre alla nostra città anche altri comuni del nostro bellissimo territorio. In particolare i 2 appuntamenti maceratesi saranno il 21 e il 22. Il 21 di sera dalle 20:30, dalle 21 in poi, per le vie del centro appunto ci sarà il circuito della Vittoria e sfileranno queste decine e decine appunto di auto d'epoca, e il 22, quindi quest'anno si raddoppia con 2 appuntamenti rispetto all'anno scorso, gli anni scorsi che ce n'era stato soltanto uno, il 22 agosto dalle 21 in poi con diciamo musica in piazza e festa e lezioni di Miss Eleganza, appunto occasioni in cui verranno premiate sia appunto l'importanza e la bellezza delle auto ma anche la cura e i dettagli di coloro che appunto guidano queste auto, e quindi l'abbigliamento e il contesto. Quindi per Macerata questo è un ennesimo appuntamento che celebra non solo la bellezza dei nostri borghi, l'importanza di tutte le nostre ricchezze enogastronomiche, ma celebra il turismo lento e questo nuovo modo di visitare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche di una terra come la nostra, straordinariamente ricca di luoghi belli, di luoghi nascosti, e il turismo che noi chiamiamo cosiddetto esperienziale, che non ha nulla da invidiare anche a realtà con città più grandi.
1: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24ª Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24ª Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Bacheche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati amici di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra consueta rubrica caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Prosegue nel segno della grande musica Villa invita Fermo Festival, la rassegna promossa dal comune di Fermo e Amat, giunta quest'anno alla sua 11ª edizione. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 il protagonista sarà Daniele Silvestri, tra i più autorevoli e amati cantatori della scena italiana contemporanea, che farà tappa a Fermo all'Arena di Villa Vitali con Canzoni a Sdraio Tour 2026, accompagnato sul palco da Marco Santoro e Davide Savarese. Il concerto di Fermo offrirà al pubblico un'occasione speciale per ritrovare il repertorio di un artista che ha saputo attraversare generazioni, mantenendo sempre uno sguardo lucido e attento sul presente. Una cifra stilistica riconosciuta anche dai numerosi premi ricevuti nel corso della sua carriera, tra cui il premio Tenco, il premio Musicultura Canati, il premio Carosone e molti altri. Testimonianza di un percorso artistico caratterizzato da sensibilità, coerenza e costante attenzione ai temi sociali. Proseguono anche gli appuntamenti con il festival Worldland Suoni dal Mondo. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 la località Alteta di Montegiorgio vibrerà al ritmo della musica popolare laziale della Nuova Brigata Petrolana, mentre venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Aspesani e Carlo Celsi, intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Continuano anche gli spettacoli della rassegna del Tao, che è la rassegna regionale di teatro classico, capace di intrecciare patrimonio archeologico e spettacolo dal vivo in un dialogo costante tra passato e presente, promosso dalla Regione Marche, Amat, Ministero della Cultura e da 15 comuni del territorio. Il Tao restituisce ogni estate i luoghi della memoria e dell'archeologia a una fruizione contemporanea, trasformandoli in straordinari spazi di incontro fra cultura, storia e comunità. Martedì 4 agosto alle ore 21:30 al Teatro Romano di Falerone andrà in scena, proprio per il Tao, Itaca per sempre, spettacolo che rileggerà il mito di Ulisse in una chiave profondamente umana e contemporanea. Diretto da Alessandra Pizzi e interpretato da Enrico Loverso e Chiara Di Maggio, il progetto, tratto dal romanzo di Luigi Malerba, racconta il ritorno di Ulisse a Itaca dopo 20 anni d'assenza, in un confronto emozionante con una realtà ormai cambiata. Tra musica eseguita dal vivo da Mirko Lododedo, parole, forti emozione, prenderà vita un dialogo profondo fra Ulisse e Penelope, due anime trasformate al tempo, sospese tra ricordi, desideri e verità mai detti. E doppio appuntamento sempre per il Tao con Arianna Porcelli Safonov, una tra le voci più originali e riconoscibili della scena culturale contemporanea italiana, che sarà appunto in scena il 5 agosto alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio e 6 agosto al Parco Miralfiori di Pesaro con Minotauri Contemporanei, uno spettacolo scritto e interpretato dalla stessa artista, prodotto da Milagros. Proseguono anche gli appuntamenti con Non a voce sola. Il 7 agosto alle ore 21 a Cessa Palombo, a Piazzale della Corte, Mago Pierre in Io non ci volevo neanche venire, clownerie varie. 16 agosto alle ore 21 all'Oro Piceno, all'Orto dei Pensieri Magici, Dai Goro performe in Voilà, magia senza trucco. E mercoledì 5 agosto invece penultima serata della rassegna Sant'Elpidio Jazz 2026, in scena Roberto Gatto Quartet. Il batterista romano sarà affiancato dal sassofonista veneto Pietro Tonolo e proporrà Around Miles and Train, omaggio ai due assoluti caposcuola del jazz, Miles Davis e John Coltrane, nel centenario delle loro nascite. Insieme a Gatto e Tonolo, sul palco Francesco Fratini alla tromba, Alfonso Tan Santimone pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Team Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, con il ritrovamento di altri tre cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo, un gruppo di nazi skin scandendo slogan nazisti hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli le vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia, se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan, Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolava già due ore prima dell'inizio dei funerali. Alle 11, ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto, torniamo alle 16.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Abbiamo sparato i botti oggi perché è tornato Sabino D'Alessandro in regia e per l'occasione ci sono anche i fuochi d'artificio e la ola incorporate nel nostro jingle. Allora, seconda ora delle parole dell'estate con Sabino, con tutti voi e naturalmente anche le anticipazioni di quello che ascolterete, o forse no, perché all'interno delle parole dell'estate vi diamo le anticipazioni anche di alcune canzoni che magari non ascolteremo nel weekend ma che ascoltiamo proprio in queste giornate. Ad esempio, tante le nuove entrate nella classifica ufficiale della radio che state ascoltando, ovvero in Blu 2000 e quindi la nostra classifica dei più programmati, con 4 new entry. Al numero 19 abbiamo questa giovane protagonista della scena italiana che entra in classifica, è stata ospite anche dei nostri studi nella passata stagione, parliamo di Bert con Più in alto. E alla 18 incontriamo la seconda nuova entrata, dove c'è anche lo zampino di Bresh, ma diciamo che il suo ultimo album è ricco di collaborazioni, parliamo di Saif, che dopo il percorso che lo ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana è impegnato con il suo santissimo tour estivo, e c'è anche questo nuovo singolo che insomma racconta di un tema universale che è l'amore, ovviamente, senza però idealizzarlo come ha raccontato lo stesso Saif, raccontando emozioni contrastanti, dubbi ma anche difficoltà nel riuscire a dare un nome a ciò che si prova, ed è un viaggio praticamente tra fragilità e consapevolezza. Tutte un po' le canzoni dell'album ultimo di Saif, anche questa Parlare d'amore, nuova entrata nella chart di Blu 2000.

Ci sono anche le onde del mare molto romantiche. Parlare d'amore, Safe, nuova entrata nella chart di Blue 2000. Vi ricordo la nuova entrata anche alla 19, ma a questo punto ve la racconto dalla 20 alla 11, posizioni di classifiche che non ascolteremo nel weekend. Alla 20 Sam Fender, Olivia Dean stabili con Rain Me In. Alla 19 Bertha, alla 18 Safe appena ascoltato. Alla 17 c'è in discesa Material Lover di Sienna Spyro. Alla 16 Gabri Ponte, Jovanotti con DNA stabili. E alla numero 15 abbiamo un'altra nuova entrata, Baby Steps di Olivia Dean. Alla 14 in discesa Funky Bahia di Enrico Ferrari e Matteo Vitale, mentre gli U2 con la loro Street of Dreams mantengono la posizione stabile alla numero 13. Alla 12 Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento perdono quota, quindi sono in discesa questa settimana. Rispetto a 7 giorni fa c'è una nuova entrata alla numero 11, di cui parliamo subito. Ascoltiamo questa nuova canzone che è la più alta new entry della chart di Blue 2000. Lo ha tradito praticamente la pioggia, parliamo di Harry Styles. Lo spettacolo non si è fermato perché lui è scivolato sul palco, ha avuto questa brutta disavventura. Certo, non si è fatto malissimo come Noemi nel nostro paese, però è un po' caduto, diciamo, si è un po' fatto male, però non più di tanto, durante il concerto di sabato 1 agosto allo stadio di Città del Messico. Harry Styles ha perso l'equilibrio mentre cantava una delle sue canzoni, ma ha continuato l'esibizione imperterrito anche da terra mentre era sdraiato lì secco lì, però ha continuato. Dopo pochi istanti si è rialzato sorridendo, accolto ovviamente dalle urla dei suoi fan, e ha proseguito il concerto senza conseguenze, ed era la seconda delle 6 date messicane del suo tour, arrivato dopo il record praticamente di 12 serate consecutive a Wembley. La tournée accompagnata dal nuovo album, appunto, che è stato pubblicato nel mese di marzo, che è un album fondamentalmente tutto dance, sonorità molto particolari anche in questa Dance No More, la new entry della chart di Blue 2000, alla numero 11, la più alta, lui Harry Styles.

Poi parleremo tra poco anche di cinema, quando ci sono anche i Dire Straits con la loro Money for Nothing qui su In Blu 2000. Sabino D'Alessandro in regia. Salutiamo anche tra i nostri amici Pierre, che ci hanno scritto negli ultimi minuti, e Gracie Abrams, e questa è la sua nuova canzone.

ascoltato spesso quello di SZA, che mi piace molto anche a livello vocale. Is It Cool, la sua partecipazione in questo disco nuovo di Steve Lacy, novità qui su Blue 2000. E SZA, che tra l'altro la ricorderete nella passata stagione, più volte nominata in featuring con il suo amico collega Kendrick Lamar per tanti singoli di successo. Continua il nostro pomeriggio con le parole dell'estate. C'è anche Noemi, l'abbiamo citata prima. Questa è Vuoto a perdere.

un rock in versione indie, come è stato definito quello dei The Strokes. Lonely in the Future è il nostro disco blu 2000 che ci accompagna per tutta la settimana, traccia inclusa nel loro settimo album in studio dal titolo Reality Waits. Allora, vi ho anticipato prima del destino di Spider-Man, re del box office internazionale, non solo nel nostro paese, ha superato l'Odissea, e Tom Holland, che è protagonista, tra l'altro, ironia della sorte, di tutti e due i film, è il protagonista assoluto di Brand New Day, questo 38esimo film dell'universo degli eroi della Marvel e dell'Uomo Ragno in particolare, il quarto con Holland, che è l'attore più longevo e amato di questo franchise nel ruolo iconico di Peter Parker. Allora, Spider-Man vince al box office nel primo fine settimana dopo il debutto nelle sale italiane. Secondo i dati CineTel, in 5 giorni ha incassato 16 milioni, mentre il Colossal di Nolan ha fatto 37 milioni in 3 settimane. Oltre al grande successo della nuova avventura dell'Uomo Ragno, si parla anche di chi sarà il prossimo a indossare la tuta rossa e blu, perché pare che Tom Holland stia verso la fine del suo ruolo, nel senso che voglia anche di sperimentare ruoli nuovi, di mettersi alla prova un po' come ha fatto con Odissea. E Tom Holland ha confermato l'esistenza di un piano dettagliato sviluppato negli ultimi 5 anni per fare il classico passaggio di testimone, come si fa in questi casi, per la scelta appunto del successore e la costruzione del prossimo capitolo della storia di Spider-Man. L'attore ha spiegato di voler assumere lui stesso il ruolo di mentore, di guida per la nuova leva di eroi, quindi sarà lui stesso a scegliere l'attore che poi lo sostituirà nel ruolo di Peter Parker per andare avanti col franchise, e questo approccio consentirebbe di trasformare il cambio di protagonista in questa evoluzione narrativa lineare all'interno della continuità appunto dell'universo condiviso, evitando, diciamo, un brusco recasting, perché si sa che poi quelli che fanno i casting sono bravi nella maggior parte dei casi, diciamo così, però possono anche fare dei danni, quindi scegliere magari un protagonista non all'altezza del precedente, quindi ci vuole mettere giustamente lo zampino lui. Vedremo come andrà a finire. Ci sono i Simple Minds.

Allora, forse il periodo delle dediche alla Hunziker negli anni 90, può essere, Sabi, tu che sai tutto di tutti, sì. Vabbè, Eros Ramazzotti con un'altra te qui su Blu 2000. Allora, parliamo di buone notizie. Da ieri alle parole dell'estate cerchiamo di trovare alla fine, tra le notizie dell'ultima ora, qualcosa di carino e simpatico da condividere con voi. E da un certo punto di vista, uno spiraglio di positività, questa notizia ce l'ha, perché parliamo dell'ondata di calore, quella attualmente in corso che ci sta facendo parecchio penare e soffrire, già la quarta dell'estate non accenna ancora a placarsi, in queste giornate ancora picchi di 40 gradi, soprattutto nella prossima giornata di giovedì. Come dice all'ANSA Dino Zardi, professore ordinario di fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, la situazione non cambierà in maniera significativa prima della fine della settimana. Cioè, la buona notizia è che le prime a beneficiare di un abbassamento di queste temperature saranno le regioni del nord, in particolare l'area alpina, mentre quelle del sud dovranno attendere alcuni giorni. Quindi a partire da venerdì 7 si intravede questo primo spiraglio di lieve cedimento al nord, come afferma Zardi, con l'arrivo di aria più fresca che, interagendo con quella più calda, aumenterà la probabilità di rovesce temporali, specie sulle Alpi. Attenuazione del caldo si preannuncia graduale e progressiva, perché, lo dicevamo, al sud inizierà soltanto dalla metà della prossima settimana. L'esperto sottolinea inoltre che, diciamo, fuorviante parlare di un picco dell'attuale ondata, visto che le temperature si mantengono più o meno stabili da diversi giorni. Come si dice in gergo tecnico, si è raggiunto il plateau, con cicli diurni di temperatura che si ripetono grossomodo uguali quasi ogni giorno, quindi possiamo dire che, salvo eventuali fenomeni locali come temporali isolati, le temperature più alte della norma continueranno fino al 6 agosto, ossia finché l'anticiclone africano resiste. Quindi la buona notizia qual è? È quella che da venerdì 7 forse si respira un po' di più, soprattutto per le regioni del nord. Questo è quello che vi abbiamo fatto trovare tra le notizie dell'ultima ora, quelle positive, quelle da condividere con voi. Se ne avete di notizie anche simpatiche, anche quelle di casa vostra, perché ci impicciamo dei fatti vostri, scriveteci a diretta @radioinblu.it, così noi le racconteremo ai nostri amici che ci seguono anche oggi. Perché no? Magari ci seguono anche dal DAB, il canale digitale terrestre 728, ve lo ricordiamo anche il nostro numero. C'è il nuovo di Teddy Swims.

classe, il talento e il vocione inconfondibile di Teddy Swims a chiudere l'appuntamento di oggi. Grazie per la regia a Davide Dede per la prima ora e la seconda ora il nostro Sabino D'Alessandro in regia, sempre più abbronzato. E noi salutiamo tutti voi, grazie per averci seguito. Tra poco la seconda parte delle parole dell'estate affidata a Marco Parce. Vi lascio con un'altra bella nuova canzone, si intitola Better Believe, il nuovo singolo di Eddie Weather, e quindi vi auguro buon pomeriggio. A domani insieme a partire dalle 14.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo. In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Ugo Scali a Ceuta. Dei 72.000 migranti arrivati, 70.000 sono stati rimpatriati, fanno sapere le autorità locali. Nella videocall dei ministri dell'interno europei oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, afferma il ministro Piantedosi, che cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid re replicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo Brummer sottolinea come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Bessnett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere oggi o domani un accordo per aprire lo stretto di Hormuz. Positiva anche l'apertura poco fa della borsa di New York. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica sfociata oggi nel blocco del porto. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti e ha raggiunto l'area dello scalo marittimo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti appartenenti alla comunità romana, che si trovavano alloggiati in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione nell'hotel prima dell'intervento delle forze di polizia. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, quello di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì addirittura le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorato. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamane. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Diamo uno sguardo ora alla borsa di Milano. Come abbiamo detto, Wall Street procede positiva e anche l'Europa ha il segno più. Il FTSE MIB attualmente guadagna l'1,11%. Ed è tutto per questo flash. Torniamo alle 17.
4: Radio Nuova in Blu.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
5: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Versione estiva di questo programma, versione condensata, con il meglio delle interviste e dei temi che ci hanno appassionato nella passata stagione, con ancora più musica da ascoltare, ma sempre con un debole per quegli anniversari, sai, un po' minori, no? Un po' sghembi, ricorrenze che non si ricorda nessuno e ci sarà un motivo, potremmo pensare. Però per noi addetti ai lavori della comunicazione, per esempio, io e Francesco Filippi, nello specifico, lui che si occupa della regia, sono pietre miliari. 4 agosto, oggi, del 1735. Chiamo in causa il giornalista John Peter Zenger, che viene assolto dall'accusa di diffamazione contro l'allora governatore reale di New York. Lui era un emigrato tedesco nella New York coloniale sotto il dominio britannico e pubblicava questo giornale che si chiamava New York Weekly Journal, un giornale che non le mandava dire, cioè criticava apertamente il governatore accusandolo di corruzione, di abuso di potere, insomma. E non ci è voluto molto che questo Zenger si sia ritrovato in carcere per diffamazione sediosa, cioè un reato che all'epoca non teneva conto del fatto che uno magari dicesse la verità, no? Bastava che quello che dicevi fosse offensivo verso l'autorità per far scattare questo provvedimento, un caso che è diventato proprio un simbolo dell'idea di libertà di stampa. E questa pubblicazione sul New York Weekly Journal denunciava proprio corruzione e abusi, ma la giuria aveva riconosciuto che il giornale semplicemente raccontava la verità, dando credito quindi alla tesi della difesa per cui la verità non può essere considerata diffamazione. Ed è un precedente morale importante, anche se non un precedente legale, visto che la legge avrebbe continuato a considerare irrilevante la verità nei casi di diffamazione per altri decenni proprio. Però è il tipo di storia questo che ha influenzato profondamente il pensiero pubblico, anche perché questo Peter Zenger poi avrebbe raccontato nel dettaglio tutta questa sua disavventura in una storia che aveva fatto il giro del paese, contribuendo tra l'altro alla nascita del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che sancisce proprio la libertà di stampa, quindi il diritto di informare anche contro il potere. Poi la nostra informazione pure torna ogni ora con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma questa è un'altra faccenda. Le parole dell'estate, partiamo! Yeah!

0: Categoria canzoni dell'estate, ma per definizione proprio il progetto di Mark and Cremont con The Colors e Serena Brancale. Partenope nel pomeriggio di Blu 2, che ridi, Francesco Filippi in regia. Tecnologia è un tema ricorrente da sempre, cercando di capire soprattutto cosa c'è dietro e quali sono le magagne da considerare in questo mondo che corre veloce e che sarebbe sempre bene inquadrare come strumenti, no? Tecnologici, ma che servono poi alla fine per lavorare meglio, cioè strumenti, non il fine ultimo. Ne abbiamo parlato con Marco Darin, imprenditore digitale che ha le mani in pasta nel settore tecnologico, ma è uno di quelli che è caduto proprio da piccolo nell'idea che si era fatto del futuro. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Mi hai beccato. Beh, insomma, io ho 40 anni e dico sempre di essere nato forse nel momento giusto, nel senso che era il momento in cui la tecnologia arrivava, però era ancora così imperfetta che per usarla dovevi capire come funzionava, no? Perché io sono stato, mi ricordo, il primo del mio paese, abitavo in un piccolo paese sulle Dolomiti, sono stato il primo del mio paese ad avere internet, avevo 10 anni, avevo internet, ma per far funzionare internet, chi ha la mia età se lo ricorda, bisognava saperlo fare, no? Bisognava.
3: C'era proprio il suono, aveva un suono inconfondibile.
0: Insomma. Ok. Sì. Forse l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione dal 1800 ad oggi, insomma, la più grande rivoluzione tecnologica che possiamo vivere. Il mondo si è diviso in due parti. Chi pensa che ormai i robot e i derivati ci ruberanno il lavoro e quindi saremo destinati a non fare più niente, a rimanere schiavi, o dall'altra parte i possibilisti che pensano che invece le intelligenze artificiali faranno tutto il lavoro al posto nostro e noi potremmo dedicarci a studiare, alla cultura, alla bellezza, insomma tutte quelle cose che oggi non riusciamo a seguire. Tu come la vedi?
2: Io la vedo che possono essere vere entrambe, dipende da come la governiamo.
0: Okay. No?
2: Perché è come se fossimo nel 1940 e qualcuno dice: ma con l'energia nucleare avremo un sacco di energia pulita. Qualcun altro dicesse: no, ci faremo le bombe e distruggeremo le città. E sono vere tutte e due, no?
0: Okay.
2: Quindi, andando sull'intelligenza artificiale, sicuramente, come tutte le cose molto potenti, può avere un enorme potere costruttivo, effettivamente può avere anche un enorme potere distruttivo.
0: Ok, voi l'avete declinata nel senso più bello e più nobile del termine, come aiuto, come sostegno, come modo, penso alle persone magari con una disabilità, per cui anche andare a un museo, no, diventa un po' un'esperienza azzoppata, ecco, che non si può vivere nella sua completezza, o sbaglio?
2: Sì, i musei, devo dire, anche non provenendo di formazione nell'ambiente culturale, sono una realtà che ha, direi proprio a livello di DNA, un grosso desiderio di accessibilità. Cioè, quando si parla con direttori, curatori, eccetera, è l'ambiente, avendo frequentato molti, diciamo, segmenti a livello di industria, di business, eccetera, devo dire è la realtà che ho conosciuto più attenta ai temi dell'accessibilità. Spesso si scontra con dei limiti tecnici piuttosto che economici, no? Perché poi ci porta anche verso un nuovo concetto, devo dire, di accessibilità, che è l'accessibilità universale. Quindi è rendersi conto che chiunque, chiaramente ci sono delle persone che hanno delle difficoltà enormi rispetto ad altre, ma in qualche maniera l'accessibilità è qualcosa che riguarda tutti, non riguarda solo le categorie protette, con le dovute distinzioni, ovviamente.
0: Certo.
2: Solo che queste sono, fino ad oggi, erano per lo più ipotesi di letteratura, cioè i musei davvero ne sanno, è da più di 100 anni che ci sono letterature che parlano di come costruire accessibilità nei luoghi della cultura, dopodiché farlo ha sempre

0: una ricchezza enorme, però nella misura in cui il luogo della cultura le va incontro, cioè riesce ad adattare gli strumenti, le modalità, i linguaggi con cui comunica a quella persona. Quindi questo intercetta ovviamente il mondo delle disabilità, per cui a una persona non vedente sarà importante fornire delle audiodescrizioni fatte in un determinato modo, a una persona con delle difficoltà cognitive sarà importante fornire dei testi semplificati, ma intercetta molte altre traiettorie. Banalmente, che un messaggio deve essere spiegato, quindi una storia deve essere raccontata in un modo a un bambino di 5 anni piuttosto che a un docente universitario che ha comunque diritto a portarsi a casa qualche cosa di utile da quel museo. Quindi che in qualche modo quella che una volta era l'audioguida, il nonno di Amiusato potrebbe essere l'audioguida, oggi diventino magari centinaia di storie che poi hanno lo stesso cuore, che è la realtà che quel luogo della cultura vuole trasmettere, ma sanno declinarlo in maniera diversa, proprio come farebbe una brava guida adattandolo a chi ha di fronte.
1: Ok, ma come funziona? Ho visto che l'app, dicevo, è già disponibile negli store e immagino, adesso ancora non ho avuto tempo materiale per scaricarla e per provarla in prima persona. Chi costruisce questi contenuti? Chi li supervisiona, ecco, questi contenuti?
0: Questa è un po' una caratteristica di AmuseUp che incrocia anche le riflessioni che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, nel senso che ovviamente la tecnologia che rende possibile per un museo di costruire 100 storie diverse è l'intelligenza artificiale. Ora, l'intelligenza artificiale può essere subita o può essere governata da un luogo della cultura. Noi ce ne siamo resi conto perché a un certo punto cominciano a uscire delle ricerche che dicono: guardate che mediamente, parlo, queste sono ricerche dell'anno scorso, mediamente già il 50% dei turisti mondiali utilizza ChatGPT per avere informazioni durante le visite. Le visite in Italia sono culturali, chiaramente, certo. No? Il turismo nel nostro paese è un turismo culturale, però questo è particolarmente demotivante dal mio punto di vista per chi gestisce un luogo della cultura, perché i nostri luoghi della cultura posseggono tantissime informazioni innanzitutto, ma poi posseggono anche delle professionalità, ci sono persone pagate brave per fare da curatori, per in qualche maniera estrarre delle verità da documenti storici, dall'arte, eccetera, per dare un'interpretazione. Cioè il museo ha nella sua missione quella di interpretare la realtà, di fornire una chiave di lettura della realtà. Nel momento in cui io entro in un museo e uso ChatGPT, ChatGPT chiaramente una qualunque intelligenza artificiale, per i limiti intrinsechi dell'intelligenza artificiale, se non altro di oggi, la conoscenza che ha di quel luogo della cultura è ovviamente ridotta, banalmente perché non ha accesso a tutti gli archivi, a tutte le informazioni che un luogo della cultura ha, riesce a costruire una narrazione credibile, perché l'intelligenza artificiale è molto brava nel farlo, ma non necessariamente è una narrazione completa, esaustiva, corretta e coerente con quella che è la visione che un luogo della cultura desidera. Quindi che cosa facciamo? In realtà facciamo una cosa molto molto semplice, cioè utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma mettendo prima e dopo l'intelligenza artificiale i professionisti della cultura. Quindi abbiamo creato un agente di intelligenza artificiale, qui però sono i professionisti della cultura a dare in pasto i loro contenuti, quindi a decidere che cosa tirare fuori dagli archivi, diciamo, per produrre i contenuti. Dopodiché l'intelligenza artificiale fa questo lavoro del creare l'itinerario per esperti, l'itinerario per bambini, l'itinerario accessibile e quant'altro, e poi a valle l'output sono un itinerario, normalmente sono 2-3 pagine di testo che un professionista della cultura rilegge mettendoci il suo timbro nel momento in cui i contenuti sono corretti, facendo le modifiche che ritiene, e poi ritorna l'intelligenza artificiale per tradurre quel contenuto in tutte le lingue del mondo o in quelle che un luogo desidera, quindi costruendo anche un'accessibilità dal punto di vista delle barriere linguistiche, e per generare tutti quegli asset multimediali che rendono una visita piacevole, quindi per generare audio, immagini, musica, video.
1: Certo, una bella esperienza, non ci resta che provarla allora a questo punto, perché quando è stata pubblicata l'applicazione?
0: Allora, l'applicazione nasce a maggio 2024, quindi compiamo 2 anni in questo momento. Chiaramente poi da startup digitale è un qualche cosa che vede novità importanti mese dopo mese, insomma, per esempio la novità un po' di questo mese è stata che abbiamo modificato il sistema con cui

0: raccogliamo dei feedback da parte dei viaggiatori al termine della visita, e devo dire che già oggi, anche lì, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, questi dati, che prima erano montagne di dati ma tutto sommato non azionabili, stanno diventando direttori curatori che si accorgono che il martedì pomeriggio c'è un afflusso esagerato perché tutte le scolaresche si concentrano lì. Sto pensando a cose che ho letto davvero dalle analisi, okay. Piuttosto che il visitatore tedesco non riesce a trovare determinate cose che per lui sono più importanti rispetto a un visitatore italiano, insomma. Quindi interessante, diciamo, un uso dell'intelligenza artificiale davvero che migliora l'esperienza di visita nei nostri luoghi della cultura.
1: Intelligenza artificiale che migliora l'esperienza di visita nei luoghi della cultura, una cosa che sembra uscita dalla fantascienza ma in realtà. Amuse App con 2P, cercatela in tutti gli store. L'intelligenza artificiale al servizio della cultura era un tema interessante che valeva la pena recuperare. Le parole dell'estate.

0: basta il tempo di un fiore.
1: C'è quel coro che dà a questa canzone qualcosa in più, no? Forse lontana anche proprio dall'idea di estate che abbiamo sempre avuto. Una volta si chiamavano tormentoni, ma è una parola che ha perso un po' il senso originale. Oggi indica soprattutto quelle canzoni costruite un po' a tavolino, che durano il tempo di una stagione e poi finiscono nel dimenticatoio, e non credo sia il caso di Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Le parole dell'estate. Ancora più musica da ascoltare insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in questo pomeriggio di In Blue 2000, anche un paio di pensieri sparsi da recuperare dalla passata stagione, dove oltre alla tecnologia abbiamo sempre parlato spesso e volentieri anche proprio di musica. Riascoltiamo.
2: Estate in Blue 2000.
1: Una riflessione un pochino più ampia sul senso della musica, no? Perché soprattutto quando si parla di musica pop, facciamo un discorso un pochino più generale, no? Visto che insomma, di musica e di tecnologia ci piace raccontare, c'è un cambiamento che è sempre più evidente, cioè il valore commerciale degli artisti sembra dipendere sempre più dal fatto che loro siano sui social piuttosto che dalla loro musica, nel senso spicciolo, nel senso proprio economico dei conti della serva. Ad oggi i post producono più valore di quanto ne venga fuori per esempio dalle piattaforme di streaming, e questo significa evidentemente che la centralità del prodotto musicale è ormai in secondo piano rispetto all'immagine, all'idea proprio della promozione dell'immagine. Esempio pratico è Taylor Swift, ultimo disco The Life of a Showgirl, interpreta questa tendenza perfettamente. Cioè il disco non è che sia, come dire, sto concentrato di originalità, di profondità arti, cioè la maggior parte della critica, non dico che l'abbia stroncato, ma sicuramente diciamo, ha riconosciuto che è un disco un po' di poca sostanza, ecco, mettiamola così. Piuttosto diventa, e questo è l'elemento interessante, a prescindere dalla bontà delle canzoni che contiene, quel disco è diventato un oggetto da collezione, cioè concepito proprio come un elemento di merchandising, come un feticcio da comprare più che come un veicolo di innovazione musicale. Lo compri perché è il disco di Taylor Swift, non perché ci sono delle canzoni che amo cantare. E la strategia è chiara, cioè il disco fisico acquisisce valore non solo come contenuto, ma proprio come simbolo da possedere e da mostrare, alimentando ancora di più la visibilità sui social, no? Anche le campagne di promozione hanno seguito queste logiche. Non si tratta più semplicemente di comunicare che sta uscendo un disco nuovo, ma la questione è proprio trasformare la promozione stessa in un evento, creare l'attesa, coinvolgere il pubblico con una serie di iniziative mirate, call to action, offrire contenuti che rendano il disco un'esperienza da vivere piuttosto che una semplice raccolta di canzoni da ascoltare. E in questo contesto il marketing diventa sempre più centrale e influente, ancora più della musica, che dovrebbe essere, no, per un cantante, cantautore, insomma, dovrebbe essere, no, l'argomento principale. È come se il mondo del pop mainstream stia andando verso una direzione completamente nuova, dove l'artista prima di tutto è un influencer, dove la distinzione tra produzione artistica e promozione scompare. Cioè la musica è un elemento, sì vabbè c'è pure la musica, è un elemento residuale, visto che l'obiettivo principale non è più soltanto la qualità di quella musica, la qualità del repertorio, ma la capacità proprio di costruire attorno al disco un vero e proprio fenomeno mediatico e sociale. Quindi Taylor Swift rappresenta ad oggi la massima espressione di questa evoluzione, dimostrando quanto sia fondamentale saper interpretare il ruolo di showgirl, ma anche dare del tu alle dinamiche della comunicazione contemporanea per mantenere il successo nel mondo della musica pop. E Taylor Swift in questo, ad oggi 30 ottobre, è la regina indiscussa. E questo succedeva ad ottobre. Poi per quest'estate non ci sono grandissime novità sulla Taylor Swift dal punto di vista professionale, anche perché si è sposata da poco e sono fatti suoi sicuramente, però lei è il tipo di personaggio che anche solo se viene avvistata di sfuggita, no? Si porta dietro una lunga scia di commenti. Avvistata materialmente a New York qualche settimana fa, ma in via informale, a pochi giorni dal matrimonio con sto Travis Kelce, a pochi giorni dall'uscita di Toy Story 5, perché c'è una canzone sua nella colonna sonora, ed ha acceso i commenti del web per questo look evidentemente ispirato agli anni 70, con un paio di jeans a vita alta, sandali col tacco largo e un Apollo crochet, che non sapevo cosa fosse e sono dovuto andare a cercare. È quel tessuto tipo traforato, no? Tipo a reti, intrecciato, come fosse all'uncinetto, per capirci. Però, ripeto, aspettando il disco nuovo, saranno fatti i suoi. Le parole dell'estate.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente.

mari. Prima volta che ho sentito questa canzone io mi sono commosso proprio. È Lucio Dalla, cantore di piloti, di gare, di automobili proprio. C'è un disco che si intitola proprio così, Automobili, ancora figlio del lavoro in coppia con Paolo Roversi, disco che nasceva da uno spettacolo teatrale e che tra l'altro sarebbe stato l'ultimo atto di quella collaborazione così fortunata. Dalla che canta Tazio Nuvolari, ma che ne so, il motore del 2000, era un vero e proprio inno alla mobilità ecologica, infatti ce lo siamo ritrovati in una pubblicità in televisione, e le citazioni di Lucio Dalla che canta i motori sono tantissimi, fino all'omaggio per Ayrton Senna, che pure aveva fatto storcere il naso agli appassionati, una canzone incredibile e toccante, ma pure incredibilmente lontana, no? Come ritratto almeno dalla vera essenza di quel campione che è stato. Sarà un'occasione sicuramente per andarci a riascoltare tutto con calma. Le parole

Mars, ci salutiamo per oggi almeno, perché per tutta l'estate saremo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in quest'ora comoda nel pomeriggio di In Blue 2000, a riascoltare temi, voci, canzoni, personaggi, interviste, argomenti, storie di tecnologia che ci avevano incuriosito particolarmente, insomma, nella stagione passata. Per cui grazie per averci fatto compagnia anche oggi. Se vi va l'idea, ci troviamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: studio Ugo Scali. Dopo i fatti di Ceuta, nella video call dei ministri dell'interno europeo di oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha cercato di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid la replica è: dovete revocare la misura. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti che sono stati tratti in salvo. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti dei quali appartenenti alla comunità romana, si trovavano in un albergo e un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Il record del caldo in Italia non si ferma, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate dal nord al sud, dunque tutte le città saranno sotto osservazione. L'unica buona notizia è che da venerdì ci sarà un leggero calo delle temperature, a iniziare dal nord Italia. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 che è stato registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Le case inagibili per il momento sono 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento dei soccorsi. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Cors dell'isola del Mediterraneo. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato lo scorso 25 maggio dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.
1: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e, al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino. Aerosol, docce nasali,
5: inalazioni,
4: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
6: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance.

torna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Flower.

sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance

trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabili. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Machine.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, Campi Flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
2: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza. Alcuni, per evitare il rimpatrio, si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta la tensione Madrid-Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
3: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra Paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in Paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E la commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Borini.
4: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumy, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora lo stretto di Hormuz, la trattativa va avanti, sul campo però non si allenta la tensione, Marino Galdiero.
5: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Taiwan. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
6: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denari in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in questi minuti al Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tentativo di aggressione in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo a Sofia. Un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso e sono stati poi bloccati dalla polizia. Il ministro degli esteri italiani ha espresso solidarietà. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore. Giovedì bollino rosso in tutte 27 le città monitorate. Prima di metà mese non sono previsti grandi precipitazioni. Nel fine settimana il nord potrebbe però respirare un po'. Pierachille Dolfini.
7: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau, in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
8: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
9: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
8: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10.30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Decine le persone che sono scese in strada. Non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
10: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV, tanti testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva del raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nociara Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8:30 nel campo sportivo Migaghelli.
11: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
10: Da Roma, Rita Salerno.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
12: Sei minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
13: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
14: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
12: Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa, con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radio Giornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier.

0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Alcune volte si parte non per arrivare da qualche parte in un luogo, ma per il puro bisogno di allontanarsi. Dietro ogni fuga c'è sempre qualcosa da cui si scappa, anche se a volte impieghiamo chilometri e chilometri per capirlo.

Sal lascia New York con pochi soldi in tasca e l'autostop come unico piano. Il primo tratto di strada è tutt'altro che eroico. Piove, gli passano accanto decine di auto senza fermarsi e Sal si ritrova a chiedersi se non abbia sbagliato tutto fin dal primo giorno. Ma poi qualcuno lo carica e poi un altro ancora e pian piano il viaggio prende forma. Attraversa il Midwest, il Colorado, arriva fino in California. Dorme nei campi, nei bar, nei letti di sconosciuti che raccoglie lungo la strada. Ogni passaggio è una piccola storia a sé. Camionisti che raccontano la loro vita in poche frasi, famiglie intere stipate in auto scassate dirette a ovest in cerca di lavoro, giovani come lui che seguono lo stesso richiamo indefinito verso qualcos'altro. Non sta scappando da qualcosa di preciso, non c'è un trauma, non c'è un evento che lo spinge via, sta scappando semmai da una vita che sente troppo piccola, troppo prevedibile, troppo simile a quella di tutti gli altri. E in questo Sal non è solo, dietro di lui c'è un'intera generazione di giovani americani che nel dopoguerra guardano il modello di vita dei loro genitori, casa, lavoro fisso, famiglia, e sentono che non gli appartiene. Il viaggio fisico di Sal dà voce a questa inquietudine collettiva. Ogni stato attraversato è un pezzo d'America diversa. Ogni città un'occasione per reinventarsi, anche solo per una notte. Ci sono momenti di pura euforia, un tramonto visto dal ciglio di un'autostrada, una canzone alla radio di un'auto sconosciuta e momenti di solitudine acuta in cui Sal si ritrova fermo in mezzo al nulla, senza sapere quando arriverà il prossimo passaggio. Ma la fuga, in questa storia, non porta mai a un vero arrivo. C'è sempre un'altra strada, un'altra città, un'altra ragione per ripartire. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è fuga. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro pezzo della nostra storia.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. È stata approvata la graduatoria del bando della Regione Marche dedicato al sostegno di progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca, misura finalizzata a trasformare idee, brevetti e prototipi in prodotti e processi industriali capaci di competere sui mercati nazionali ed internazionali. Il bando ha registrato una grande partecipazione con 205 domande presentate, di cui 199 hanno superato positivamente le fasi di istruttoria e valutazione. I progetti ammessi sviluppano investimenti complessivi per circa 105 milioni di euro. Grazie alle risorse attualmente disponibili, pari a 10,8 milioni di euro, sarà possibile finanziare circa 40 progetti, attivando investimenti per circa 22,7 milioni di euro. Le risorse interessano tutte le province marchigiane per una distribuzione diffusa degli investimenti sul territorio. I progetti finanziati si concentrano sugli ambiti meccanica ed engineering, sistema casa, arredo, salute, agroalimentare, cultura ed educazione e sistema moda. Sostenere una crescita fondata su ricerca, innovazione industriale, sostenibilità e lavoro qualificato è l'impegno della Regione, che si è posta l'obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico per portare sul mercato soluzioni innovative ad alto valore aggiunto. È stato predisposto, vistato e sarà trasmesso a breve agli uffici scolastici competenti il provvedimento che, in applicazione del decreto legge Sisma 323, assegna le risorse di organico in deroga per il personale docente e ATA destinate alle scuole dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Un passaggio particolarmente atteso dai comuni e dalle istituzioni scolastiche del cratere, che consentirà di programmare l'avvio del nuovo anno scolastico con tempi più certi, garantendo le risorse necessarie per assicurare la continuità didattica, lo sdoppiamento delle classi ove necessario ed il regolare funzionamento delle scuole. Per la prima volta siamo riusciti ad arrivare a questo importante passaggio prima dell'avvio dell'anno scolastico, detto Castelli. Gli organici in deroga rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio nelle aree più fragili dell'Appennino centrale, dove la scuola continua ad essere un presidio essenziale per la tenuta sociale delle comunità. Rafforzare il confronto tra istituzioni e parti sociali sulle principali scelte che riguardano la sanità e il welfare marchigiano. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Marche e Confederazioni Sindacali, CGL, CISL e UIL Marche. Il protocollo istituisce un tavolo permanente regionale di confronto e monitoraggio che avrà il compito di accompagnare la programmazione, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema sanitario e sociosanitario marchigiano. Ne faranno fanno parte l'assessore alla sanità e servizi sociali, i dirigenti regionali competenti e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali firmatarie. Tra gli ambiti sui quali sarà sviluppato il confronto, la rete territoriale ed ospedaliera, il sistema dell'emergenza e urgenza, le liste d'attesa, le politiche per il personale sanitario, l'integrazione socio-sanitaria, la prevenzione, la non autosufficienza e più in generale la programmazione sanitaria e sociale regionale. Questo non è un accordo formale ma di sostanza, ha spiegato Marco Ferracuti. Nessuno può risolvere da solo le criticità del sistema sanitario nelle liste d'attesa e pronti soccorso, ma le organizzazioni sindacali continueranno a portare proposte concrete al tavolo regionale per tutelare lavoratori, famiglie e pensionati, perché una regione dove la sanità funziona è una regione che guarda al futuro con prospettive di crescita migliori. Assunzioni sostanzialmente stabili nelle Marche nel periodo gennaio-marzo 2026, con un meno 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In diminuzione tutte le tipologie di assunzione, ad eccezione di quelle con contratto intermittente, che aumentano di un più 12,5%. I dati sono dell'Osservatorio sul mercato del lavoro INPS, elaborati dall'IRES CGL Marche, secondo cui nello stesso periodo le cessazioni dei rapporti di lavoro hanno avuto un dato quasi in linea con quello del 2025, meno 0,2%. Il saldo tra assunzioni e cessazioni risulta positivo nel complesso, con più 12.063. Sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeterminato sono la quota del 13,7%. La tipologia contrattuale maggiormente presente è il contratto a termine, seguita da quello intermittente. Le trasformazioni di contratti precari in rapporti a tempo indeterminato hanno un saldo di meno 5,3% rispetto al 2025. Le misure messe in atto in questi anni dalla Regione, ha commentato Eleonora Fontana di CGL Marche, non fanno registrare quel salto di qualità nell'occupazione. Il lavoro precario e discontinuo continua a caratterizzare il mercato del lavoro regionale. È necessario indirizzare gli incentivi alla stabilizzazione di lavoratrici e lavoratori, tanto più in una fase di crisi economica come quella attuale. Si è svolto nella sede del Comune di Macerata un incontro tra l'assessore gemellaggi Deborah Pantana ed una delegazione dell'associazione maceratese CUNE impegnata nella promozione e nello sviluppo dei rapporti di gemellaggio delle città. Nel corso del confronto si è iniziato a programmare la tradizionale visita delle delegazioni delle città gemellate a Macerata, che anche quest'anno si svolgerà in occasione delle celebrazioni della festa del Santo Patrono San Giuliano, uno dei momenti più significativi dell'anno per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione istituzionale. I gemellaggi rappresentano oggi una importante opportunità di crescita per le comunità locali, per favorire gli scambi, la cooperazione e la costruzione di relazioni stabili tra le città, ha sottolineato l'assessore Pantana. Oltre ad un arricchimento culturale di amicizie e sociale, può rappresentare una opportunità di finanziamento utile a rafforzare i rapporti già esistenti e a promuovere di nuovi nella convinzione che il dialogo tra città rappresenta un efficace strumento di crescita culturale, istituzionale e sociale. Dal 20 al 22 agosto torna a Sibillini e dintorni il raduno internazionale di auto storiche organizzato dalla Scuderia Marche, Club Motori Storici, che quest'anno festeggia la 18ª edizione con un doppio appuntamento a Macerata. La manifestazione porterà sulle strade marchigiane vetture d'epoca e sportive di grande pregio, attraversando Petriolo, Sarnano e Treia. Venerdì 21 agosto è in programma la tradizionale rievocazione notturna del circuito della Vittoria nel centro storico di Macerata, mentre sabato 22 agosto le auto saranno esposte in Piazza della Libertà, dove cittadini e appassionati potranno ammirarle da vicino durante il concorso d'eleganza, prima della cena di gala e delle premiazioni. L'assessore al turismo Riccardo Sacchi ha sottolineato il valore dell'iniziativa come strumento di promozione del territorio, mentre il presidente della Scuderia Marche Fausto Tronelli e l'organizzatore Massimo Serra hanno evidenziato il ruolo della manifestazione nella valorizzazione dei motori storici e delle eccellenze marchigiane. Ascoltiamo il presidente della Scuderia Marche, Fausto Tronelli.
7: Noi siamo partiti già con una certa esperienza e abbiamo sempre puntato al massimo. diciamo, Sibilini e dintorni è appunto uno di questi risultati che possiamo toccare con mano, perché è sotto gli occhi di tutti tutte queste macchine che hanno fatto la storia del motorismo storico. È un'occasione per rivederle, vederle funzionare, vederle girare, che magari in un museo si vedono solo staticamente. Quindi vederle in movimento lungo le strade. Come Scuderia Mar, noi abbiamo festeggiato la 20ª Manovella d'Oro, cioè il premio che l'ASI, la Federazione Italiana di Auto Storiche, assegna alle migliori manifestazioni d'Italia. Noi ne abbiamo collezionate già 20, e quindi già questo è un primato nazionale cui i soci della Scuderia Marche dovrebbero essere orgogliosi di far parte.
5: Dopo il successo della serata inaugurale, il Festival d'Estate a Palazzo Claudi prosegue a Serra Petrona domani sera, mercoledì 5 agosto, con il secondo appuntamento della 14ª edizione. Il concerto, intitolato I volti di Franz Schubert, vede protagonista il quartetto Liscam, una delle più apprezzate formazioni cameristiche della nuova generazione. Il programma della serata è interamente dedicato a Schubert, con l'esecuzione del quartetto per archi in re maggiore D173 e del celebre quartetto per archi in la minore D804 Rosamunda, pagine che raccontano la ricchezza espressiva e la profondità del compositore austriaco. L'evento è ingresso gratuito, si tiene a Palazzo Claudi di Serra Petrona alle ore 21:30. La rassegna proseguirà poi con l'ultimo concerto sabato 8 agosto in trasferta, precisamente al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, dove il concerto Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione, accompagnerà il pubblico alla scoperta della ricca tradizione musicale argentina. Proseguono anche nel mese di agosto gli appuntamenti dell'Inno del Creato nell'Alta Valle del Potenza, un itinerario tra musei, borghi e natura. Il progetto promosso dalla rete museale Alta Valle del Potenza in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il programma propone due nuove date, l'8 e il 23 agosto, per scoprire il territorio camminando e osservando attraverso le parole del Cantico delle Creature. La giornata di sabato 8 agosto si aprirà con il trekking naturalistico il sentiero francescano da Pioraco a Sefro, una escursione di circa 13 chilometri che seguirà l'antico percorso che si sviluppa lungo il torrente Scarsito tra boschi e scorci paesaggistici fino a raggiungere Sefro, che richiama la memoria del beato Bernardo, primo compagno d'apostolo di San Francesco, che secondo la tradizione si ritirò in eremitaggio in questo territorio. Nel pomeriggio a San Severino Marche il trekking culturale sulle orme di San Francesco tra archeologia industriale, in programma dalle 17 alle 19:30. La partecipazione è su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni sul sito altavalledelpotenza.it.
8: Lo sport.
5: Definito lo staff medico-sanitario della CBF Balducci Elvia Recina Macerata, che accompagnerà il team arancionero nel corso della stagione 2026-2027. Nel ruolo di medici e sociali ci saranno ancora il dottor Francesco Maracci ed il dottor Sergio Giorgetti, figure di riferimento dello staff maceratese ormai da diverse stagioni. Per quanto riguarda invece il reparto fisioterapisti della prima squadra, la CBF Balducci Elvia Recina potrà ancora contare sull'esperienza di Federica Ancidei e Nicola Gigli e sul nuovo arrivo di Ilaria Ciccarelli, che entra così a far parte del team per la stagione 2026-2027. Lo staff comprende infine Michele Meschini, confermato nel ruolo di fisioterapista del settore giovanile, dove seguirà il percorso di crescita delle giovani atlete del vivaio. Un gruppo di professionisti che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la società arancionera, con il compito di seguire le giocatrici durante tutta la stagione per garantire le migliori condizioni possibili in allenamento e in gara. Gli arcieri del Medio Chienti tornano dai campionati italiani 3D di Schilpario con un risultato prestigioso, il titolo italiano a squadre. La manifestazione, si è disputata dal 30 luglio al 2 agosto nella località bergamasca, ha fatto registrare un record di partecipazione con 750 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale del tiro con l'arco 3D. Il titolo conquistato rappresenta un successo che va oltre il risultato sportivo dei quattro componenti della squadra. È riconoscimento del lavoro e della passione di una società intera che negli anni ha saputo costruire un gruppo sempre più unito e competitivo.
8: Il tempo nelle Marche.
5: Per domani previsto cielo sereno, poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi in sviluppo nel settore montano durante le ore più calde. Possibilità di locali e brevi rovesci temporaleschi pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli dei quadranti orientali, tendenti a divenire sud-occidentali in serata. Mare poco mosso. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Grazie per l'ascolto.
8: Giornale Radio Nuova.
9: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Val d'Aso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, Edizioni Sallerio.
3: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com. E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati amici di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra consueta rubrica caccia di eventi, manifestazioni al nostro territorio. Prosegue nel segno della grande musica Villa invita Fermo Festival, la rassegna promossa dal comune di Fermo e Amat, giunta quest'anno alla sua 11ª edizione. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 il protagonista sarà Daniele Silvestri, tra i più autorevoli e amati cantatori della scena italiana contemporanea, che farà tappa a Fermo all'arena di Villa Vitali con Canzoni a Sdraio Tour 2026, accompagnato sul palco da Marco Santoro e Davide Savarese. Il concerto di Fermo offrirà al pubblico un'occasione speciale per ritrovare il repertorio di un artista che ha saputo attraversare generazioni, mantenendo sempre uno sguardo lucido e attento sul presente. Una cifra stilistica riconosciuta anche dai numerosi premi ricevuti nel corso della sua carriera, tra cui il premio Tenco, il premio Musicultore Canati, il premio Carosone e molti altri. Testimonianza di un percorso artistico caratterizzato da sensibilità, coerenza e costante attenzione ai temi sociali. Proseguono anche gli appuntamenti con il festival Worldland Suoni dal Mondo. Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 la località Alteta di Montegiorgio vibrerà al ritmo della musica popolare laziale della Nuova Brigata Petrolana, mentre venerdì 21 agosto alle ore 19 il festival approderà a Monsano nella piazzetta Matteotti per un concerto al tramonto con Dario Aspesani e Carlo Celsi, intitolato Pecore, Caproni ed altre figure istituzionali. Continuano anche gli spettacoli della rassegna del Tao, che è la rassegna regionale di teatro classico, capace di intrecciare patrimonio archeologico e spettacolo dal vivo in un dialogo costante tra passato e presente, promosso dalla Regione Marche, Amat, Ministero della Cultura e da 15 comuni del territorio. Il Tao restituisce ogni estate i luoghi della memoria e dell'archeologia a una fruizione contemporanea, trasformandoli in straordinari spazi di incontro fra cultura, storia e comunità. Martedì 4 agosto alle ore 21:30 al Teatro Romano di Falerone andrà in scena proprio per il Tao Itaca per sempre, spettacolo che rileggerà il mito di Ulisse in una chiave profondamente umana e contemporanea. Diretto da Alessandra Pizzi e interpretato da Enrico Loverso e Chiara Di Maggio, il progetto, tratto dal romanzo di Luigi Malerba, racconta il ritorno di Ulisse a Itaca dopo 20 anni d'assenza, in un confronto emozionante con una realtà ormai cambiata. Tra musica eseguita dal vivo da Mirko Lododedo, parole, forte emozione, prenderà vita un dialogo profondo fra Ulisse e Penelope, due anime trasformate al tempo, sospese tra ricordi, desideri e verità mai detti. E doppio appuntamento sempre per il Tao con Arianna Porcelli Safonov, una tra le voci più originali e riconoscibili della scena culturale contemporanea italiana, che sarà appunto in scena il 5 agosto alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio e il 6 agosto al Parco Miralfiori di Pesaro con Minotauri Contemporanei, uno spettacolo scritto e interpretato dalla stessa artista, prodotto da Milagros. Proseguono anche gli appuntamenti con Non a voce sola. Il 7 agosto alle ore 21 a Cessa Palombo, a Piazzale della Corte, Mago Pier in Io non ci volevo neanche venire, clownerie varie. 16 agosto alle ore 21 all'Oro Piceno, all'Orto dei Pensieri Magici, Dai Goro performe in Voilà, magia senza trucco. E mercoledì 5 agosto invece penultima serata della rassegna Sant'Elpidio Jazz 2026, in scena Roberto Gatto Quartet. Il batterista romano sarà affiancato dal sassofonista veneto Pietro Tonolo e proporrà Around Miles and Train, omaggio ai due assoluti caposcuola del jazz, Miles Davis e John Coltrane, nel centenario delle loro nascite. Insieme a Gatto e Tonolo, sul palco Francesco Fratini alla tromba, Alfonso Tan Santimone pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. È stata presentata ieri la 18ª edizione della Sibillini e dintorni, un appuntamento prestigioso organizzato dalla Scuderia Marche, Club Motori Storici, con il patrocinio del Comune di Macerata. L'appuntamento è dal 20 al 22 agosto. Che cos'è Sibillini e dintorni? Sibillini e dintorni è una manifestazione che celebra l'esperienza di turismo lento, un percorso con vetture storiche che invita però a vivere il territorio con tempi diversi, consentendo agli equipaggi e visitatori di apprezzare pienamente il paesaggio dei Sibillini, i borghi, ma anche le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio storico e culturale della provincia di Macerata. Un parco auto di altissimo livello quest'anno, sarà presente una Fiat 501 Torpedo del 1921, l'affascinante Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 ed anche la Ferrari 250 GTE del 1963. Fino ad una ricca selezione di vetture sportive e gran turismo che hanno fatto la storia dell'automobilismo internazionale. Il programma prevede la scoperta del territorio della provincia di Macerata, toccando in questa edizione le splendide località di Petriolo, Sarnano e Treia. Si parte giovedì 20 agosto con il raduno a Macerata e la partenza nel tardo pomeriggio alla volta di Petriolo, dove gli equipaggi sfileranno nel centro storico prima della cena conviviale. Venerdì 21 agosto la tappa porterà le vetture nel cuore dei Monti Sibillini a Sarnano. Dopo l'arrivo in Piazza della Libertà e la visita guidata al borgo, la carovana farà rientro a Macerata per la cena presso il ristorante della Filarmonica. La serata entrerà poi nel vivo con la tradizionale e suggestiva rievocazione notturna del circuito della Vittoria tra le vie del centro. La giornata si chiuderà nella sala consiliare con le premiazioni dedicate esclusivamente al concorso d'eleganza per abbigliamento d'epoca, celebrando il fascino e lo stile coordinato degli equipaggi. E poi sabato 22 agosto le vetture saranno protagoniste a Treia in Piazza della Repubblica prima del rientro a Macerata. Proprio nel capoluogo andrà in scena il secondo grande appuntamento centrale dell'evento, le auto parcheggiate in Piazza della Libertà, offrendo a cittadini curiosi e appassionati l'opportunità unica di ammirarle da vicino in un concorso di eleganza di auto di alto profilo tecnico. La serata sarà anche allietata dalla musica della Lucio Matricardi Band, seguita da un coinvolgente spettacolo musicale per festeggiare insieme sotto le stelle questo importante compleanno che ricordiamo è il 18esimo. Ma per saperne di più ascoltiamo la voce innanzitutto di Fausto Tronelli, presidente della Scuderia Marche Club Motori Storici, di Massimo Serra, organizzatore dell'evento, ed infine dell'assessore allo sport e agli eventi del Comune di Macerata, Riccardo Sacchi.
6: L'intento di creare degli eventi di alto livello. Noi siamo partiti già con una certa esperienza e abbiamo sempre puntato al massimo. Diciamo Sibillini e dintorni è appunto uno di questi risultati che possiamo toccare con mano, perché è sotto gli occhi di tutti tutte queste macchine che hanno fatto la storia del motorismo storico. È un'occasione per rivederle, vederle funzionare, vederle girare, che magari in un museo si vedono solo staticamente, quindi vederle in movimento lungo le strade è qualcosa in più. A noi, diciamo, come Scuderia Marche sono state l'ASI, noi abbiamo festeggiato la 20ª Manovella d'Oro, cioè il premio che l'ASI ASI, la Federazione Italiana di Auto Storiche, assegna alle migliori manifestazioni d'Italia. Noi ne abbiamo collezionate già 20 e quindi già questo è un primato nazionale cui i soci della Scuderia Marche dovrebbero essere orgogliosi di far parte.
7: Quest'anno saremo a Petriolo la prima serata del giovedì, saremo il venerdì mattina a Sarnano, il sabato mattina saremo a Treia. E chiaramente anche stamattina adesso mi hanno telefonato, è tutta gente che vuole visitare le Marche perché stanno crescendo dal punto di vista culturale e soprattutto paesaggistico.
8: Molti stranieri ci saranno in questa edizione?
7: Veramente avevamo invitato 4 Bugatti e hanno fatto la Mille Miglia, sono tutte ferme al palo. Ma 2 erano esattamente di Praga, però questo è il problema.
8: E per ciò che riguarda la chicca, diciamo, tra le auto che ci sono quest'anno, ce n'è una in modo particolare.
7: Alfa 6C 1750 con valutazione da capocino, ce ne sono 2, una particolarmente è una macchina da corsa, però vi vediamo a venire a vedere perché è sempre uno spettacolo per gli occhi e per gli appassionati. Finiremo la sera con una cena in Piazza Libertà dove ci arriverà anche un bel complesso musicale che sarà a disposizione della cittadinanza.
9: Esattamente, è giunta alla 18ª edizione, quindi diciamo che la rassegna Sibillina dintorni diventa maggiorenne, consentitemi questa battuta per dire che comunque questa manifestazione che da 18 anni si inserisce a pieno titolo negli eventi di quella che noi chiamiamo estate a Macerata, quindi nel ricco cartellone fatto da più di 100 appuntamenti che si sono snodati tra giugno e si snoderanno fino a fine settembre, è una delle manifestazioni più diciamo amate e seguite non solo dai maceratesi ma anche dai visitatori, e ricordo che quest'anno si svolgerà tra il 20 e il 22 agosto diciamo nella provincia di Macerata, perché questo diciamo questo museo viaggiante di auto d'epoca visiterà oltre alla nostra città anche altri comuni del nostro bellissimo territorio. In particolare i 2 appuntamenti maceratesi saranno il 21 e il 22. Il 21 di sera dalle 20:30, dalle 21 in poi per le vie del centro appunto ci sarà il circuito della Vittoria e sfileranno queste decine e decine appunto di auto d'epoca, e il 22, quindi quest'anno si raddoppia con 2 appuntamenti rispetto all'anno scorso, gli anni scorsi che ce n'era stato soltanto uno, il 22 agosto dalle 21 in poi con un diciamo musica in piazza e festa e lezioni di Miss Eleganza, appunto occasioni in cui verranno premiate sia appunto l'importanza e la bellezza delle auto ma anche la cura e i dettagli di coloro che appunto guidano queste auto, e quindi l'abbigliamento e il contesto. Quindi per Macerata questo è un ennesimo appuntamento che celebra non solo la bellezza dei nostri borghi, l'importanza di tutte le nostre ricchezze enogastronomiche, ma celebra il turismo lento e questo nuovo modo di visitare le bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche di una terra come la nostra, straordinariamente ricca di luoghi belli, di luoghi nascosti, e il turismo che noi chiamiamo cosiddetto esperienziale, che non ha nulla da invidiare anche a realtà con città più grandi.
10: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone mercoledì 5 agosto i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto,

0: a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Milano, sono tutto tu. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnano.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Ecco, volevo solo dire... Il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: Hai ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marrone. Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. È stata approvata la graduatoria del bando della Regione Marche dedicato al sostegno di progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca, misura finalizzata a trasformare idee, brevetti e prototipi in prodotti e processi industriali capaci di competere sui mercati nazionali ed internazionali. Il bando ha registrato una grande partecipazione con 205 domande presentate, di cui 199 hanno superato positivamente le fasi di istruttoria e valutazione. I progetti ammessi sviluppano investimenti complessivi per circa 105 milioni di euro. Grazie alle risorse attualmente disponibili, pari a 10,8 milioni di euro, sarà possibile finanziare circa 40 progetti, attivando investimenti per circa 22,7 milioni di euro. Le risorse interessano tutte le province marchigiane per una distribuzione diffusa degli investimenti sul territorio. I progetti finanziati si concentrano sugli ambiti meccanica ed engineering, sistema casa, arredo, salute, agroalimentare, cultura ed educazione e sistema moda. Sostenere una crescita fondata su ricerca, innovazione industriale, sostenibilità e lavoro qualificato è l'impegno della Regione, che si è posta l'obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico per portare sul mercato soluzioni innovative ad alto valore aggiunto. È stato predisposto, vistato e sarà trasmesso a breve agli uffici scolastici competenti il provvedimento che, in applicazione del decreto legge Sisma 323, assegna le risorse di organico in deroga per il personale docente e ATA destinate alle scuole dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Un passaggio particolarmente atteso dai comuni e dalle istituzioni scolastiche del cratere, che consentirà di programmare l'avvio del nuovo anno scolastico con tempi più certi, garantendo le risorse necessarie per assicurare la continuità didattica, lo sdoppiamento delle classi ove necessario ed il regolare funzionamento delle scuole. Per la prima volta siamo riusciti ad arrivare a questo importante passaggio prima dell'avvio dell'anno scolastico, detto Castelli. Gli organici in deroga rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio nelle aree più fragili dell'Appennino centrale, dove la scuola continua ad essere un presidio essenziale per la tenuta sociale delle comunità. Rafforzare il confronto tra istituzioni e parti sociali sulle principali scelte che riguardano la sanità e il welfare marchigiano. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Marche e Confederazioni Sindacali CGL, CISL e UIL Marche. Il protocollo istituisce un tavolo permanente regionale di confronto e monitoraggio che avrà il compito di accompagnare la programmazione, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema sanitario e sociosanitario marchigiano. Ne faranno parte l'assessore alla sanità e servizi sociali, i dirigenti regionali competenti ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali firmatarie. Tra gli ambiti sui quali sarà sviluppato il confronto, la rete territoriale ed ospedaliera, il sistema dell'emergenza e urgenza, le liste d'attesa, le politiche per il personale sanitario, l'integrazione sociosanitaria, la prevenzione, la non autosufficienza e più in generale la programmazione sanitaria e sociale regionale. Questo non è un accordo formale ma di sostanza, ha spiegato Marco Ferracuti. Nessuno può risolvere da solo le criticità del sistema sanitario nelle liste d'attesa e pronti soccorso, ma le organizzazioni sindacali continueranno a portare proposte concrete al tavolo regionale per tutelare lavoratori, famiglie e pensionati, perché una regione dove la sanità funziona è una regione che guarda al futuro con prospettive di crescita migliori. Assunzioni sostanzialmente stabili nelle Marche nel periodo gennaio-marzo 2026, con un meno 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In diminuzione tutte le tipologie di assunzione, ad eccezione di quelle con contratto intermittente, che aumentano di un più 12,5%. I dati sono dell'Osservatorio sul mercato del lavoro INPS, elaborati dall'IRES CGL Marche, secondo cui nello stesso periodo le cessazioni dei rapporti di lavoro hanno avuto un dato quasi in linea con quello del 2025, meno 0,2%. Il saldo tra assunzioni e cessazioni risulta positivo nel complesso, con più 12.063. Sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeterminato sono la quota del 13,7%. La tipologia contrattuale maggiormente presente è il contratto a termine, seguita da quello intermittente. Le trasformazioni di contratti precari in rapporti a tempo indeterminato hanno un saldo di meno 5,3% rispetto al 2025. Le misure messe in atto in questi anni dalla Regione, ha commentato Eleonora Fontana di CGL Marche, non fanno registrare quel salto di qualità nell'occupazione. Il lavoro precario e discontinuo continua a caratterizzare il mercato del lavoro regionale. È necessario indirizzare gli incentivi alla stabilizzazione di lavoratrici e lavoratori, tanto più in una fase di crisi economica come quella attuale. Si è svolto nella sede del Comune di Macerata un incontro tra l'assessore Gemellaggi Deborah Pantana ed una delegazione dell'associazione maceratese CUNE impegnata nella promozione e nello sviluppo dei rapporti di gemellaggio delle città. Nel corso del confronto si è iniziato a programmare la tradizionale visita delle delegazioni delle città gemellate a Macerata, che anche quest'anno si svolgerà in occasione delle celebrazioni della festa del Santo Patrono San Giuliano, uno dei momenti più significativi dell'anno per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione istituzionale. I gemellaggi rappresentano oggi una importante opportunità di crescita per le comunità locali, per favorire gli scambi, la cooperazione e la costruzione di relazioni stabili tra le città, ha sottolineato l'assessore Pantana. Oltre ad un arricchimento culturale di amicizie e sociale, può rappresentare una opportunità di finanziamento utile a rafforzare i rapporti già esistenti e a promuovere di nuovi, nella convinzione che il dialogo tra città rappresenta un efficace strumento di crescita culturale, istituzionale e sociale. Dal 20 al 22 agosto torna a Sibilini e dintorni il raduno internazionale di auto storiche organizzato dalla Scuderia Marche, Club Motori Storici, che quest'anno festeggia la 18ª edizione con un doppio appuntamento a Macerata. La manifestazione porterà sulle strade marchigiane vetture d'epoca e sportive di grande pregio, attraversando Petriolo, Sarnano e Treia. Venerdì 21 agosto è in programma la tradizionale rievocazione notturna del circuito della Vittoria nel centro storico di Macerata, mentre sabato 22 agosto le auto saranno esposte in Piazza della Libertà, dove cittadini e appassionati potranno ammirarle da vicino durante il concorso d'eleganza, prima della cena di gala e delle premiazioni. L'assessore al turismo Riccardo Sacchi ha sottolineato il valore dell'iniziativa come strumento di promozione del territorio, mentre il presidente della Scuderia Marche Fausto Tronelli e l'organizzatore Massimo Serra hanno evidenziato il ruolo della manifestazione nella valorizzazione dei motori storici e delle eccellenze marchigiane. Ascoltiamo il presidente della Scuderia Marche, Fausto Tronelli.
3: Noi siamo partiti già con una certa esperienza e abbiamo sempre puntato al massimo. Diciamo, Sibilini e dintorni è appunto uno di questi risultati che possiamo toccare con mano, perché è sotto gli occhi di tutti, tutte queste macchine che hanno fatto la storia del motorismo storico. È un'occasione per rivederle, vederle funzionare, vederle girare, che magari in un museo si vedono solo staticamente. Quindi vederle in movimento lungo le strade. Come Scuderia Marche noi abbiamo festeggiato la 20ª Manovella d'Oro, cioè il premio che l'ASI, la Federazione Italiana di Auto Storiche, assegna alle migliori manifestazioni d'Italia. Noi ne abbiamo collezionate già 20 e quindi già questo è un primato nazionale cui i soci della Scuderia Marche dovrebbero essere orgogliosi di far parte.
4: Dopo il successo della serata inaugurale, il Festival d'estate a Palazzo Claudi prosegue a Serra Petrona domani sera, mercoledì 5 agosto, con il secondo appuntamento della 14ª edizione. Il concerto, intitolato I volti di Franz Schubert, vede protagonista il quartetto Liscam, una delle più apprezzate formazioni cameristiche della nuova generazione. Il programma della serata è interamente dedicato a Schubert, con l'esecuzione del quartetto per archi in re maggiore D-173 e del celebre quartetto per archi in La minore D804 Rosamunda, pagine che raccontano la ricchezza espressiva e la profondità del compositore austriaco. L'evento è ingresso gratuito, si tiene a Palazzo Claudi di Serra Petrona alle ore 21:30. La rassegna proseguirà poi con l'ultimo concerto sabato 8 agosto in trasferta, precisamente al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, dove il concerto Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione, accompagnerà il pubblico alla scoperta della ricca tradizione musicale argentina. Proseguono anche nel mese di agosto gli appuntamenti dell'Inno del Creato nell'Alta Valle del Potenza, un itinerario tra musei, borghi e natura. Il progetto promosso dalla Rete Museale Alta Valle del Potenza in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il programma propone due nuove date, l'8 e il 23 agosto, per scoprire il territorio camminando e osservando attraverso le parole del Cantico delle Creature. La giornata di sabato 8 agosto si aprirà con il trekking naturalistico il sentiero francescano da Pioraco a Sefro, una escursione di circa 13 chilometri che seguirà l'antico percorso che si sviluppa lungo il torrente Scarsito tra boschi e scorci paesaggistici fino a raggiungere Sefro, che richiama la memoria del Beato Bernardo, primo compagno ed apostolo di San Francesco, che secondo la tradizione si ritirò in eremitaggio in questo territorio. Nel pomeriggio a San Severino Marche il trekking culturale sulle orme di San Francesco tra archeologia industriale, in programma dalle 17 alle 19:30. La partecipazione è su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni sul sito altavalledelpotenza.it.
0: Lo sport.
4: Definito lo staff medico-sanitario della CBF Balducci Elvia Recina Macerata, che accompagnerà il team arancionero nel corso della stagione 2026-2027. Nel ruolo di medici e sociali ci saranno ancora il dottor Francesco Maracci ed il dottor Sergio Giorgetti, figure di riferimento dello staff maceratese ormai da diverse stagioni. Per quanto riguarda invece il reparto fisioterapisti della prima squadra, la CBF Balducci Elvia Recina potrà ancora sull'esperienza di Federica Ancidei e Nicola Gigli e sul nuovo arrivo di Ilaria Ciccarelli, che entra così a far parte del team per la stagione 2026-2027. Lo staff comprende infine Michele Meschini, confermato nel ruolo di fisioterapista del settore giovanile, dove seguirà il percorso di crescita delle giovani atlete del vivaio. Un gruppo di professionisti che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la società arancionera, con il compito di seguire le giocatrici durante tutta la stagione per garantire le migliori condizioni possibili in allenamento e in gara. Gli arcieri del Medio Chienti tornano dai campionati italiani 3D di Schilpario con un risultato prestigioso, il titolo italiano a squadre. La manifestazione, si è disputata dal 30 luglio al 2 agosto nella località bergamasca, ha fatto registrare un record di partecipazione con 750 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale del tiro con l'arco 3D. Il titolo conquistato rappresenta un successo che va oltre il risultato sportivo dei quattro componenti della squadra, è riconoscimento del lavoro e della passione di una società intera che negli anni ha saputo costruire un gruppo sempre più unito e competitivo.
0: Il tempo nelle Marche.
4: Per domani previsto cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi in sviluppo nel settore montano durante le ore più calde. Possibilità di locali e brevi rovesci temporaleschi pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli dei quadranti orientali, tendenti a divenire sud-occidentali in serata. Mare poco mosso. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Grazie per l'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali di...

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Siamo giunti all'ultima puntata prima dello stacco per le ferie e quindi stasera chiudiamo, poi ci rivedremo il primo martedì di settembre che per il proseguimento della trasmissione. Allora, in studio con me, come sempre, Pasquale Girotti, che saluto e al quale passo la parola per i saluti.
1: Buonasera al Marchese, buonasera a tutti gli ascoltatori. In questa calda notte maceratese siamo qui per dialoghi nella notte. Anche questa notte incontreremo tante persone con cui discutere, con cui insomma confrontarci, e in qualche modo sperando che la notte sia più fresca, ma anche dal punto di vista, diciamo così, della conversazione. Ecco, non vogliamo appesantire nessuno, vogliamo che sia una notte estiva. Ecco, questo è quello che magari ci interessa maggiormente. Saluto il Marchese del Grillo di nuovo, saluto tutti gli amici ascoltatori e li invitiamo a chiamare.
0: Però facciamo una premessa.
1: Intanto allora, diciamo il numero del telefono.
0: 0733 23 75 75.
1: Ottimo.
0: Allora, 1 agosto 76, che ti ricorda?
1: 1 agosto 76 sono più di 50 anni fa. Questo significa che non sono più un ragazzino, però ecco, mi ricorda che praticamente nella nostra zona, e qui insomma era il periodo in cui nascevano le radio cosiddette libere o radio private, no? Ecco, tra le varie radio, anche questa, anche Radio Nuova Macerata, è nata appunto in quel periodo, e nasceva in un piccolo paese del Fermano, Francavilla d'Ete. Forse molti non la conoscevano se non attraverso una trasmissione RAI che si chiamava Dischi Caldi, in cui il conduttore Giancarlo Guardabassi la nominava spesso. Era diventata un luogo importante, e invece era soltanto un piccolo borgo, no? di un migliaio di abitanti, poco più. E in questo piccolo borgo di un migliaio di abitanti sorse una radio che si chiamava Radio Out Marche. L'acronimo out, alcuni scrivevano out per dire fuori, no, era un acronimo, una specie di sigla, no? che significava Adriatica Umbria Tirreno, perché questa radio praticamente era collegata con l'altra radio sorella che era nata prima, che era sorta prima, Radio Out Perugia, e veniva chiamata ugualmente Radio Out, e lì significava Trinità, perché trasmetteva da una montagnetta, da una collinetta che si chiamava Trinità nei pressi di Perugia. Questo nome è rimasto, cioè è stato aggiunto Marche, e il fondatore di questa radio, Giancarlo Guardabassi, insieme con due cari amici suoi di Francavilla, Rosanna e Goffredo Luciani, due marito e moglie, diedero il via a questa esperienza e la chiamarono Radio Out Marche, e poi divenne l'unica radio rimasta come Radio Out. E insomma da lì partì questa bella storia, che poi insomma si è conclusa nel dicembre del 2019, ma ha significato molto nella realtà comunicativa delle Marche, ma anche dell'Abruzzo, di una parte dell'Abruzzo, e ancora oggi si parla di questa esperienza. Ecco, questo insomma è in linea di massima quello che è stata la genesi e l'inizio di Radio Out Marche.
0: Ho capito. Adesso noi ho una telefonata, vediamo un attimo chi è. Generale.
2: La pazienza e la virtù dei forti.
0: Generale, stiamo parlando un attimo di Radio Out, ci puoi richiamare?
2: Ma Radio Out, Giordano De Angeli, il grande poeta, parlava stamattina con Rosanna Luciani.
0: Ah, vedi?
2: Ti piace?
0: Sì,
2: ne piace, diceva, certo, il maestro, certo. Che diceva.
0: Certo.
2: Allora io vorrei dirvi, se posso,
0: Sì, veloce, perché aspettiamo una telefonata. Aspettiamo una telefonata.
2: Per riparare un cadeau, come si dice, no? Vedete che lo apprezzerete, speriamo che vada in porto però. Allora, intanto io faccio un intervento veloce, saluto tutti, no? Però prima devo annunciarvi che sono stato a due funerali, uno e mezzo. Uno è Germano, naturalmente Renato, sì, Germani,
1: 105 anni,
2: e Don Giuseppe Ciuri, che era anche amico di Federico e anche di tua moglie, che lo conosceva. Tu pensa che Don Giuseppe Ciuri, stamattina io ho incontrato anche Federico, che abbiamo parlato di voi, no? E Federico, quando aveva l'abito talare al quinto ginnasio, aveva i bottoni rossi. Questo non vorrei che si innamorava dei bottoni rossi di Don Peppino, capito? E Federico è stato da tramite, dice, abbiamo perduto un seminarista, ne abbiamo guadagnato uno, cioè Federico è uscito e Don Giuseppe oggi ha fatto una specie di pontificale, il vescovo, altri vescovi hanno concelebrato a Fermo e hanno concelebrato con centinaia e centinaia di sacerdoti, ecco. Allora, prima di annunciarvi la sorpresa che vi piacerà, penso di sì, e saluto naturalmente la Calatina e l'indimenticato e l'indimenticabile naturalmente Gaetano, no? Saluto Marco e naturalmente Paola, la signora Maria Pia D'Ancona, naturalmente saluto Anna dai capelli rossi, Mirella che conosce Federico, Dario che ha perso la figlia, e tutti gli altri, naturalmente tutti gli altri che adesso forse non mi vengono, ma Mirella l'ho detto naturalmente, no? Però io vorrei, se Federico mi ascolta, perché io non so proprio la frequenza, Pasquale Marchesi, la frequenza che è la vostra?
0: Come?
2: La frequenza vostra qual è? 100, 110, 101?
0: No, 96.
2: Io con i numeri sono
0: 96, aspetta, non mi ricordo adesso.
2: Speriamo che Federico, Federico vuole parlare con voi, va bene?
0: Ah, va bene.
2: Siccome
0: va bene.
2: Stamattina siamo stati parecchio insieme e gli ho fatto ritornare la voglia della radio, ecco, e vorrebbe parlare con Marchese e soprattutto anche con Pasquale, che lo conosce, capito? Ecco, e con questo io vi devo salutare. Invito la cara Sabrina col padre Elio ad intervenire quando possono, va bene?
1: Perfetto.
2: E con questo io vi auguro una buona vacanza di cuore, cercate di fare una vacanza del cuore, ecco. E ricordatevi sempre le parole di Martin Luther King, Martin Luther King dice: io non ho paura della cattiveria della gente, della malvagità della gente, ma del silenzio degli onesti. Qualche volta noi che ci riteniamo onesti diciamo qualche cosa di buono, di cose accettabili. Buonanotte e buone vacanze. Ciao.
0: Comunque la frequenza è 90 MHz.
1: 90 MHz. Ecco, magari non ascoltava giù. Va bene.
3: Sì, no, vabbè, può essere.
1: Dovremmo avere una telefonata, vero Marchese?
0: Sì, siamo in attesa di una telefonata che dovrebbe arrivare. Quindi, allora dicevamo, questa trasmissione, cioè questa radio, è nata 50 anni fa, dove tu poi sei stato, diciamo, per tantissimi anni un conduttore di trasmissioni.
1: Sono stato uno dei conduttori di questa radio, prevalentemente dei notturni della radio, ma anche delle trasmissioni diciamo giornalistiche, tipo una trasmissione che avveniva due volte alla settimana e che veniva chiamata Radio Aperta, cioè aperta alla partecipazione degli ascoltatori, insomma, ecco. Sì, in quel periodo erano nostri, ma ancora lo sono in qualche modo. Bene, poi insomma, dicevo, in quel periodo sono sorte questa radio.
0: Aspetta, abbiamo la chiamata?
1: Sì, certo.
0: Pronto?
2: Marchese?
0: Buonasera, ecco la telefonata che aspettavamo. Che aspettavamo? L'erede del fondatore del primo agosto 1976, lo abbiamo in linea. Diamo il benvenuto a Fabio Guardabassi, figlio di Giancarlo Guardabassi, fondatore, come dicevamo prima, insieme ai coniugi Luciani della radio di Radio Auto. E stavamo parlando appunto con Pasquale del periodo che lui ha trascorso in radio e delle trasmissioni che lui ha condotto,
1: sì.
0: Prevalentemente dicevi notturni.
1: Sì, ciao Fabio.
2: Ciao Pasquale, buonasera.
0: Buonasera.
2: Grazie ancora di avermi ospitato nella vostra emittente. È sempre un piacere.
0: Ma è un piacere anche per noi.
1: Questo era una tua, hai detto una tua promessa, no?
0: Sì, avevo detto che l'avremmo rifatta e quindi
1: stasera
0: abbiamo provato, insomma, a vedere quanti ancora ex appartenenti di Radio Out che ci chiamano saranno sorpresi da questo evento.
1: Sì.
0: E io ho diversi messaggi di gente che mi sta scrivendo che non sapeva della trasmissione. In effetti avevamo detto che l'avremmo fatta, ma non l'avevamo annunciata, per lasciare il suspense a tutti. E diciamo che nel frattempo diversi ex ascoltatori di Radio Out si sono uniti in questi periodi a contattarci e quindi, insomma, pare che il nostro indice di ascolto stia un po' salendo.
2: Beh, questo mi fa solo piacere, ve lo meritate, e soprattutto un'alternativa a quello che erano le trasmissioni Radio Out, perché il vostro modo di fare radio assomiglia molto per certi versi anche con i programmi notturni, con il dialogo con gli ascoltatori, quindi direi che si sposa perfettamente, no, col tipo di ascoltatori che avevamo noi, e quindi sono molto contento.
1: Sì, beh, noi diciamo...
2: è stato un piacere anche conoscerti di persona, Marchese, perché,
0: grazie, reciproco. Reciproco il piacere, anzi per me è stato un onore, quindi
2: ci mancherebbe.
1: Diciamo, Fabio, che abbiamo portato un po' lo stile comunicativo delle notturne di Radio Auto, io perché li ho frequentati per tantissimo tempo, e il Marchese perché era un ascoltatore tra i più
0: tra i più timidi.
1: No, però ecco, era uno che ascoltava volentieri la sera, e poi insomma questa passione ha preso anche lui, e adesso siamo qui così, non con la stessa forse importanza di ascolto che avevamo a Radio Auto, però
2: no, ma perché? No, ma vedi, la radio secondo me in questo senso, soprattutto la notte, assume, nonostante ci siano magari tanti ascoltatori, assume proprio un connotato di intimità che è tutto suo, no? Perché mentre durante il giorno le trasmissioni magari sono più veloci, più rapide, la notte si riesce a fare discorsi più riflessivi, più intimi.
1: Sì.
2: Sembra di stare sempre più in famiglia, no? È molto bello.
1: Sì, beh, la radio cosiddetta, la radio lenta, non nel senso negativo della parola, ma nel senso, diciamo,
0: rilassante,
1: una lentezza
0: rilassante,
1: che dà la possibilità di parlare, di riflettere e anche di
0: rilassarsi, anche rilassante.
1: Perché no?
0: Perché
2: inusuale sui network, soprattutto, no? Non è più possibile ascoltare questo tipo di radio, invece a livello locale riusciamo a farlo, ancora è molto bello.
1: Sì.
0: Allora, questo libro che state presentando, no? Radio Out, 100.000 voci, che insomma in diversi comuni qui intorno avete presentato, a qualche presentazione ci sono stato anch'io.
2: Sì, esatto.
0: E dico, ho visto, insomma, un bel pubblico che vi segue e molto interesse, soprattutto degli ex appartenenti che ricordavano i bei tempi, le battute, le improvvisazioni che venivano fatte a volte per alcuni tipi di trasmissioni, soprattutto da Giancarlo, no? Che aveva questa mente un po', come dire, esplosiva, no? la sigla che era la mitragliatrice, tutte queste cose molto, insomma, molto particolari, molto forti, non insomma.
2: Tu ti riferisci in particolare a quello lì del programma che conduceva
0: Alto Tradimento,
2: Luciani,
0: sì,
2: esatto.
0: Alto Tradimento,
2: scimmiottando un po' il titolo del nome di Alto Gradimento,
0: sì,
2: trasmissione molto nota
0: di Renzo Arbore,
2: Renzo Arbore, Buon Compagni, in questo senso si chiamava Alto Tradimento questa
4: questa trasmissione, che appunto era un modo per prendere in giro un po' se stessi, un po' gli ascoltatori, un po' i personaggi che ruotavano intorno alla radio, no? Riproponendo a forma di blob anche alcuni interventi, poi insomma era veramente un modo per prendere in giro, e soprattutto i primi 10-15 anni di trasmissione davvero divertenti. Li stiamo ripubblicando sul canale YouTube della radio, quindi invito tutti a ascoltarli.
0: Sì.
4: Perché sono divertenti, soprattutto quando papà e Goffredo erano davvero in grande forma, non ce n'era per nessuno. Quindi c'era un po' la parte riflessiva, sociologica, politica di Goffredo, e papà che lo accompagnava davvero, insieme facevano faville, erano molto interessanti da ascoltare.
0: Quindi avete fatto anche questo canale, no? C'è Claudio.
4: Bravo. Intanto grazie per avermi dato l'occasione di dirlo. Il libro è stata la prima iniziativa, quindi Radio Outmark e una 100.000 voci, edito da Andrea Livi editore.
0: Sì.
4: E sono ricordi e testimonianze dal 76 al 2019. Ovviamente dentro ci sono anche i ricordi, un bel pezzo scritto anche da Pasquale Girotti, che è in studio con te.
0: Sì, sì.
4: E Claudio Luchetti, che è stato uno dei promotori dell'iniziativa, ma ci sono gli interventi di Rosanna e Goffredo Luciani, fondatori, intervistati da Veronica, sua figlia, che è stata anche lei una protagonista di Radio Auto. Ci sono ovviamente anche i pezzi scritti da Umberto Spalletti, da Michela Meconi, quindi insomma diciamo che tanti protagonisti della radio hanno scritto il loro contributo. Io mi sono limitato a fare, diciamo, da coordinatore.
1: Sì, ma hai fatto una bellissima prefazione.
4: C'è Maurizio Boldrini, che è il direttore del Minimo Teatro.
1: Una postfazione straordinaria di Maurizio Boldrini, no? Da par sua. Ha scritto questa.
4: Però guarda, senza il contributo di tutti, compreso Pasquale, non sarebbe stato possibile. Ci tengo a dire, l'ho già detto durante gli eventi, ma lo ribadisco, che non c'è alcuno scopo di lucro di questa pubblicazione, quindi noi collaboratori, Pasquale, io e tutti gli altri, non percepiamo alcun compenso dalle vendite del libro, che e Andrea Livi ha messo a un prezzo anche molto contenuto, si possono comprare sul suo sito, ma ovviamente servono a malapena a coprire le spese, perché il libro costa appena, se non sbaglio, 11 euro.
0: Sì, 11,40.
4: Molto contenuto, esatto. Il canale YouTube invece... lo stiamo curando direttamente noi collaboratori, quindi io in primis con Claudio Luchetti, che mi sta dando una mano enorme.
0: Sì, sì. La talpa è una talpa,
4: esatto, sta sempre chiusa dentro a quella radio. Tante, lui va lì, scova i pezzi, li prende, li porta a casa, me li fornisce, me li spaccia a me, me li porta da Mogliano a Roma, quindi immaginate che giro che c'è, e io digitalizzo, lui digitalizza, e insieme poi pubblichiamo su YouTube tutti i contenuti più interessanti, ma ce ne ho veramente centinaia da mettere, tanti notturni, anche con Pasquale, tantissime trasmissioni di vario genere, quindi ce n'è di tutti i tipi, anche tante interviste illustri.
1: Possiamo dire che è la te di Radio Auto,
4: è vero.
1: YouTube in qualche modo, no? Come la Rai, purtroppo quest'anno non l'ha fatta, era una bellissima trasmissione quella che avveniva dopo il TG1, no?
0: Ma sai che cos'è, che pare che in televisione le cose belle le tolgono per fare spazio alle schifezze,
1: e allora hai rimediato tu, Fabio. Dice, ma guarda, Rai non la fa, lo facciamo noi,
4: mi pare troppo. Però guarda, la cosa divertente è che ci corrediamo i formati audio con ovviamente, essendo YouTube un video, sosteniamo, diciamo, l'audio con delle immagini che sono ovviamente molto legate a quello che state ascoltando, e ci saranno trasmissioni anche di storia della musica veramente enciclopediche, molto belle, e ne seguiranno tante. Io vi dico questo, ovviamente anche qui non abbiamo voluto in nessun modo monetizzare, abbiamo già migliaia di visualizzazioni ma non abbiamo in nessun modo monetizzato, perché non so se lo sapete, ma su YouTube ovviamente si può decidere di fare promozione e pubblicità all'interno dei propri video, in quel caso si guadagna. Noi abbiamo deciso volutamente di fare una cosa totalmente gratuita, senza interruzioni pubblicitarie, quindi i video sono a disposizione di tutti sul canale YouTube di Radio Outmark, si chiama Radio Outmark Archivio Digitale, quindi veramente potete sbizzarrirvi. E poi io di tanto, 2-3 volte a settimana pubblicheremo nuovi contenuti, quindi insomma ci sarà modo di ascoltare in qualsiasi momento, quando si vuole, dal cellulare, dal computer, dove si vuole, insomma.
1: Certo.
0: Quindi insomma abbiamo questa nuova apertura, insomma siamo partiti con il libro, adesso con il canale YouTube. Per il futuro cosa pensate, oltre al canale YouTube?
4: Guarda, intanto è in programma sicuramente qualche altro incontro nei comuni delle Marche, e ne abbiamo fatti già 3 se non sbaglio. È ovvio che questi eventi, essendo localizzati in dei posti specifici, vedono di solito la partecipazione di chi abita nella zona. però ecco, sono stati comunque partecipati e questo ci ha fatto piacere. Quindi prossimamente dovremmo andare a Rapagnano, perché abbiamo già insomma, un accordo di massima con il comune di Rapagnano. Dovrebbe essere un evento anche, non sappiamo ancora la data, quindi ve la comunicheremo su, ovviamente su Facebook, prossimamente, ma è interessante perché ci saranno anche ospiti importanti, riteniamo, quindi sarà sicuramente comunicato quando sapremo la data con certezza.
0: Beh, speriamo che sia dopo le ferie, però.
4: Sì, senz'altro a settembre.
0: Allora va benissimo. Sì. Allora va benissimo.
1: Una domanda, Fabio, che magari esula un pochino anche dal discorso che stavamo facendo. Ecco, quando sono sorte nell'entusiasmo del tempo tutte queste radio libere o private, come si chiamavano in quel periodo, le radio in Italia erano più di 8.000, mi pare che ne fossero più di 8.000. Poi piano piano molte hanno cominciato a chiudere quasi subito, finito l'entusiasmo dei ragazzi che mettevano sui dischi, eccetera. Invece qualcuna si è mantenuta, aveva dietro un programma significativo, aveva un palinsesto insomma importante, eccetera. Radio Out si è data una programmazione sicuramente diciamo di livello alto, perché già aveva l'aspetto informativo, l'aspetto comunicativo, l'aspetto musicale, addirittura la musica classica. Soprattutto però la scelta era di far parlare la gente per tante ore, è una radio aperta proprio agli ascoltatori. Poi piano piano sono sorte queste radio importanti, no? Quelle nazionali, Radio DJ, Radio Qua, Radio Là, 105, 101, tutte queste radio che oggi imperversano, eccetera, e molte di queste radio insomma hanno dovuto accettare anche la difficoltà anche economica, stante anche la crisi che si è perpetrata nel periodo della fine degli anni del 2000, il primo decennio del 2000, e poi è continuata, no? Quindi mancava la pubblicità, mancavano le risorse, l'entusiasmo c'era ugualmente, però ecco, c'è stata questa difficoltà e forse Radio Out ha vissuto anche questa esperienza, ma anche altre radio. Ora dico, non ci sono più queste radio locali, quelle che sono rimaste. Nessuno insomma nega l'importanza che hanno, però sono delle radio abbastanza fotocopie, no? La singolarità di Radio Out era particolare. Ora, allora dico questo, no? Se all'inizio c'era tutto questo entusiasmo, oggi non c'è più, perché è arrivata anche la rete, sono arrivati i social network in qualche modo, però ci potrebbe essere teoricamente, no? Una possibilità, no? di far ritornare, non dico viva la radio perché è impossibile, no? Ma di far ritornare anche questa possibilità alla gente di dialogare al di fuori della rete e al di fuori dei social network, dove le persone, come direbbe Umberto Eco, insomma, si permettono di dire tutto il contrario di tutto, perché una volta diceva Umberto Eco i scemi stavano davanti al bar e venivano trattati così da scemi. Oggi la maggior parte degli scemi si trovano sui social. Allora, per dire come la qualità, se vogliamo, di una radio non può essere paragonata alla cosiddetta qualità, tra virgolette, dei social. Allora, questa possibilità di un'esperienza radiofonica, secondo te, potrebbe essere qualcosa da recuperare oppure è definitivamente tramontato questo periodo?
4: Hai ragione, guarda, questo è un bel dilemma. Io, guarda, lo dico a voi che poi conoscete bene la radio, no? Mi chiedo questo, allora, ci sono i grandi network, è d'accordo. Mi chiedo innanzitutto quanto le radio come Radio Out oggi possano ancora avere un futuro. In realtà io vivo a Roma e mi accorgo che le radio che funzionano almeno a livello locale nostro, per esempio voi saprete sicuramente le famose radio romane che trattano di sport,
1: sì,
4: sono tantissime che parlano di Roma in particolare, ma anche di Lazio purtroppo, dico io. Parlano tantissimo di calcio, esatto, 7-8 perché le misure, ovviamente i numeri poi sono talmente diversi.
1: Radio, ce n'è una, Radio Radio mi pare si chiami.
4: Radio Radio parla di entrambe le società, poi ci sono radio, cioè immaginate che c'è una radio che si chiama Radio Romanista, che fa anche un giornale, un quotidiano che si chiama Il Romanista,
1: capito.
4: Vivono soltanto di calcio, parlano tutto il giorno non di calcio in genere, ma della Roma.
5: Certo,
4: e queste radio
5: certo.
4: tematiche hanno una forte, un forte ascolto e vivono di questo, ma perché sono molto tematizzate, molto legate a un argomento,
1: a un tema, anche fidelizzate.
4: Essendo il tema calcistico a Roma vivissimo, molto più che magari a Milano, paradossalmente.
5: Sì, sì, sì.
4: E sopravvivono queste realtà.
5: Ma Pippo Franco e Mario Carotenuto ci fecero un film, no?
4: Ah, fantastico.
5: Il tifoso, l'arbitro, no, cosa di, il tifoso, no, sì, il
4: beh,
5: tifoso,
4: lui che
5: l'arbitro.
4: Finiva nelle due curve sbagliate col vestito a rovescio, come no?
5: E poi c'era, quando entra nel bar il laziale che gli dice: se vuoi il caffè, bacia i colori della Roma.
4: Esatto, esatto. Mario, ma di sordi ci sono decine di episodi anche di sordi. Questo fa capire quanto il calcio a Roma sia vivo.
5: Sì.
4: E le radio romane vivono bene e hanno un sacco di introiti pubblicitari perché parlano di calcio tutto il giorno. Però è ovvio che parliamo di un argomento molto specifico, no? È come se, ecco, noi, non so, io sto nella patria del football americano e faccio una radio solo di football americano. Invece la radio nell'accezione stile radio out, talk radio, in quel modo lì, che è un po' tra serio, profondo e molto popolare, invece più guascone, è molto complessa. È molto complessa soprattutto che abbia un risultato economico, che abbia un valore commerciale che gli consenta di sopravvivere da sola. Poi magari sbaglio, però mi chiedo anche quale sia il target della radio oggi, cioè se l'ascoltatore medio è un ascoltatore dei 40 anni in su.
1: Esatto, le nuove generazioni forse non lo capirebbero, non la capirebbero.
4: Ci sono le piattaforme di streaming, capito? Non è soltanto il social, il problema è che tu oggi se vuoi sentire la musica accendi Spotify e Amazon Music.
1: Certo.
4: È molto difficile, mentre prima la musica la sentivi solo in radio, perché tu quando accendevi la radio avevi tutte le novità musicali, no? Tant'è che spesso si interrompeva la canzone con, no, con dei pezzi parlati però per non farla registrare, perché o avevi il disco o ascoltavi la radio. Oggi è tutto diverso.
1: È vero, è vero.
4: Quindi il ventenne oggi ascolta la radio, io vedo i miei figli e vi rispondo no. Poi non so se magari è un problema dei miei figli, però in generale ho una figlia di 21 anni, un figlio di 17, e loro la radio non l'ascoltano, ve lo do per certo. Poi io la radio l'accendo spesso, l'accendo in macchina, l'accendo a casa, però non so quanto un ventenne ascolti la radio, questo può essere un problema.
1: Tu ce l'hai nel sangue, quindi un fatto di DNA, no?
4: Sì, no, per carità, però sai, anche se vuoi sentire un notiziario, delle informazioni, oggi c'hai anche la possibilità di ascoltare tutto in differita, quindi attraverso le piattaforme Amazon Music ti consente di sentire i notiziari
1: di
4: Sky TG24, Radio Rai, in differita, no?
1: Però resta sempre il discorso della, in una società dove la gente non si parla più, dove la solitudine è diventato un fatto, diciamo così, se vogliamo, proprio quasi una malattia, la possibilità di dare
4: ah, che bella canzone. Scusa, Pasquale.
1: Uwe Maier.
4: Pensate che io sentì a 18 anni un concerto di Venditti all'Arena Sferisterio di Macerata con un pass di Radio Auto, se non erro, e sventolavano tutte le bandiere della Roma, lo Sferisterio, io ero incredulo perché a Roma era normale. Però a Macerata non me l'aspettavo, era pieno di romani in vacanza. Quindi...
5: Ma all'epoca c'era la famiglia Viola, no? Che teneva la Roma, era la Roma, insomma, era ad alti livelli, competeva insieme alla Juve, insieme alle più grandi squadre.
4: Sì, poi c'era Sensi che dopo era visto.
1: Adesso c'è la figlia che è sindaco.
5: Adesso c'è. Ma i periodi belli, insomma, no, del calcio italiano sono stati quelli. Dei grandi imprenditori italiani, proprietari di società italiane importanti che
4: fino agli anni 2000,
5: dove si sfidavano tra grandi imprenditori per avere la squadra più forte d'Italia.
1: Segue l'economia, no? Come l'economia adesso va in mano alla Cina, va in mano a, insomma, pensa a Repubblica, per esempio, è andata in mano a un greco, no?
5: Criacu.
1: Le cose stanno cambiando e l'Italia purtroppo sta, insomma,
5: ahimè devo dire che l'ultimo cambiamento che sto vivendo è quello dell'automotive, che indipendentemente dall'elettrico o dal carburante tradizionale, non si possono vedere le linee delle macchine cinesi, fanno proprio schifo.
4: Sì, è vero, è vero.
5: Sono degli scassi orribili.
4: Tutti uguali. Sì, sì. Orribili. È vero, però è anche vero il fatto che purtroppo questo ha comportato una serie di stravolgimenti nel mercato delle automobili, che sta distruggendo il mercato europeo.
1: Sì, sì.
4: Noi tra americani, la Tesla, i cinesi siamo rimasti in mezzo, sì, la politica europea è completamente sballata.
1: Quando è andata in crisi la Volkswagen, è andata in crisi la Germania.
5: Ma hanno fatto andare in crisi la Volkswagen, perché non l'ha fatta in crisi?
4: 100.000 licenziamenti stanno chiedendo.
5: Cioè, come ha detto giustamente Fabio, cioè, se la politica europea è completamente sballata,
1: sì.
5: È normale che stiamo aprendo le porte ai cinesi.
1: Sì, ma se ne è parlato al Festival dell'Economia di Trento proprio ieri o oggi. E hanno parlato proprio di questo, dicendo che l'Europa è andata in crisi proprio anche per questo motivo.
5: Ma soprattutto per questo
1: motivo, per la fissazione del Green Deal, inizialmente, poi anche per altre cose.
4: La grande paura di Stati Uniti e Cina è proprio questo, cioè stanno combattendo una guerra trasversale e noi siamo in mezzo, questa è la storia.
1: Sì.
4: Vedremo chi la vincerà, ma questa è la storia, insomma. Poi l'elettrico è uno dei motivi, ma insomma ci sono tante altre cose.
1: Anche questa è una guerra ibrida, sai, a suo modo.
5: È molto molto particolare.
4: Ma non è un caso che l'interesse sull'Iran, eccetera, il Medio Oriente sia legato poi a questo, no? Che chi spesso conquista o vince su questi territori, Hormuz, eccetera. Cioè qui tutte queste cose che ci spacciano per questioni solo geopolitiche sono anche molto commerciali. Quindi insomma, vedremo un po' come andremo a finire, ma noi povera Europa siamo un po' in mezzo in questo momento.
5: E speriamo di uscirne, perché sennò finiremo veramente schiacciati, perché insomma non credo che se andiamo avanti così.
1: Ma due sono i motivi della principale crisi europea. Uno è il problema dell'economia, soprattutto dell'automotive, che insomma faceva crescere enormemente, no? Soprattutto la Germania, ma anche l'indotto che era in Italia e così via, no? Seconda è c'è questo problema delle immigrazioni che l'Europa non riesce a gestire in maniera equilibrata, insomma, no? E chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, e questo problema diventerà un problema sempre più serio se non lo gestiamo in maniera intelligente.
5: Ma stiamo perdendo tutto, stiamo perdendo la cultura, stiamo perdendo la cultura della bellezza. Ragazzi, ma noi facevamo delle auto, eravamo ai leader per le linee nel mondo.
4: Cioè, sì, poi siamo passati alla Ferrari elettrica, no?
5: Cioè, poi siamo finiti a quello scassone elettrico della Ferrari,
1: della grande
5: la multipla, multipla col timbro Ferrari, che giustamente ha detto.
4: Comunque guardate, un po' siamo vittime di noi stessi, perché Volkswagen, prima di entrare in questa crisi profonda, aveva portato, ovviamente aveva aperto le industrie in Cina,
1: in
4: no?
1: Cina, sì.
4: E portando la produzione in Cina per il mercato cinese gli ha portato il know-how in qualche modo. Voi sapete, i cinesi sono bravissimi
5: a
4: prendere e rifare anche meglio di noi.
1: Guarda Fabio, tu sei a Roma, avrai visto, anche tu scritto in negozi importanti, so, via del Corso, via Frattina, via Condotti, certo. Eccetera, non si possono fare foto, no? A Milano, io l'ho visto a Milano, cioè nel quadrilatero della moda,
5: e copiano tutto.
1: Hanno scritto insomma praticamente il divieto di fare foto, perché facevano i cinesi, facevano le foto, copiavano
5: e poi
1: andavano giù, facevano una cosa simile, no? Adesso lo fanno con gli orologi, lo fanno con tanta roba, insomma, no?
5: Però l'estro italiano non è progettato.
1: Perché i cinesi sono bravi a copiare, ma
4: no, però la differenza è piccola. La Volkswagen elettrica in Cina costa 40-50 mila euro. Loro ti fanno la macchina elettrica con i cassoni che diceva di Marchese e te la vendono a metà prezzo.
1: Sta entrando anche nei saloni delle grandi aziende. Io ho visto la Ford, per esempio, comincia a vendere macchine cinesi.
5: Ma perché la stessa situazione che è nata nel mondo calzaturiero oggi si sta riversando nel mondo automobilistico. Quando gli stipendi sono troppo bassi, la gente, anche se sa che la qualità cinese non è all'altezza della scarpa prodotta, che ne so io, da qualche marchio famoso, la compra, perché dici: io non posso permettermi 400 euro per una serata di matrimonio o qualcosa, quindi vado dai cinesi con 30 euro, 40 euro, 50 euro, prendo la scarpa, soprattutto per le donne, no? Con un tacco alto elegante, la metto un giorno e poi basta, non spendo tutti quei soldi. Invece prima, quando economicamente le famiglie stavano meglio, si teneva a indossare abiti buoni, abiti eleganti, scarpe buone, scarpe che non facevano male ai piedi. Oggi purtroppo dalla necessità bisogna far virtù.
4: Beh, hanno cominciato proprio gli imprenditori della scarpa anche nel nostro territorio. Hanno fatto a un certo punto, no?
5: Sono diventati trappole dei cinesi, perché quelli prima hanno imparato a cucire, poi sono diventati hanno praticamente scansato tutte le orlatrici italiane, rimanendo soltanto loro.
4: Come dici tu, quello che è avvenuto prima per le scarpe adesso
5: sta succedendo per le macchine.
1: Il problema è che c'è una specie di, come dire, no? Il sole che fa il suo giro, non è vero perché è la Terra, no? Però noi immaginiamo che sia il sole. Dall'Europa si è passati all'America, dall'America, diciamo, la zona atlantica si è passata alla zona del Pacifico, vedi la Silicon Valley, dal Pacifico si è andati verso la Cina, verso il Giappone, verso la Corea. Il mondo è partito a Oriente e sta ritornando andando a Oriente. Forse è un ciclo, non lo so.
5: Anche questo sarà un ciclo.
1: Però il problema è che noi rimaniamo poveri, non facciamo più figli, e l'Europa sta finendo così. Invece è ancora una realtà, insomma, che ha il PIL più alto del mondo, volendo, ancora al momento l'Europa. Però attenzione a non farci fregare, insomma, completamente. Per questo ci vuole che l'Europa sia unita, ci vuole che si mettano d'accordo, insomma, che trovino una soluzione.
4: Bravo, infatti tutte queste divisioni, una soluzione interne, tra
1: questa
4: spagnoli,
1: faccenda
4: italiani,
1: dei migranti rischia di distruggere l'Europa. Allora,
4: un'Europa disgregata è un'Europa più debole.
1: Si mettono attorno a un tavolo, dicano come lo dobbiamo gestire questo fenomeno così importante, epocale.
5: Ma tu sei convinto che loro ci sia veramente la volontà di tutti di sedersi intorno a un tavolo? O c'è la volontà di qualcuno di aprire le porte?
1: Lì è la questione della leadership europea. Certo, se teniamo personaggi che si preoccupano dei tappeti dell'acqua o della cosa, insomma, deve volare un pochino più alto l'Europa,
4: C'è anche un altro tema che poi ovviamente entreremo in un discorso troppo ampio, però ovviamente noi stiamo valutando tutti gli aspetti legati al benessere di una zona del mondo piuttosto che di un'altra, no? Però in effetti poi c'è il tema più ampio di tutti, che è quello ambientale. Cioè oggi noi stiamo vivendo una crisi drammatica da un punto di vista ambientale, climatico, ve ne accorgete voi dagli eventi atmosferici continui. A questo non si sta ponendo riparo in nessun modo, no? Perché tutti sono preoccupati di guardare il proprio momento e il proprio orticello. Cioè ha un Donald Trump ottantenne, capo del mondo, cosa interessa in fondo se noi affoghiamo nell'oceano o moriamo sotto la grandine? Nulla, zero. E purtroppo noi umani, io, voi due, non possiamo decidere nulla, non siamo padroni di nulla, no? Quindi tutte queste grandi manovre, queste grandi decisioni, noi siamo soltanto vittime del sistema.
1: Sì, sì, ma Francesco, per Francesco intendo Papa Francesco, ci ha fatto anche un'enciclica, no? Su rispetto,
4: questo è oltre le guerre, il primo tema in assoluto che ci dovrebbe interessare.
1: Sì, sì, poi si può discutere, perché ci sono scuole di pensiero, no? Se è un fatto, diciamo, che capita ogni tanto, no? Periodicamente, oppure siamo noi, oppure siamo noi a inquinare, potrebbe essere l'uno e l'altro, probabilmente, no? Perché siamo purtroppo sempre manichei o guelfi e ghibellini, è questo che ci frega, no? Prima era una realtà tipicamente italiana, adesso sta diventando europea e mondiale, no? Perché o sei da una parte o sei dall'altra, o sei pro stranieri o sei contro stranieri, ma si potrebbe trovare anche una soluzione. Vediamo che cosa significa questo fenomeno in Africa, come riuscire a gestirlo, a viverlo in Africa, come può l'Africa, come possiamo favorire lo sviluppo dell'Africa. Poi contestualmente, quanta gente abbiamo bisogno noi per lo sviluppo della nostra economia? Oppure con l'avvento dell'intelligenza artificiale avremo bisogno di meno persone che vengono a lavorare, e quindi anche questo fenomeno va in qualche modo riconsiderato.
4: Hai voglia, guarda, io lavoro in quel settore, guarda, credimi che anche quello è un grande problema.
1: Sono tutti i discorsi che dobbiamo. Sì, ma oggi c'era Rampini sul Corriere che diceva che la Gemini, no? l'intelligenza artificiale di Google, no? sta assumendo persone. Cioè l'intelligenza artificiale che doveva togliere il lavoro, invece sta avvenendo il contrario. Al momento però sta ancora succedendo questo. Ma tu sei un esperto, cosa dici di questo?
4: Ma sai, anche lì dipende dai settori, sai, però purtroppo già sta succedendo da molti anni a livello di, diciamo, di industria. Ovviamente la l'automatismo sta comunque sottraendo necessità di forza lavoro. Pensate alle fabbriche, alle industrie, no?
1: Sì.
4: Con tutta la domotica che c'è adesso. E l'intelligenza artificiale ovviamente sta acuendo ancora di più questo fenomeno, ma lo sta facendo anche alle compagnie digitali, no? Alle digital agency, perché prima c'era comunque il grafico che disegnava il sito, c'era quello che lo sviluppava in codice, adesso il codice si scrive in 5 minuti con dei software di intelligenza artificiale, con Cloud Code, ce ne sono tanti, no? Quindi anche gli sviluppatori che lavorano con me, per esempio, hanno facilitato il lavoro, perché ovviamente invece di stare un giorno intero a scrivere un blocco di codice ci mettono magari 2 ore, perché ovviamente sì. Però questo per loro, che sembra una facilitazione, può diventare nel tempo un problema di impiego, no? Perché se voi immaginate, se il lavoro resta lo stesso, una cosa che si faceva in una settimana si fa in un giorno, ci servono sempre le 4 persone che c'erano prima o ne basta una? È un tema difficile da trattare, molto complesso.
1: Sì, ma ecco,
4: quindi il rischio è che l'IA tolga lavoro proprio alle compagnie digitali prima delle altre.
1: Indubbiamente, ma è collegato anche col discorso della manodopera, diciamo che l'Italia non ha più in un certo modo, no? Soprattutto quella per l'agricoltura e l'industria. Se è vero come è vero che purtroppo l'altro giorno è successo una cosa terribile, no? Un povero lavoratore della terra è morto mentre raccoglieva i pomodori sotto il sole, sì. Insomma, così cogente, cioè, come oggi è morto un muratore nel nord Italia, eccetera. Avvengono queste cose terribili, però poi si sa che l'80% della raccolta dei pomodori è già meccanizzata. Addirittura.
5: Sì, questo sì.
1: E allora che insomma, se questi lavori non ci saranno più, anche,
5: man mano che le aziende si espandono e diventeranno
1: anche
5: più grosse,
1: anche il discorso di
5: non servirà neanche più la manodopera raccolta di pomodori.
1: È vero che ancora gli economisti dicono che ci vogliono sui 160-200 mila lavoratori all'anno per venire incontro a tutte
5: però
1: le
5: guarda che se tu consideri però, anche i nuovi impianti che fanno di olive,
1: sì,
5: degli alberi di olive, li mettono in una maniera tale che passano con un macchinario che raccoglie direttamente le olive.
1: Certo.
5: Vengono impiantati gli olivi in una certa maniera.
1: Anche la frutta, no?
5: La frutta. Vengono messi tutti quanti in una certa maniera.
1: Sì, la meccanizzazione.
5: Per permettere poi al macchinario di poter raccogliere.
1: Ma addirittura nel futuro molti lavori saranno fatti dai robot, tu sai benissimo, no Fabio? Meglio di noi.
5: Pare che patron Tesla abbia detto proprio questo, che nel 2030 ci saranno i robot, diciamo, alla portata quasi di tutti. Così ha detto qualche tempo fa in un'intervista.
1: E quindi sarà un problema, perché l'Africa, che c'ha già 1.500.000.000 di abitanti, e c'ha questo aumento della popolazione in maniera esponenziale, no? La stessa cosa sta succedendo con l'India, con altri paesi e così via. Ora, se loro non si sviluppano, e la potenzialità di sviluppo ce l'hanno, perché Rambini ha scritto un libro sull'Africa, dice che si sta sviluppando tantissimo questo paese. Se noi a livello politico non insomma, siamo così sordi a quello che avviene in questi paesi, perché sia la Cina che le grandi compagnie, diciamo, le big tech soprattutto, eccetera, vanno laggiù, si comprano le terre oppure mettono dei dittatori per poi fare quello che vogliono. Cioè, questa gente qui nel mondo dell'Africa ha diritto di sviluppare la propria potenzialità attraverso le risorse che loro hanno, ma se noi gliele freghiamo, noi no, io, tu e il marchese, ma sono insomma le grandi big, no? le big tech, le big pharma, tutta sta roba qui, insomma, no? Il big money, i big arms, tutta questa roba qui, se l'Africa non all'Africa non permettiamo di svilupparsi, è chiaro che tutta questa gente che nasce, soprattutto in alcuni paesi, stante anche la loro cultura islamica, eccetera, per cui credono che mettere al mondo i figli sia un fatto, molti figli sia un fatto importante, che lo prevede anche la loro religione, è chiaro che questa gente, se non c'è uno sviluppo in Africa, deve in qualche modo andare, lo diceva Senghor, no? Il poeta della negritudine, non so se si possa ancora dire negritudine, però
4: vabbè, come è una citazione, ci mancherebbe.
1: Diceva Senghor: quando la rabbia dei poveri busserà alle porte dei ricchi, il mondo cambierà. Sta avvenendo. La rabbia dei poveri, però, in qualche modo la dobbiamo anche gestire, nel senso che loro potrebbero benissimo, questi poveri, svilupparsi nei loro paesi. E la colpa è anche nostra, perché quando la Cina si compra interi territori dove ci sono le terre rare, e le stesse cose fanno le grandi multinazionali americane e così via, voglio dire, questo non è assolutamente giusto. perché se quelli lavorano, se quelli hanno le risorse a casa loro, è giusto che le sfruttino anche loro. Ecco, io dico questo, questo anche questa è una genesi dell'emigrazione. Dopodiché, se noi non abbiamo più bisogno di gente che lavorano i lavori materiali, se l'Africa cresce in maniera esponenziale a livello, diciamo, demografico, se a loro non si permette di svilupparsi come, insomma, sarebbe giusto che fosse, tutto questo fenomeno diventa un fenomeno ingestibile. E adesso quelli sono pronti già entro il 15 di agosto a tornare di nuovo a Ceuta, no? Hai sentito oggi le notizie. Allora, significa che c'è qualcosa che non va e noi europei non riusciamo a gestirle, perché o ci schieriamo contro dicendo che bisogna rimandarli a casa, o ci schieriamo a favore dicendo che bisogna accogliere tutti. Ma è possibile che non si possa trovare una situazione, diciamo, di dialogo e di lettura affinché questo fenomeno possa essere gestito al meglio? Ecco, un interrogativo che mi faccio e che vi faccio.
4: Sì, sì, è corretto il tuo ragionamento. È chiaro che in molti paesi arretrati ovviamente le risorse sono in mano o ovviamente ai governanti sotto dittatura, oppure sì, alle multinazionali straniere. Sì, anche noi italiani abbiamo degli interessi in Africa con le compagnie petrolifere, ovviamente in piccola quota rispetto a grandi paesi. Però l'America da sempre fa questa politica in Centro America, in Sud America.
1: Tu sei troppo giovane, magari hai sentito parlare di Enrico Mattei, no? Nostro,
4: ma come no,
1: nostro conterraneo. Ma lui quando andava a chiedere il petrolio, insomma a commerciare il petrolio con questi paesi, diceva: io vi do il 70% e il resto ce lo portiamo noi. Adesso invece si portano via tutto. Guarda che cosa è successo con le Venezuela.
5: Ma perché è morto?
1: Guarda cosa
5: secondo
1: è successo.
5: Te perché è
4: infatti
5: morto?
4: Enrico Mattei l'hanno fatto sparire.
5: Perché l'hanno fatto sparire?
1: Appunto, sì, no? Sì. Però ecco, hanno fatto il piano Mattei, ma tutta un'altra cosa. Piano Mattei per favorire lo sviluppo dell'Africa. Ma non è così semplice. Finché ci sono tutti questi grandi che vanno lì e li depredano dalle loro ricchezze, e quindi in questo c'è una grossa responsabilità nostra. Dopodiché questa gente si deve mettere in testa di non fare tutti quei figli, perché insomma, dopo chi li guarda, chi li dà a mangiare? Insomma, l'immagine di oggi di quel ragazzino di 12 anni a Ceuta che si è messo davanti al carabiniere, davanti al poliziotto spagnolo, chiedendogli: per favore non mi rimandare in Marocco, per favore, è un'immagine, insomma, che resterà nella storia, no?
4: Sì, ma sai, questo è un po' come noi italiani negli anni 40, 30, 40, 50, noi facevamo figli in quantità, le famiglie agricole,
1: sì,
4: in particolare,
1: sì,
4: più
1: sì,
4: povere erano, più figli avevano,
1: sì,
4: tanti
1: sì,
4: figli maschi in particolare significavano forza lavoro, le femmine
1: sì,
4: significavano altro, però insomma generalmente
1: sì,
4: questa
1: sì,
4: era parte tipica anche della nostra cultura, poi siamo cambiati noi,
1: esatto, man mano,
4: loro sono sempre stati così.
1: Man mano che ci si emancipa dalla povertà si fanno meno figli in maniera più, però lì c'è anche il problema religioso, da non dimenticare, perché nel Corano è chiaramente scritto che un bravo islamico, un bravo musulmano fa almeno 3 figli e noi ne facciamo 1,14. Queste sono le ultime.
4: Ma sai, sì, poi il fare figli sarebbe, al di là delle questioni religiose, un fatto naturale, non esisteremmo noi tre altrimenti, no?
1: Cioè, no.
4: Il fare figli è normale.
1: Fare figli è normale, fare troppi figli, soprattutto quando non si possono mantenere, diventa problematico. Dico, no?
4: Sì, sì, è chiaro, infatti la Cina prese delle decisioni drastiche in passato, riducendo a un figlio massimo a coppia.
1: E adesso si sta rimangiando le mani, insomma, perché non hanno più
4: le Cina. Ma no, hanno cambiato la legge, semplicemente.
1: Sì, però la Cina ultimamente è stato fatto un'indagine, no? Pare che in Cina abbiano problemi di denatalità importanti, no? Addirittura, tanto si può anche dire, no? Hanno messo una tassa diciamo straordinaria sui preservativi. perché non li comprino e perché possono fare.
4: Ma sai, poi anche lì è cambiato tutto, a livello sociale è cambiato tutto, perché
1: sì,
4: prima
1: si
4: viveva molto di più nelle campagne, poi le città sono cresciute in maniera enorme.
1: L'urbanizzazione è la stessa cosa che sta avvenendo in parte anche in Africa.
4: Decine e decine di megalopoli, la vita frenetica, il lavoro continuo, perché lavorano 7 giorni su 7 e poi è difficile far figli.
1: Va bene. Bene, Marchese.
4: Abbiamo ampliato il discorso ai temi più ampi. Abbiamo fatto un po' di notturno.
5: Fatto un po' di notturno, sì. E va bene. Quindi ricordiamo, insomma, questo appuntamento a Rapagnano appena avremo la notizia.
4: Sì,
5: quindi...
4: ne parleremo meglio, sì, lo comunicheremo sul canale social della radio, senz'altro.
5: Ma comunque abbiamo diversi ascoltatori noi di Radio Out, quindi ex ascoltatori di Radio Out, quindi lo diremo anche noi, e sicuramente chi vi segue come me, insomma, sì, è Pasquale,
1: poi c'è Claudio,
5: poi c'è Claudio che insomma ci chiama, quindi ci terrà sicuramente informati. E niente,
4: sono
5: quindi...
4: molto contento e soprattutto buon proseguimento di trasmissioni, continuate. Grazie. Così speriamo di sentirci presto.
1: Certo,
5: d'accordo.
1: Allora, viva la Roma, che possiamo dire? Come
4: quello sempre. Io vabbè, non ve l'ho detto, ma io sono abbonato da 45 anni, non so, forse no, di più, da 50 anni. Io vado allo stadio da 50 anni. Quindi...
1: appena nato?
4: Sì, poi frequento la curva sud, voi immaginate, quindi sono, sembra uno pacato, questo in realtà
1: frequentavi la nursery dello stadio, insomma.
4: Esattamente.
5: Quando è nato, è stato avvolto nella coperta con i lupotti.
4: Esatto, ho abbonato mio figlio piccolo,
1: sei stato un mezzo figlio della lupa pure tu, allora.
4: no, per carità, quello mai. No, giammai.
5: Allora, per chi fosse interessato, Radio Out

0: tutti gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata in Blu, Marchese del Grillo, grazie di cuore, e Pasquale anche a te, noi ci vediamo presto,
1: certo.
0: Abbiamo un appuntamento a breve giro,
1: certo, un abbraccio e un saluto anche ai tuoi, eh?
2: Saluti a tutti, grazie a casa mille. Grazie,
0: grazie di
2: buona
0: cuore,
2: buona serata, ciao, grazie, grazie, ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
2: Ecco. E quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata con Fabio Guardabassi, insomma, nel 50° anniversario. Ecco, abbiamo un'altra telefonata.
1: Però dobbiamo dire che c'è il 50° anche di Radio Nuova in Blu.
2: Certo,
1: eh?
2: Certo. Pronto? Pronto? Pronto? Non è pronto. Pronto?
1: Se non è pronto aspettiamo.
2: Ecco, è caduta la linea, allora c'è problemi di linea.
1: Sì, probabilmente.
2: Problemi di linea.
1: Va bene, quindi invitiamo a richiamare
2: 0733 23 75 75. Ecco qui l'altra telefonata. Pronto? Pronto?
1: C'è qualche problema?
2: Pronto?
1: Non è che non hai chiuso bene il cursore, no?
2: No, no, è tutto perfetto. Io tutto sento, si sente un rumore, un fruscio da dietro, però non si sente. Ah, ecco. Pronto? No, ma c'è, secondo me è un problema di linea. Chiama dal cellulare, è un problema di linea.
1: Sì.
2: Perché noi riceviamo la telefonata, però lui probabilmente non riesce a trasmettere a noi. Ecco ancora, vedi? Pronto? Pronto?
1: No, ci dispiace.
2: C'è qualcosa che non va. Pronto? Vedi, cade la linea.
1: Inconvenienti della diretta.
2: Inconvenienti, problemi delle linee italiane, questo è il problema. Purtroppo.
1: Se influisce anche il caldo?
2: Io non sono un tecnico.
1: Ma neanche io, però.
2: Però sicuramente tanto caldo e tanto freddo non fanno bene a niente. Soprattutto alle antenne, no? Che scaldano già di loro, poi quando l'aria è particolarmente calda,
1: infatti,
2: insomma, può creare dei disturbi seri. E niente, quindi stavamo parlando della politica, un po' geopolitica, un po' dell'economia.
1: Se vogliamo alleggerire, caro Marchese, no?
2: Sì.
1: Siccome questo è il mese.
2: Vabbè, io intanto farei un ricordo. Abbiamo parlato della Roma, abbiamo parlato, no?
1: Sì.
2: Farei un saluto anche a Franco Baresi.
1: Beh,
2: no?
1: Direi.
2: È un grande, insomma, della nazionale italiana, un grande giocatore del Milan, quindi una colonna portante del calcio italiano che ci ha lasciati. Ed è un peccato.
1: Nella stima e nell'amore da parte di tutti, gente che è al di fuori della.
2: Sì, ma io non tifo Milan, però l'ho sempre considerato un grandissimo giocatore.
1: Sì,
2: così, come tanti altri di altre squadre.
1: Così come abbiamo perso Tommazzi, è stata una perdita.
2: Sì, anche quella è stata una cosa.
1: Se volete, ne parliamo. Comunque una proposta che ti faccio, no? Siamo prossimi alle vacanze, tu partirai non so quando, presto immagino, no?
2: Sì.
1: E andrai
2: nella mia disgraziata maledetta, direbbe qualcuno.
1: No,
2: nel mio Salento.
1: Ecco, mandaci una cartolina, no, dici una cartolina sonora qui del Salento, perché il Salento è cresciuto tantissimo come vacanza.
2: Sì.
1: Addirittura c'è chi vuole fare dei
2: resort
1: importanti.
2: Aspetta, abbiamo una telefonata. Sì. Pronto?
3: Pronto?
2: Eccolo Marco.
3: Oh, finalmente.
2: Ma prima eri tu che telefonavi e noi riuscivamo a sentirti?
3: Infatti ero io, sì, ero io.
2: Hai detto c'è qualche problema di linea, dico, perché non.
3: Sì, anche perché il volume alla radio, non tramite internet, si sente anche poco, quindi qualcosa ci sarà, però sembrerebbe che è passato un'onda
2: anomala, un'onda anomala, uno tsunami.
3: E tutto è andato a posto. Oh, intanto sono contento di aver sentito Fabio Guardabassi. Se lui è in ascolto lo saluto. E questa sera, ho detto tante volte anche nei giorni precedenti, nelle trasmissioni precedenti, oggi è il compleanno di Elena Di Venerotta.
2: Ah, facciamo tanti auguri ad Elena. Certo.
3: Faccio il nome di tutti gli amici che saluto naturalmente,

0: ringrazio dei saluti del generale e poi di Dario e Oriana, tutti gli amici insomma che ascoltano la radio, farei questa canzoncina di auguri a Elena di Venarotta. Voi che dite?
1: E vai, vai.
2: Ma diciamo
0: posso
2: di sì.
0: Partire, sì?
2: Con piacere.
0: Auguri a te, auguri a te, mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Auguri a te, tanti auguri a te, ti abbracciano amici e parenti, questo è il giorno speciale perché sono tutti felici e contenti, è una festa che fanno per te, un pacchetto con carta dorata, un regalo che viene dal cuore, è fantastica questa serata e noi cantiamo in cor. 100 di questi giorni e tanta felicità.

gatte, tanti auguri a te, 100 di questi giorni.

0: la torta, facciamo a metà. Grazie.
1: Bravo, bravo.
0: Auguri Elena.
1: Anche da parte nostra, naturalmente.
0: Da parte della radio, da tu... parte di Paola, che poi chiamerà anche lei. E a voi buon proseguimento e saluto tutti gli amici in ascolto. Poi verso la chiusura c'è una canzoncina che ho preparato.
2: E vai, vai.
1: Ma guarda, guarda Marco, che a proposito di della signora di a cui ha appena dedicato la canzone,
2: Venerotta,
1: Elena Venerotta, suo fratello, che è stato un sacerdote importante, è stato uno dei principali artefici per moltissimo tempo di Radio Ascoli. Quindi noi colleghiamo un po', no, le radio, anche perché è giusto che sia così, no? Radio Nuova da cui trasmettiamo, abbiamo parlato di Radio Out e adesso ricordiamo Radio Ascoli, che ha fatto anche degli straordinari notturni, tra le altre cose, insomma, la popolazione di Ascoli era molto partecipe a questa radio. Dopo hanno smesso con i notturni e tutta la parte, diciamo, che ascoltava i notturni si è riversata poi su Radio Auto. Però ecco, è importante quello che ha significato questa radio e che significa ancora.
0: Sì, e poi il fratello è stato una persona importante anche nel clero, praticamente.
1: Sì, era, mi pare che era parroco del Duomo, no?
0: Sì,
1: quindi è una persona molto molto importante,
0: molto
1: è stato uno dei
0: molto conosciuto,
1: siccome adesso parliamo delle radio, insomma, è stato uno dei protagonisti di questa radio importante che è Radio Ascoli.
0: Certo.
1: Ricordiamolo,
0: bene,
1: insomma.
0: A voi buon proseguimento, ci sentiamo più tardi.
1: Bene,
2: va,
1: grazie,
2: bene. Ciao,
0: grazie, buona
2: grazie. ciao. Allora, dicevamo,
1: il Salento,
2: lo sole, lo mare e lo viento. E in dialetto leccese.
1: A proposito, prima che tu parli del Salento, no? Lo sai qual è il giornale che viene più letto in spiaggia?
2: No, non lo so.
1: Il Sole 24.
2: Il Sole 24. Ah, beh, questo sì.
1: Vabbè, dai.
2: Questa è come la barzelletta sui carabinieri.
1: Che sciocchezza.
2: È come la barzelletta sui carabinieri. Dice, allora il maresciallo dice ai due carabinieri: dice, andate in edicola e prendetemi il Sole 24 ore. Questi partono, vanno sulla spiaggia che c'era l'edicola, si mettono lì di fronte e si mettono. Dice, ma dobbiamo stare qua tutto il tempo. Dice, l'ha puntato il carabiniere. L'ha puntato. Lì dice, cosa ha detto il maresciallo? Prendete il Sole 24 ore.
1: Infatti. Adesso
2: pronto?
1: È caldo anche di notte.
2: Pronto? Oh,
3: sì,
2: ciao Dario,
3: ciao.
2: Come stai?
3: Sono da cambiare i saluti a Marco, il generale che mi saluta sempre.
1: Certo.
3: Voi in primi che ci tenete compagnia. Mi preparate per le ferie, no? Mi preparate.
2: Sì, speriamo, insomma, che
3: la mesata ci mancherete dopo. No?
2: Vabbè, dai, si fa presto ad arrivare al primo settembre,
3: sì,
2: su,
3: sì,
2: dai. Si fa presto.
3: Vi auguro di fare belle giornate di ferie.
1: E poi ci sono anche gli altri durante la settimana, no? Mica ci siamo solo noi.
3: E questa dice se di poco profitto, le volte c'è, le volte non c'è.
1: C'è Romano, ci sono gli altri, no?
3: No, Romano, ma quell'altro. Da quelle
1: in
3: lunedì, sì.
1: Infatti, no? Quindi ci sono anche altri momenti, no?
3: Sì.
1: No, noi saremo noiosi perché a volte parliamo di cose troppo serie, però pazienza, insomma, ecco. La vita è fatta anche di quelle cose così, no? Va bene.
3: Stasera forse quella signora non entrerà, perché ieri sera penso troppi argomenti. Sono venuto le parole Polassi, quello di Tolentino.
1: Sì, è andato a
3: lungo stasera Polazzi, che
1: signora,
3: non è
1: signora Rina.
2: Ma no, Rina. Perché no?
3: La saluto, gli mando un grande saluto da parte mia, di mia moglie, la saluto.
1: Certo, come la saluto. No, come no.
3: Io scherzavo, non è che se la prende.
1: Ma figurati, delle persone intelligenti, no, come no. Lei
3: è preparata su tutto, è preparata, sì, su tutti gli argomenti.
1: Sì.
3: se non ci fosse sarebbe la condanna.
2: Già. E come la panda, come la panda.
1: Diciamo però che ha generato anche un, perlomeno quello che noi conosciamo, un figliolo che ha una competenza
2: straordinaria,
1: straordinaria.
2: E dei nipoti altrettanto validi.
1: Esatto, esatto.
2: Quindi, e dei nipoti
1: è un fatto genetico.
2: Lei giustamente dice che geneticamente hanno preso tutti dalla nonna, quindi dalla mamma prima e dalla nonna dopo, capito?
1: Ecco, la sorgente
2: è sempre lei.
1: D'altra parte lei proviene da
2: Sera Valle, quindi
1: le acque partono da lassù,
2: quindi insomma cioè, i figli non c'entrano niente. Lei ha dato i figli e i nipoti, i figli saltano direttamente
1: un po' come l'acqua, la sorgente parte dalla montagna e poi viene giù. Bene,
3: va bene, vi saluto, vi auguro buone vacanze.
1: Grazie,
3: famiglie.
1: A te un abbraccio, Dario.
3: Sì, davanti,
1: naturalmente anche alla tua signora.
3: Piano piano. Speriamo di superare tutto, anche i momenti scabrosi, piano piano.
2: E vabbè, la vita deve andare avanti.
3: Rina scherzava, non è che non se la prenda.
2: No,
3: io ho detto
2: so,
3: che
2: Marina,
3: sapevo le parole ieri sera, stasera non entra, ma entra di sicuro.
2: Ma figurati.
3: Va bene.
2: Va bene. Dario,
3: buonanotte.
2: Grazie Dario. Ciao, buonanotte. Ciao. E quindi dicevamo, stavi dicendo, allora stavamo parlando, no? Aspetta, niente. Pronto?
4: Pronto.
2: Oh, sì, Paola Blu.
4: Paola Blu, sì, perché è dall'inizio che stavo chiamando, poi ho sentito che saluto, se all'ascolto, Fabio di Guardabassi, è una persona per me speciale.
2: Sì.
4: E poi saluto tutti, poi faccio tanti auguri per le vostre ferie e poi faccio gli auguri ad Elena di Venerotta. E poi saluto tutti. E poi vorrei lasciare lo spazio, perché sicuramente avrete le chiamate più di una, no? Se io sto qui a consumare i minuti non andrebbe tanto bene.
1: No, tu non consumi niente.
2: Tu non consumi. Lasciamo spazio un po' a tutti, dai, su.
1: Consumi
2: sì, se vuoi parlare, dire qualcosa, puoi dirla tranquillamente.
4: No. Cioè,
1: ogni persona che interviene arricchisce la trasmissione, non consuma nulla.
4: Allora vi dico solo questo. Vi dico che sto andando avanti a spinta del Signore, forse, perché tutto questo che ascolto in TV, vabbè, tante persone dicono no, non accendo, non voglio sentire il TG, ma comunque lo si sa, non è questo più il modo di andare avanti, voglio dire, non felicemente, ma un po' serenamente, non è più questo, per cui è inutile che mi metta a parlare di tutte le cose, di ne sta succedendo di tutti i colori, e di tutti i colori in questo mondo, ma come si fa?
2: E a cosa ti riferisci in particolar modo?
4: Io a mille cose.
2: Una in particolare? Che ti ha colpito particolarmente?
4: Tante, ad esempio queste persone che arrivano, allora chi strilla che sono troppe e chi sono troppo poche, e tutti i ragazzini, ragazzi che vedo, che sempre con quel telefonino e magari una mano sul manubrio della moto, una sul telefono, tante di quelle cose, chi si ammazza, chi ammazza l'altro, chi, di tutto e di più, queste guerre che noi ci saremo in mezzo quasi sicuramente, di tutte queste cose non ne posso più, tanto che quando, beh vabbè, questa non è una vergogna, io sono credente.
2: Perché ti devi vergognare?
4: No, io non mi vergogno, ma dico, Signore, ti prego, che sta succedendo? dico a voi, abbiamo rovinato il mondo in tutti i modi, ma il fatto di questo caldo, di questo, non abbiamo rovinato tutto. E poi sti presidenti delle nazioni, lasciamo stare, non mi fate portare tutto questo agli ascoltatori, non è bello, gente sola, gente non va bene. Andiamo avanti, che Dio ci metta una mano, perché così non è che sono triste o sono, lo sono, ma non sto dicendo cose in più. Questo si ammazza per quello, l'altro perché questo, l'altro. Stasera stavano dicendo che hanno ucciso 190 persone, le hanno uccise in un colpo di guerra, tra cui erano 40 bambini, ma insomma, ma su. E poi vi faccio una domanda, questa ve la faccio, ma è vero che queste persone, io non sono razzista, queste persone che arrivano, ma vorrei dire, visto e considerato che hanno detto che tanti bambini, adesso il numero non me lo ricordo, mandati da soli, eccetera, bambini, dico.
1: Beh, minori non accompagnati si chiamano, no? Con sì. Un termine.
4: Sì.
1: Li mettono sulla nave e poi qualcuno.
4: Ecco. Ma voglio dire.
2: Che poi non possono, stando al progetto di Vannacci, non possono essere soggetti a reimmigrazione.
4: Ecco, ma io voglio dire, ma visto che arrivati a questo punto, che stanno messi male, eccetera. A questo punto potrebbero fare anche meno figli o niente figli.
1: Indubbiamente.
2: Lo diceva prima Pasquale.
1: Ma tu ti ricordi quando il Papa Francesco, reduce da un viaggio all'interno dell'aereo, mentre era andato a salutare i giornalisti, gli facevano delle domande, tra cui anche queste domande sulla demografia, insomma, sulla bomba demografica, come qualcuno la chiama, no? Lui ha detto. Bisogna che le persone non facciano i figli come i conigli. Usate questo termine, ho usato
2: spiccio, molto spiccio.
4: E dirò che Papa Francesco, per conto mio, era un papa. E mi fermo qui. Adesso facciamo entrare le persone. Vi saluto. Che per quando tornate, che Dio ci abbia messo una mano, così parliamo di cose belle, possiamo parlare. Solo questo.
2: Speriamo.
4: Sì, speriamo. E poi, questo adesso l'avevo lasciato, e poi voglio dire, no? Lì come adesso mi sfugge, questa religione là vicino a... Che il capo è stato ucciso, adesso c'è il figlio, come si chiama?
1: Sì, Khamenei.
4: Sì,
1: ma la religione è quella islamica, non è che.
2: Quello è il capo
1: dell'Iran.
4: Non mi veniva perché la testa mi va per conto suo.
1: No.
4: Ma voglio dire, ma la religione, ma il Padre Eterno non è uno, ma la religione.
1: Certo.
4: Qui passa da noi ancora i testimoni di Geova, passano questo, lasciamo stare. Io dico, non tornano, non possono tornare, ma se tornassero i nostri nonni, no?
1: Guarda Paola Bruno, anche noi cristiani, noi che ci dichiariamo cristiani e lo siamo, anche se siamo peccatori, come qualcuno direbbe, no?
4: Sì,
1: però
4: certo.
1: nel passato quante ne abbiamo combinate, tant'è vero che il Papa, non so, ricorderai Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II, nel giubileo del 2000, quindi 26 anni fa, pubblicamente chiese perdono per tutte le cose terribili che la Chiesa aveva fatto nel corso dei secoli. Pensa all'Inquisizione, per esempio, no? Secondo me, poi siamo cresciuti, noi cristiani siamo cresciuti, c'è stato di mezzo anche una come si può dire, un input, no, che ha dato l'illuminismo, per esempio, no, la rivoluzione francese, no, la,
4: sì.
1: Ecco, e noi l'abbiamo accolta, anche perché sono argomenti questi che attengono anche alla, insomma, alla religione, a quello che,
4: esatto,
1: a quello che ha predicato Gesù Cristo, che ci ha raccomandato, insomma, no? Ecco, allora, diciamo che noi siamo cambiati, poi adesso sono avvenuti anche dei concili, delle cose nuove, eccetera. Ci sono ancora invece realtà di religioni che invece sono ancora fondamentaliste, sono ancora integraliste, sono ancora ancorate a posizioni che non hanno nulla a che vedere con la modernità, con il mondo che è cambiato.
4: Sì, ma Pasquale.
1: E allora con queste cose purtroppo dobbiamo fare i conti. Poi un altro discorso invece è sulla libertà di religione. La libertà di religione noi ce l'abbiamo in Costituzione ed è giusto che ci sia. Però certo, se la religione va contro quelle che sono le regole anche civili, perlomeno alcuni aspetti della religione, a quel punto bisogna che ci ragioniamo, ci riflettiamo.
4: Sì, ma io non parlo della religione, cioè di quello che c'è dietro, perché anche qui ci sono, lasciamo stare, ma voglio dire, no, il Padre Eterno
1: è saltata la linea?
2: No, io sento.
1: Pronto?
2: Tocca un po' il cavo.
4: Pronto?
2: No, parla, io ti sento.
1: Io che
2: è lui che ha il problema.
1: Pronto?
4: Ecco. Allora, diciamo.
1: Io non sento più.
2: Muovi il cavo vicino al microfono.
4: Allora, se non sentite.
1: Pronto?
2: Io ti sento.
1: Io ti sento.
2: Un difetto
1: qui nel mio.
2: No, ma io ti sento. Io ti sento.
1: Adesso
2: no.
1: È ritornato. Ecco, a posto.
2: Scusami,
4: ma ritornato.
1: Non ti sentivo
4: allora.
1: Più, ma non è colpa tua, è colpa qui del.
4: Non vi preoccupate.
1: Dell'apparecchiatura.
2: Del cavo.
4: Io vi saluto e voglio lasciare lo spazio assolutamente ad altre persone.
1: Bene,
4: auguri,
1: grazie.
4: A voi e saluto tutti con tanto affetto. Ciao ragazzi.
1: Benissimo,
2: ciao. A posto, allora abbiamo chiuso anche con Paola. Quindi stavamo dicendo il Salento, il sole, il mare e il vento. Ecco, un'altra telefonata. Pronto?
5: Buonasera.
2: Oh, Claudio.
5: Buonasera.
2: Claudio.
5: Bonsoir.
2: Che piacere sentirti.
5: Piacere è reciproco. Saluto naturalmente Pasquale e tutti gli ascoltatori Inspirando Nuovo, e faccio agli ascoltatori di Radio Nova, allo staff, ai dirigenti, i migliori auguri, perché come ho sentito dallo spot e come già sapevo, anche Radio Nuova compie 50 anni.
1: Sì, qui c'è una targa, Aeranti Corallo, 50 anni di emittenza privata, Roma, 9 luglio 2026, quindi addirittura loro sono addirittura nati, loro noi che stiamo qui siamo nati
2: un po' prima
1: di Radio Wow,
2: qualche giorno prima,
1: sempre coetanei, però qualche volta, quindi bisogna anche dare atto, insomma, di questa radio che ancora continua e coraggiosamente,
5: anche perché a Macerata in quel periodo sorgevano più realtà radiofoniche, Radio Sfera.
1: Sì.
5: Radio M, che era stata fondata da Jimmy Fontana,
1: ecco,
5: che però hanno avuto una vita,
1: come dicevamo, molti sono morti
5: 4, 5, 6 anni.
1: Sono morte presto, alcuni molto giovani, sì.
5: Ma quella di Jimmy Fontana era molto
1: musicale?
5: Sì, oltre che musicale, lì portava anche ospiti tipo Mario Marenco.
1: Ah, Mario Marenco.
5: A studio.
1: Beh, quello di Alto Tradimento.
5: Quello che ha fatto 2000 personaggi.
1: Alto Gradimento.
2: Devo fare
5: alto Gradimento, sì, ma lui.
2: Scusatemi, devo fare una correzione. Allora, 10 ottobre 76, Radio Nuova Macerata è nata il 10 ottobre 76.
1: Ah, quindi dopo.
2: Quindi dopo.
1: Va bene, mi sono sbagliato, corretto.
2: No, forse probabilmente quella è la data in cui hanno consegnato il riconoscimento, insomma.
1: Probabilmente.
5: Sì, ma comunque non è che siamo in una.
1: Comunque.
5: Una corsa ostacoli di radio, in realtà.
2: No, ma giusto
5: prima,
2: per precisazione.
5: L'importante è che chi è rimasto ha fatto veramente una grande cosa, perché è riuscito a sopravvivere a anni e anni e anni di leggi leggi su leggi, concessioni governative.
1: Guarda Claudio, l'editoria insomma, a cui è sottoposta anche la realtà radiofonica, no? Ecco, tiene in piedi giornali che non legge nessuno o quasi nessuno.
5: Certo.
1: No?
5: Giornali di partito soprattutto, sì, di una particolare connotazione politica, senza fare nomi.
1: Capisco che per un fatto di pluralismo ci mancherebbe, però se avessero dato una mano un po' di più.
5: No, li finanzia. Loro ricevono qualsiasi testata, mi sembra. Riceve dei finanziamenti anche cospicui.
1: Io capisco, per esempio, che naturalmente una regione non è che si possa impegnare, no, a finanziare le radio. Però è anche vero che laddove c'è magari una radio che diventa anche come servizio pubblico, ci si insomma, avrebbero potuto anche pensarci, però questo è un discorso ormai insomma non più fattibile.
5: Acqua passata non macina più. Quindi, ma quello che conta, Pasquale, Marchese, è il non interesse della classe politica, alla quale queste radio hanno fatto anche, tra virgolette, comodo negli anni, no? Perché loro facevano naturalmente degli spazi autogestiti e pagati, quindi noi rispettavamo la par condicio, come tutte le radio, altrimenti erano dolori.
1: Certo.
5: E quindi questi partiti anche loro si sono defilati nel momento in cui c'era bisogno di grandi imprenditori delle zone, si sono defilati. Quindi parliamo di una cosa che non è stata o capita poco o capita troppo, secondo me. Comunque, così è, noi andiamo avanti con i festeggiamenti per il nostro cinquantennale. È una cosa che abbiamo fatto anche il 1° agosto, abbiamo fatto una goliardata con lo zampino del maestro Baronese Boldrini. Comunque, quando c'è Boldrini la goliardata diventa una cosa seria
1: di qualità.
5: Sì, non so se Pasquale ha visto.
1: Sì, abbiamo visto, cioè praticamente avete un coup de théâtre, si potrebbe dire, no? Cioè praticamente una radio che non c'è più, però ancora le strutture sono in qualche modo in piedi, no? Ecco, relativamente, però abbastanza.
5: Gli studi.
1: Allora siete andati lì all'interno della radio e avete simulato una trasmissione.
5: Il primo agosto, l'anno del 50. Poi c'è stato il coup de théâtre di
1: Maurizio Boldrini.
5: Faceva le riprese video di questa radio in penombra, diciamo.
1: Ma guarda che Maurizio è un innamorato della radio. Voi considerate che Maurizio Boldrini, secondo quello che dicono insomma gli esperti, ma quel poco che capisco anch'io, è uno dei più grandi esperti di teatro che esiste in Italia, no? Ecco, lui fa un teatro, diciamo, innovativo, d'avanguardia, eccetera, no? Cose che di una elite, insomma, ad altissimo livello. E queste cose non è facile, e si trova qui in provincia di Macerata, insomma, no? Ecco, quindi, ma lui c'ha un entusiasmo ancora come quando fosse ragazzino, ma poi Maurizio era un innamorato, è un innamorato della radio, tant'è che vi dà una mano anche nella digitalizzazione, vero? Oltre a...
5: No, ci dà una mano soprattutto nella prima fase, quella della messa in sicurezza. Lui si è occupato principalmente di spot, perché lui è convinto, ed è in parte quasi sicuramente che così, che ogni spot è una piccola opera d'arte.
1: Ah, gli spot pubblicitari, sì. Beh,
5: gli spot lui ci tiene molti, ne abbiamo donati
1: sì, perché
5: di Fabio. Però quei testi che faceva Giancarlo molto spesso, quasi sempre, erano Per farvi un esempio, io avevo un programma che si chiamava Divus Claudius Imperator, che l'aveva dato Giancarlo il titolo, e lo sponsor era la FIFA.
1: Ma Claudio, non si capisce molto bene, non è tanto pulito lì.
5: Come sta giusto, senza viva voce è che io non so tanta viva voce,
2: no,
5: io
2: non è che c'è il rimbombo della stanza dove sta
1: probabilmente
2: parlando.
5: Ah, ecco.
1: Perché la telefonata di Fabio era più pulita, perché ecco.
5: Dall'estero.
1: no, per là il centro, no.
5: Sì, no, io volevo dire che questo scatolificio faceva, Giancarlo aveva inventato uno spot eccezionale come tanti altri, era uno scatolificio e Giancarlo faceva, diceva questo qua: molti rompono le scatole, lo scatolificio FIFA le fa. Cosa vogliamo dire?
1: Ed è uno scatolificio che è diventato una potenza economica incredibile.
5: No? E poi quell'altra pubblicità tra Giancarlo a due voci con Goffredo, Giancarlo dice: non andare all'ottica Pieroni, non andare all'ottica Pieroni, non andare all'ottica Pieroni. Goffredo dice: ma perché? Perché non è ancora aperto.
1: No, io penso però che il massimo della, come dire, no, della sua capacità innovativa e artistica sia quella della, che abbiamo, poi molti volevamo darla come titolo del libro, no? Radio Out, guardala allo specchio, si legge tua. È vero, eh? Un po' come quando leggi al contrario, no? Out, si legge tua.
5: È un ossimoro, mi sembra, si chiama ossimoro.
1: È una contraddizione in termini, no? Non è un ossimoro,
5: è la parola che si legge,
1: è ghiaccio bollente, per esempio, no? L'ossimoro.
5: Ah, sì.
1: Ecco. Non so, piccolo grande amore, insomma, ecco. Però invece è straordinario, no? Se tu, perché quando vediamo le ambulanze, no? C'è scritto al contrario, non so se avete fatto caso.
2: Sì.
1: Perché con lo specchietto
2: tu poi devi leggere al dritto.
1: Se riesci a leggere al dritto. Allora, se tu metti davanti allo specchio la parola out, si legge tua. Ma è incredibile, guarda.
5: Comunque anche i testi di questi spacchi che furono fatti da voci nazionali erano di Giancarlo, sono stati fatti a Perugia, per radio a Perugia, e andavano ugualmente. Quindi sono spot che sono stati fatti all'inizio di Radio.
1: Senti Claudio, indipendentemente da tutte queste cose, no? Una domanda che rivolgo a te, penso che anche il Marchese si unisca a me, no? Per te che cosa ha significato nella tua vita Radio Out?
5: Diciamo tutto.
1: No, oppure superiamo la radio, perché tu sei innamorato della radio, poi ti è capitato di lavorare in una realtà piuttosto importante, no? Però ecco, per te che cosa ha significato?
5: Beh, io sicuramente avevo questa voglia repressa che è iniziata fin da ragazzino ascoltando programmi musicali della Rai, che poi erano sempre quelli, diciamo, Hit Parade e Dischi Caldi. Più c'era un altro programma che mi disse Giancarlo una volta, che lui aveva le scalette, che si chiamava Subi Giri, ed era un programma esclusivamente musicale, solo con la musica. E io da quel momento avevo 8-10 anni, diciamo, circa, anche meno, e quel momento ho cominciato a scrivere le trasmissioni, le grandi trasmissioni della Rai, oltre a Dischi Caldi e il Pared, c'era gran varietà, la domenica era straordinario, con ospiti di prim'ordine alla radio sempre. E da questo non so il momento esatto in cui è scattata la scintilla, però ecco. Allora io non lo so, questo mi sembra che ti l'ho già raccontato un'altra volta, quindi non lo so andare a Radio 8, dico, immagino che Radio 8 prende proprio me. E allora sono andato in un'altra piccola realtà di Corridoia, e poi dopo c'è stato il grande salto.
1: Senti, ma
5: se
1: tu dovessi rinascere, che mestiere faresti?
5: Penso lo stesso.
1: Quindi
5: penso lo stesso, sì. A me piacevano molto anche piacciono molto anche le lingue, diciamo.
1: Come?
5: Le lingue, a me piace.
1: Ah, ecco, sì, beh, sì. Sì, sì, no, no.
5: Quindi forse potrei essere stato anche un interprete.
1: Senti, ma per te la radio è come un amore?
5: Beh, vogliamo definire l'amore platonico.
1: Ah, certamente.
5: Certo, è un amore
1: ideale.
5: Che si è perpetrato per, nel mio caso, dal 78 al 2019, diciamo, con un paio d'anni che ho trascorso in esilio con in un'altra radio. Il primo amore non si scorda mai.
1: Ecco.
5: In questo senso è così, ed è per questo che.
1: Però no, tu dai l'impressione di essere ancora innamorato della radio, insomma.
5: Assolutamente sì, ecco. Altrimenti, come si può dire, chi me l'avrebbe fatto fare,
1: ma,
5: quello che ho fatto?
1: Ma uno si sente...
2: È quello che stai facendo ancora.
1: Esatto, ma uno si sente vedovo oppure si sente ancora in una realtà vivente?
5: No. No, adesso grazie alla rete, grazie al canale YouTube.
1: Perché noi possiamo dare l'impressione, Claudio, no? Quando andiamo anche in giro a raccontare
5: di essere
1: dei vedovi un po' inconsolabili, no? Che raccontiamo come si stava bene quando si erano insieme.
5: No, ma si sta bene anche adesso. Ascoltate, allora, la trasmissione di 436 puntate di Onore Mezzo Lui. Io e la musica, curato da Giancarlo, 436 puntate. È straordinaria e io non dico tutti i giorni, ma molto spesso la ascolto e c'è sempre da imparare. E lui ha un excursus tra gli aneddoti, tra le sue digressioni a carattere prettamente tecnico. Comunque Fabio ha detto che qualcuno l'ha già messo in onda, ma mettermi in onda 400 se sarà un semplice. Poi parla anche di liriche e tutto il resto. Quindi le trasmissioni, secondo me, che ha registrato Giancarlo musicali e anche quelle dirette, in diretta, sono ancora attuali. Quindi è un invito questo a ascoltare il nostro canale YouTube, Radio 8 Marzo, Archivio Digitale, curato soprattutto da Fabio Guardavalli.
1: Certo, ma tu
5: da Roma, io faccio la longa manus, nel senso.
1: No, no, tu fai la parte, diciamo,
5: la merce.
1: una parte fondamentale la tua.
5: Ma no, più che altro questo input che c'è stato, no? Di andare e di domandarsi, ma per quale motivo tutte quelle cassette stanno andando in malora? Perché se più anni rimangono, anzi, già un miracolo che abbiano resistito, no? Allora, per quale motivo si deve buttare tutto al vento? Che quest'uomo già ha lavorato 40 anni, 50 anzi, no? Quasi 42 anni. E allora è stato un po' per onorare la sua memoria e un po' per far conoscere agli altri chi era Giancarlo.
1: Vabbè, ma in qualche modo esiste anche una storia delle radio, no? Se tu vai a considerare la storia come viene considerata oggi, non più come prima, che si pensava che la storia fosse fatta solo di battaglie, di date o di personaggi. No, oggi si parla della storia, parlare della storia delle radio locali, oltre ad essere stato oggetto anche di importanti tesi di laurea, in cui per esempio c'è una tesi di laurea dell'Università di Salerno in cui una ragazza ha scritto una tesi di laurea, appunto, raccontando i notturni che ci sono.
5: Quelli sono stati letteralmente.
2: E ha parlato di radio
1: e ha parlato anche di
5: letteralmente innovativo.
1: Quindi la storia è anche questa. La storia, quindi parlare di 50 anni di storia recente è importante, no? Dagli entusiasmi dei ragazzi agli inizi, tutti facevano la radiolina, no? poi quelli che si sono un po' differenziati, poi c'era la radio politica, la radio sportiva, le famose radio tematiche, no? E poi è andata avanti per un po' di tempo, chi è rimasta come radio musicale, no? Chi è rimasta come
5: cioè, chi per esempio, è stata assorbita dai network,
1: sì, poi non so, c'è Radio Maria per esempio, che è un punto di riferimento assoluto, no? Il panorama, diciamo, di un certo tipo di cristianesimo italiano, no? E poi sono arrivati, poi è arrivata la rete, poi sono arrivati i network, questi no, i network, i social network, no? E, o i social media, come preferisci chiamarli, e le cose sono un po' cambiate. Però ecco, c'è stata per esempio un certo tipo di continuità anche nella gestione, che posso dire, adesso magari non mi vengono le parole precise, però un certo tipo di radio, come magari la faceva anche Radio Auto e non solo, no? La radio parlata, la radio discorsiva, eccetera, è stata un po' recuperata nella agorà digitale, no? dei social media. Naturalmente, come dicevamo anche prima con Fabio, la radio era forse un pochino più come si può dire, un pochino più di qualità, perché c'era un conduttore, perché insomma certe cose non potevano essere permesse. Oggi invece, diciamo, attraverso i social network ci si permette di tutto. Raramente per esempio Facebook blocca qualcuno, per il resto sì, ma addirittura c'è X, no? Che è l'ex Twitter,
2: sì.
1: Non blocca più nessuno oggi di social. Prima bloccavano, no? Cioè, avevano anche una linea politica, adesso che è in mano a Elon Musk non blocca più nessuno, quindi puoi dire tutto e contare tutto. È vero che alcuni si beccano poi le denunce, però c'è questa libertà assoluta, no? Nella radio, naturalmente, pur essendo libero ogni persona di intervenire e di dire le sue, però certe cose non potevano essere permesse, no?
5: Sì, perché
1: c'era un conduttore che si riteneva fosse una persona equilibrata, insomma, capace anche di sapere gestire e coordinare un po' il tutto. Ecco, però le cose sono cambiate, essendo cambiate le cose, in qualche modo è finito anche un certo tipo di mondo, no?
5: Ma vogliamo anche, io ho più volte accostato la diretta radiata con gli attuali social.
1: Sì, sì, me lo dicevo.
5: Con tutti i dieti, cioè quelli che alzavano e ci facevano le bernacchie, ci risoldavano.
1: Sì, vabbè. Però quello delle bernacchie è l'aspetto più goliardico, se vogliamo.
5: Certo, sì, sì.
1: Ecco, perché c'era.
5: Ma qui c'è anche cattiveria, sui social c'è molto cattiveria.
1: Tieni presente, però, che tu guarda anche l'altro aspetto, quello più serio, quello più impegnato, eccetera. Ma anche quello più simpatico, se vogliamo, scherzoso, così come è fatta la vita, no? Però invece in questo c'aveva ragione Umberto Eco quando diceva, prima davanti al bar c'era l'ubriaco che stava lì a dire le cavolate, insomma, no? E tutti quanti lo considerava mezzo scemo. Oggi le cavolate le dicono in tantissimi attraverso i social media.
5: Certo.
1: Si è allargato la platea, si è allargata la platea di scemo, insomma.
5: Altro che bar, un bar mondiale diventato,
1: appunto, 4 miliardi.
5: I pro e i suoi contro.
1: 4 miliardi di persone sono collegate con questi social media, una metà del genere umano
5: al giorno.
1: No, sono 4 miliardi di persone che sono iscritte, come si dice, no?
5: Sì.
2: Seguono.
5: Hanno almeno un contatto al giorno sono iscritte ai vari canali YouTube,
1: ai vari social, a Facebook, a Instagram, a tutte queste,
5: TikTok.
1: Sì, a TikTok, sì, soprattutto adesso TikTok tra i giovani.
5: No, quello è per i giovani, noi siamo da Facebook, al massimo da Instagram.
1: No, noi siamo boomer, noi con Facebook.
5: Però i boomer non si possono spingere oltre Instagram.
1: Ma siamo i boomer, noi, è giusto che sia.
5: Anagraficamente parlando.
1: Siamo nati prima, adesso ci sono addirittura la generazione Z, ma anche ormai è superata pure questa, la generazione Alfa, la chiamano così, no? Sono questi quelli che a Roma chiamano i bischelli, questi ragazzini, no? A cui un certo tipo di politica vorrebbe togliere, forse giustamente, no, la possibilità di essere collegati con questi social, perché insomma sia in Francia che in altri paesi hanno già fatto delle leggi, perché insomma, in mano loro utilizzare queste forme così potenti, a volte sono, c'è anche un certo pericolo, non nella crescita del ragazzo stesso.
5: Sì, hanno accesso a qualsiasi tipo di,
1: va bene,
5: di sito. Io vi saluto perché il rito sta finendo anche la voce, purtroppo.
1: E noi,
5: noi
1: ti ringraziamo, magari tu hai scritto già ad ascoltatori di ascoltarci, no? Hai visto? Io ho visto, sono già iscritto.
5: Sì, l'ho messo sul gruppo.
1: C'è stato qualcuno che ci ha ascoltato stasera.
5: Va bene. Sì, anche molti speaker.
1: Ringraziamo Maria, ringraziamo anche altri che hanno ascoltato.
5: Lo ringraziamo Radio Out e Radio Nuova.
1: Certamente, Radio Nuova. Sì, ormai sono un po' un tutt'uno, via, ecco.
5: Buona serata, grazie per essere con noi e buone ferie, allora, visto che grazie. Questo sarà l'ultimo notturno, sbaglio.
2: Sì, stasera è l'ultimo notturno, poi ricominciamo il primo settembre.
5: Perfetto.
1: E lui se ne va nel suo Salento. Sole, mare e vento. Che bello.
5: Lo invidio perché il Salento, il Cilento, quelle zone lì sono straordinarie. Il Gargano.
1: Tutto il sud italiano, ma non solo.
2: L'Italia è tutta bella.
1: L'Italia.
5: Buone vacanze.
2: Grazie.
5: Buona serata.
2: Ciao.
1: Ciao, Claudio.
2: Ciao.
1: Bene, allora.
2: Aspetta, che abbiamo un'altra chiamata già sotto.
1: Come no.
2: Pronto? Nel frattempo ne abbiamo anche un'altra. Pronto? Niente, è caduta la linea, prendiamo l'altra. Pronto? Niente, non riusciamo a parlare stasera. Vediamo un po' se richiama.
1: C'è ancora carico di linea?
2: Sì, troppe telefonate insieme.
1: Che è gettonatissimo.
2: Stasera stiamo andando forte. Pronto?
6: Generale,
2: Massimo,
6: io cerco di non prendere lo spazio per la biblista Sabrina, che invito a intervenire, no?
2: Sì, adesso l'orario.
1: No, ma magari anche fra un po'.
6: Radio Out, posso?
2: Sì.
6: Radio Out è stato depauperato. Io parlo absit in ora verbis, no? Io parlo come ascoltatore affezionato fino al punto di amare Radio Out più della mia famiglia, delle volte, no? In pensieri, in parole, in opere e in non omissioni, mi capisci, no?
2: Non omissioni.
6: Perché la praticità del linguaggio, il possesso del linguaggio è importantissimo, e Guardapassi me lo riconosceva. Guardapassi è stato un grandissimo conduttore, ma Guardapassi purtroppo, parafrasando il Martin Luther King, bisogna dire: io non ho paura della malvagità della gente, ma del silenzio degli onesti, questo sì. Allora devo dire che Guardapassi purtroppo si è fatto manipolare. La sua grande arte, quando faceva Io e la musica, era stratosferico, no? E tante altre cose. Però diciamo una cosa, Giordano De Angelis stamattina ha parlato con Rosanna, e non mi pare che Coffredo, questo grande amore con Giancarlo, sia durato, bisogna dirlo questo, se siamo onesti, no? Goffredo era una persona squisita, ecco, finisco qui. E poi dico anche un'altra cosa, Giancarlo poteva tenerla questa radio in qualche modo, no? Chi gli avrebbe impedito? Io non voglio dire che ci sono stati gli omissis, delle mancanze, dei suggerimenti sbagliati, no? Ma io penso che Anni, per tanti gesti, la pensa come me. Ecco, il Nero Giardini voleva comprare la radio e voleva unirla a Attivo RS, è vero?
1: Così si dice, vero.
6: Saprei. Io l'ho amata molto come la mia famiglia, però adesso ne ho ricevuto cosa? Ho ricevuto tanta notorietà, tanto affetto, in primis da tanta gente che non c'è più, come Maraglino, come Mondanini, come Micol, ecco questo, e mi fermo qui. Però, come Raffaello,
1: però
6: come
1: ecco, facendo tutti questi nomi,
6: e con questo spero che entri.
1: Senti, ma no, raccontaci invece del poeta maceratese Giordano De Angelis.
6: Giordano l'ho sentito stamattina.
1: L'hai sentito?
6: Giordano il 25 aprile, pensa, il 25 aprile prossimo 90 anni.
1: Ah.
6: Io gli dai consigli come si supera il dolore, perché Seneca diceva il male dell'anima non si supera, quello del corpo sì, io quello del corpo si sta curando, quello dell'anima lo governo, capito? Lo governo. E quando mi dicono poveracci, ma Don Giulio quando mi confessava mi diceva tu mi devi assolvere, lui pensava che io sono triste. È la depressione che mi uccide, ma non la cecità. Per la cecità ho imparato tante cose, ho imparato anche a voler bene a Pasquale, diciamo. Marchese, ciao, buonanotte.
7: Buonanotte.
6: Speriamo in Sabrina. Buonanotte, sì, e buona vacanza di cuore.
7: Grazie. Ciao. E niente, e quindi c'è stata una serie di telefonate sotto, adesso le linee sono libere. Per chi non si è stancato a telefonare, ecco l'altra telefonata. Pronto?
8: Pronto, quanto è sofferta stasera, accidenti.
7: Ci abbiamo già un'altra chiamata sotto.
8: Buonanotte, ragazzi.
7: Buonanotte. Hai visto che la voce non te la sei finita ieri sera, come qualcuno diceva?
8: Ma che ce l'avete con me?
7: No, io no, assolutamente. Era Dario. Un pensiero di Dario. Hai detto, sai, siccome ha parlato tanto ieri sera, dice probabilmente stasera.
8: Certo. Caspita.
7: Però vedi, tu hai telefonato ugualmente, quindi.
8: Ma prima che mi arrabbio io. Quando ne dovete fare per strada.
7: E voglia.
8: Figuriamoci. Però ragazzi, che lo faccio pure apposta.
7: Anche questo è vero.
8: Considerando che sono un ariete.
7: E che poi soprattutto, come abbiamo detto prima, no? Sei quella che ha trasmesso i geni ai figli e ai nipoti, scavalcando direttamente i figli.
8: Sì, ce l'ho avuti oggi a pranzo i due grandi, no? Uno mi ha parlato di filosofia, di Kant, quell'altro ha cominciato a parlare di sociologia. Basta, io ho detto, adesso facciamo una partita a carte e cambiamo ecco. Discorso.
7: Facciamo un gioco di società.
8: niente, via.
7: Allora, che ci dici?
8: Stavo ascoltando prima Boldrini.
7: Ah, sì, sì.
8: L'ho trovato poco tempo fa a cena giù all'Apollo. Apollo 17.
1: Ah, sì, col Bucaro.
8: Sì. E stava lì con il compagno, ma dovrebbe essere un mio mezzo compaesano, lui che è di Pieve Torina o di Muccia?
1: Della montagna, però di preciso non lo so.
8: Torina,
1: poi però è venuto ad abitare a Macerata.
8: Sì, certo, però lui originario su di Pieve Torina.
1: Sì, sì.
8: Tanto è vero che se non sbaglio, poco tempo fa ha criticato, diciamo così, se adesso si sono inventati quel percorso delle acque che tutti corrono, andando a camminare a piedi scalzi, no? Questo fiumiciattolo pulito, per carità, tutto carino, però insomma, la gente corre. E lui qualche cosa ha avuto da ridire riguardo a questa cosa, mi pare. Comunque ho detto no, chi è di su sicuramente. E niente, tanto volevo dire che un pezzino di montagna può uscire un genio.
1: La montagna ha l'aria fine, quindi insomma
8: aiuta,
1: alimenta bene il cervello.
8: Aiuta molto,
1: ecco.
7: Con l'aria di montagna il gusto ci guadagna,
8: come direbbe qualcuno, a pettinare le bambole, no?
7: Giusto.
1: Già.
7: Giustissimo.
8: Vabbè, allora non mi dilungo, perché il generale aspetta Sabrina, quindi lascio spazio a Sabrina che ci deve parlare ancora di Daniele. Penso che debba finire ancora.
7: Sì, penso che debba finire di Daniele. Invece io ti volevo fare una domanda.
8: Prego.
7: Secondo te Vannacci,
8: oddio,
7: Vannacci, tutto quello che dice lo potrà mantenere?
8: Beh, se potesse fare un decimo di quello che dice, già sarebbe tanto.
7: Perché promettere allora, se poi sai per primo che non potrai mantenere?
8: Un conto è fare promesse come...
7: Diventi un po' come Certola Qualunque.
8: Un conto è realizzarle, perché poi devi trovare chi ti permette di farlo.
7: E ho capito, però lui dà per scontato che io risolvo così, io faccio così, io faccio così, ma... Poi
8: anche
7: abbiamo sentito,
8: dicevano,
7: abbiamo sentito chi c'era prima di lui.
1: Ma,
7: no?
1: Però sai, sapete, il discorso è questo: c'è anche un aspetto psicologico, no? Se tu non interpreti quello che la gente pensa, perché sta avendo successo? Perché lui
7: ma mi sembra di fare un po' il populista modello lui Lega, insomma, no? Sì, Salvini.
1: Ma, molti
8: parla la pancia della gente.
1: Esatto. Se però tu
7: sì, ma anch'io sono capace di parlare alla gente, anche tu Rina.
1: No,
7: cioè
1: no.
7: Se ti metti lì e dici che gli stipendi sono bassi, che le pensioni sono troppo lunghe,
8: sicuramente,
7: cioè lui questo
8: ognuno
7: sta dicendo,
8: di noi sa quello che vuole la gente, no?
7: Guarda che lui sta dicendo, gli stipendi sono troppo bassi, lo sappiamo tutti,
8: e
7: le pensioni sono troppo lontane,
8: grazie.
7: E anche questo lo sappiamo tutti. E cioè non è che sta dicendo che gli stranieri hanno rotto le balle, e lo sappiamo tutti,
8: quindi,
7: tutti vorremmo che se ne andassero.
1: Quindi lui interpreta quello che
7: ho capito, però
1: comune.
7: Tu mi devi dire una cosa, allora
1: poi come realizzarlo?
7: No, ma ti dico, non solo, ma tu devi vedere se le leggi italiane ti consentono di fare questo. Perché ad esempio la reimmigrazione non è così semplice come lui la racconta.
1: Certo.
7: A livello giudiziario, a livello penale, a livello proprio giuridico, ad esempio i ragazzi, i bambini non accompagnati non sono reimmigrabili. Altra cosa, per reimmigrare una persona significa che la devi rimandare nel suo stato. Bisogna vedere se lo Stato lo accetta.
8: Lo riprende.
7: Primo. Secondo, tutti quelli che vengono qui sono tutti senza documenti. Quindi qual è la prova certa? Ti dice lo Stato, che dice che questo è cittadino mio. Chi me lo dice?
8: Ma ti danno 10-20 nomi, cambiano.
7: Non hanno documenti, non hanno nomi, hanno 70.000 nomi. Come
8: ma
7: fai?
8: Perché,
7: cioè, capisci la reimmigrazione?
8: Parliamo,
7: come fai a farla così?
8: Scusami,
1: ma guarda,
8: anche quando parliamo di minori non accompagnati,
1: sì.
8: Quando sono minori almeno già hanno 20 anni.
1: Beh, sì, quello con il.

0: Parliamo tanto di reimmigrazione e mi sta bene. Il problema, come dicevo prima, come fai a fare questa reimmigrazione se la norma non te lo prevede, non te lo consente?
1: Oddio, le norme si fanno anche.
0: Sì, ma si fanno in maniera bipolare e non in maniera unilaterale. Cioè, se io
1: devo... Incominciamo intanto a parlare con questi paesi, appunto, cercare, come l'ha detto la Meloni, se non sbaglio, no? Di agevolarli in qualche modo a livello economico, che so così, e per far sì che si riprendano.
0: Poi dobbiamo considerare anche un qualcosa, che generalmente quelli che alcuni stati, no, e l'Albania lo insegna, si liberano dei propri connazionali con tanta facilità e con tanto piacere, sono i delinquenti.
1: Ce lo insegna.
0: Sono i delinquenti che sanno di venire da quest'altra parte, dove ci sono delle leggi più democratiche, meno cruente rispetto alle
1: molto permissive.
0: Tu sei proprio arrivata al basso proprio, eh? Io volevo essere un po' più delicato.
1: Vabbè, io dico quello che penso.
0: Giustamente.
1: Scusatemi, alla mia età io posso dire e fare quello che voglio.
0: Giustamente, come dice l'ex come si chiama il giornalista, quello milanese, non mi sfugge il nome,
1: Feltri.
0: Dice, io alla mia età, Bergamasco, che volete che mi fanno? E quindi
1: ecco, proprio è una cosa così, e quindi dico quello che penso.
0: Sì, però capisci, promettere alla gente
1: dovrei essere falsa, no?
0: Uno dovrebbe dire, io sono propenso a fare questo, ma bisognerà fare questo e questo per arrivare alla meta.
1: Lo sappiamo, no? Inutile girarci attorno, che chi viene permesso, diciamo così, dalle grandi potenze multinazionali, sappiamo, sempre i soliti nomi tanto sono, no? Che ecco, permettono a un governo di esistere, di o no? Decidono loro quando è il momento di mandare a casa qualcuno o di farlo restare
0: quindi
1: se tu vuoi trovare dei supporti a quei livelli,
0: perché quindi se tu vuoi andare e fare quello che hai promesso, tu
1: non puoi farlo,
0: quindi
1: autonomamente non lo fai.
0: Però tu, l'italiano che sta spingendo per Vannacci, giustamente, perché insomma le sue idee, lui almeno il coraggio di dirle, contrariamente ad altri, no? Ho visto un video
1: andando incontro anche a
0: pesanti critiche, no? Tacciato di essere fascista, perché poi in Italia è facile,
1: pensionato, come si è rubato,
0: insomma, vabbè. No, ma quello che mi fa specie è proprio il fatto stesso che l'italiano non ragioni, non esca, non capisca quello che ha vissuto già con 5 Stelle, in parte con la Meloni, e poi senza stare a pensare. C'è stata un'intervista, un video rimesso in rete, dove Conte viene attaccato da un cittadino che gli dice, adesso sei bravo a parlare del salario minimo, ma quando tu eri al potere con Draghi e i 5 Stelle, dice, non, e il PD, non avete fatto, non, potevate farlo e non l'avete fatto il reddito di cittadinanza.
1: Ma questo è quello che fanno sempre tutti quanti, no?
0: In effetti,
1: quelle regole che gli permettono in certi momenti di aumentare i voti, quindi col reddito di cittadinanza, col 110.
0: No, ma lui dice, voi che eravate al potere parlate adesso di dire al governo,
1: certo,
0: di adesso
1: fate
0: il reddito di minimo stipendiale, e quello è giustamente, dice, perché adesso lo dici di fare alla Meloni quando sei stato tu al potere, che avevi la maggioranza per farlo, non l'hai fatto? Stai prendendo in giro
1: il salario minimo. Quando Landini ha firmato per 5 euro e poi scende in piazza per il salario minimo?
2: No,
0: Landini comunque si è un po' perso dall'orizzonte, mi sembra.
1: Si è un po' perso,
0: non lo vedo più.
2: Landini vorrebbe prendere il posto della Schlein, ma non mi pare che sia.
1: Ma non credo che sia l'aria.
0: Dalla padella alla brace.

0: adesso la battaglia è tra Conte e la Schlein.
1: Sì.
0: E con la sola differenza che Conte questa volta ha sbagliato un attimino dicendo, cioè lui vuole essere, diciamo così, designato no?
1: con le primarie, perché lui sa di
0: sì, ma senza fare prima un programma, qualche cosa da presentare.
1: Però si è già espresso per esempio sul discorso dell'Ucraina, lui Conte.
0: Lui sì, beh, questo l'ha detto sempre, però
1: sì, ma ufficialmente l'ha detto l'altro giorno, no? Dicendo,
0: beh, questa è la dimostrazione, di quanto ballerino possa essere questo Campo Largo, no?
1: Beh sì, infatti. Ma guarda, volevo fare questa considerazione, no? Prima voi dicevate quanto sia difficile eventualmente per Vannacci, no, mettere in atto quelle cose,
0: certo,
1: che lui propone.
0: Ma per chiunque.
1: Però c'è, cioè, vedete, già l'effetto Vannacci si è verificato, per esempio il fatto del blocco di Schengen, e questo è l'effetto Vannacci. Cioè questo governo, per paura di essere superato da Vannacci stesso, ha fatto la durezza, no? Ha fatto il duro,
0: e poi,
1: il governo
0: relativo, no? Se consideriamo
1: sì, però ecco, qualcuno l'ha criticato,
0: bloccato gli aerei che venivano dalla Spagna, no?
1: L'ha criticato dicendo che poteva anche non farlo, eccetera, no? Però ecco, se non ci fosse stata questa, diciamo, chi in qualche modo preme, no? Da dietro verso questo governo, probabilmente non l'avrebbe fatto. Io era mio opinione,
0: anche se ho sentito che c'è chi l'ha usato questo, la Francia in modo particolare.
1: Sì, ma l'Europa, se non si mette, se non trova,
0: ma l'Europa non c'è più senso,
1: l'Europa è fondamentale, no? Soprattutto
0: è fondamentale, se andiamo tanto ognuno per conto
1: stiamo attenti, però a non distruggere quello che hanno costruito.
2: Per me l'Europa doveva essere fondata molto prima, al tempo dei padri fondatori. Se fosse stata fatta da quelle teste d'Europa, noi oggi saremmo potenti.
0: Pensare che ancora siamo ancora all'Europa è ancora una potenza per certi versi, no? Anche a livello economico.
2: E che c'è rimasto?
0: No, ancora siamo in buone condizioni in quel senso lì. Però non abbiamo niente in comune.
1: Ma quello che fa male. Per esempio, come mai è venuto fuori questo concetto di schierarci contro la Russia, quando la Russia invece potremmo lavorare,
0: doveva essere europea la cosa,
1: lo diceva De Gaulle, no?
2: Ma non va bene per gli Stati Uniti. Non va bene per gli Stati Uniti.
1: Ho capito, però
2: perché
1: non,
2: se gli Stati Uniti comandano, ascoltami,
1: avessero una potenza anche politica.
2: Ma se l'Europa prende ordini dagli Stati Uniti, la Russia non prenderà mai ordini dagli Stati Uniti, quindi non dovrà entrare mai in Europa.
1: Sì, ma ci sta, gli Stati Uniti ci stanno
2: abbandonando, e l'America ci fa apparire la Russia come il nemico da combattere.
1: Ci stanno abbandonando gli americani, però.
2: Ma è per questo, dico io, prendiamo la palla al balzo, prendiamoci la Russia, riapriamo al gas russo, prendiamoci la Russia in Europa e diciamo la nostra autonomia dall'America, sono d'accordissimo.
0: Basta, dopo 90 anni, dei cambiali in bianco gliene abbiamo pagate tante.
2: Basta, no?
0: Abbiamo
2: un presidente che ci vuole lasciare da soli,
0: le testate nucleari sotto al sedere americane,
2: certo, ma mo' che abbiamo un presidente che ci vuole lasciare da soli,
0: sorvoliamo su certe cose, perché a volte mi vengono i brividi quando comunque vabbè, via. E staremo a vedere,
2: ma se non approfittiamo adesso che abbiamo un presidente che ci vuole lasciare da soli, il primo presidente che lo dice, gli altri non hanno mai fatto, approfittiamone, no?
0: Il fatto è che anche lui un po', ecco appunto, è tutto il contrario di tutto quello che dice adesso.
1: Sereno variabile.
0: Molto, molto variabile.
2: Sereno variabile.
0: Quell'altra cosa, e poi chiudo. Ecco, sempre parlando di Vannacci, che la Meloni ha criticato a Sanchez, Vannacci ha dato ragione.
1: Ma quelle sono scaramucce politiche.
0: Anche se poi siamo arrivati alla conclusione che erano d'accordo, no?
1: Sì.
0: Ecco, quindi infatti non poteva essere una cosa così.
1: Ma forse in maniera anche furbastro o intelligente in questi giorni Vannacci ha parlato molto poco.
0: Però ha dato.
1: Forse è rimasto a vedere come avrebbero gestito questa cosa.
0: Mamma mia, la benzina, quanta ne sprecano, no? Vabbè, mettersi dalla parte di Sanz in una situazione come questa, ma mica per quello che è successo, intanto vabbè.
1: Sanz c'ha poco tempo perché
0: è stato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma al di là di questo, in Spagna adesso. No, lo contestano,
2: no, perché in televisione da noi non si vede niente. Noi Sanchez è sempre un santo.
0: Certo,
2: come i rapimenti dei preti che stanno avvenendo in Ucraina, sono arrivati a rapire i preti pur di avere uomini da mandare al fronte,
0: certo.
2: In Ucraina, però in Italia non si dice niente. Ma
0: il nemico è la Russia. Di Zelensky che va in giro con una collana, un ciondolo preso non so da quale cosa, sì, da qualche museo, da 800.000 euro.
1: Ma lei non c'hanno 200 euro per una giacca per il marito?
0: Beh, quello è il simbolo.
1: Sì, sì, beh, faccio una battuta.
0: È il simbolo che vogliamo da quel nanerottolo, così, vabbè.
2: D'altro canto, anche noi avevamo il nostro generale Figliuolo che andava in televisione con la mimetica.
0: Ma che fine ha fatto quello?
2: Quello si è sistemato in cavoli.
0: È sparito assieme al Covid.
2: Eh sì, l'hanno sistemato da qualche parte. Ha obbedito bene agli ordini, quindi.
0: Oh, ragazzi, perfetto, comunque, gregario. A settembre
2: sì.
0: Il 6 e il 20 mi pare sono due eventi per motivi che poi non è il caso adesso di spiegare. Ci saranno a Cavellino, ci sarà Porro e Cerno.
2: Ah, bellissimo.
0: Solo che un orario un po' infelice di domenica, sì, ok, ma alle 19. Alle 7 del pomeriggio.
1: Alle 7, alle 21 finisce e poi uno va a casa.
0: Anche prima.
2: Vabbè, la volta buona che andiamo a mangiare a casa di Rina, dai.
1: Se ci fermiamo.
0: Ci possiamo fermare per strada, magari.
2: questa non è una cattiva idea.
0: No, sarebbe una. Tanto lo troviamo il modo, tranquilli.
2: Sì, ma lascia fare a te, figurati.
0: Perché se io vengo a camerino non posso preparare la cena.
2: Giusto, vedi? C'è una giustificazione.
1: Ma come fa Cerno?
2: Una causa di esclusione del reato.
1: Se deve partecipare domenica in. Mi pare strano.
0: Vabbè, ma quello è registrato, dai.
1: Che è registrato?
0: Buona parte delle trasmissioni sono registrate.
1: La parte
2: riguardante lui magari è registrata.
1: Registrano prima, sì.
0: Ma figurati, questi stanno. Sono onnipresenti. Comunque, vabbè, questo ve l'ho detto, ve l'ho anticipato.
2: Poi ricordacelo, perché sai, torni dalle ferie un po' stonato.
0: Io sabato vado, oddio, vado in montagna e mica andate solo voi in Dragheggio, vado pure io.
2: Mi sembra anche giusto.
0: Caspita.
2: Come avrebbe detto Dio, è cosa buona e giusta.
0: Vado sul mio paesello, trovo i miei amici, i miei parenti. Ah, quanto sto bene.
2: Giusto anche. Giusto anche.
0: Avrei potuto andare, mio figlio Luca, che il 7 parte, va in Polonia.
1: Ah. Ebbene, Bologna
0: è molto bella.
1: Sta diventando il
0: paese,
2: la locomotiva d'Europa. Sta diventando la locomotiva d'Europa.
1: Sì. Sì.
0: E comunque sì, poi c'è sta diversi giorni, quindi Cracovia, Varsavia.
2: Ma guarda che in Polonia non fanno entrare gli stranieri, i musulmani non li fanno entrare.
0: Credo mio figlio sia musulmano.
2: No, nel senso che loro stanno molto attenti a
0: non
2: circondarsi.
0: Va solo a portare soldi.
2: Quindi a posto.
0: Questo meglio. È poco ma è sicuro.
2: E tanto se quelli così.
1: Loro c'hanno lo suoti.
0: Non lo so quello che c'hanno.
1: Sì, la moneta si chiama, sta scritto Sloty, ma si pronuncia Suoti.
0: comunque gli ho detto state attento che non vi casca qualcosa di testa, per me non era il momento,
1: ma no,
0: sarei andata da un'altra parte. Ce ne sono tanti dei bei posti comunque. Io non comando più niente, lo capite che non comando più niente?
1: Madre, che il potere è servizio. Quindi che è bravo veramente.
2: Sant'Agostino diceva questo, no? Che uno non comanda per cupidigio o per avere diciamo per farsi più grande sugli altri, ma per servire.
0: Io ho servito sempre quando sono nato.
1: Quindi hai sempre comandato.
2: Quindi è sempre
0: a me mi hanno sempre ordinato tutto e tutti. Adesso alla mia età ho detto, ripeto, faccio e dico quello che mi pare.
2: E fai bene.
0: E vai.
2: Magari tutti così in Italia. Avremo un'Italia sicuramente diversa.
0: Buonanotte, buone ferie.
2: Grazie.
0: E un abbraccio al generale e un saluto a tutti e a tutti.
1: Bene.
0: La radio e tanti auguri a Elena, ma forse domani la chiamo.
1: Sì.
2: Okay. Va bene. Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: Eccola. Ecco, aspetta, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, sono Sabrina. Ciao.
2: Oh, Sabrina, eccoti.
3: Buonasera.
2: Ciao, stasera è un infiammato qui
3: Ma giustamente
2: arrivano telefonate a tutto spiano. Ma abbiamo già un'altra telefonata sotto. Ma
3: sì, ma io voglio fare gli auguri innanzitutto da parte di mio padre, che è andato a dormire. Ha detto se riesce a prendere la linea, saluta da parte sua voi conduttori,
2: grazie,
3: il generale,
2: grazie.
3: Maria Pia, tutti quelli che conosce lui, insomma altre persone che io non conosco, ecco.
1: Certo.
3: Comunque tutti chi conosce mio padre di Radio Out, ecco.
1: Sì.
2: Allora, di che ci parli stasera?
3: Non lo so se è il caso, se avete altre telefonate.
2: Di telefonate qui ne abbiamo. Magari in maniera molto sintetica, così diamo spazio a qualcuno.
3: Se volete voi sapere qualche cosa, perché introdurre un discorso adesso mi sembra un po', cioè, non lo so, è un discorso su. A me piaceva Giuseppe,
1: allora,
3: la storia di Giuseppe, però
2: sì, la storia di Giuseppe
3: sì. È lunga.
1: Allora cominciala e poi la portiamo avanti successivamente.
2: Però poi abbiamo un mese di sosta.
3: Vabbè, comunque si può fare un riassunto delle robe principali. Comunque,
2: ecco,
3: Giuseppe,
2: poi approfondiamo magari nella prossima.
3: Giuseppe è una figura bellissima, no? Dell'Antico Testamento. Alcuni dicono che queste figure positive come Daniele, Giuseppe, lo stesso Abramo, sono delle figure che praticamente rappresentano come Gesù, ecco, queste figure come Gesù che sono importanti, anticipano, ecco, come la figura di Gesù, anticipano la sua venuta, ecco, in qualche maniera. Giuseppe era il figlio di Giacobbe, fratello di Esaù. E lui ha avuto 12 figli. Ho scoperto anche in questi giorni, leggendo appunto questo
2: ho detto 12 figli musulmano, dico.
3: No, ho scoperto che non aveva solo 12 figli,
1: oppure neocatecumeno.
3: Non aveva solo 12 figli,
1: una battuta, scusate voi, neocatecumeno. No, ci mancherebbe.
3: Aveva anche altre figlie, dice, figlie
2: oltre i 12?
3: Sì, oltre i 12. Noi conosciamo i 12, io anche conoscevo, perché rappresentano le 12 tribù di Israele, i figli di Giacobbe. Però ecco, il più importante, sì, senza dubbio, i due, la tribù di Beniamino, poi ci sarà, e la tribù di Giuseppe. Cioè questo, no, Giuseppe non è che una tribù, lui era diventato vice del faraone, no, quando ha salvato il popolo là dalla carestia. Ecco, questo Giuseppe, che da ragazzino era invidiato dai suoi fratelli, perché? Perché aveva il dono di interpretare i sogni. Cosa fanno questi fratelli? Lo vendono.
2: Sì, c'è un film, no? Giuseppe venduto dai fratelli.
3: Sì, è molto bello, quello antico, quello vecchio degli anni 50.
2: Sempre quelli più aderenti alla realtà.
3: Ecco.
2: E quelli fatti meglio.
3: No, però quello lì mi piace, perché la parte di Beniamino la faceva poco di meno che Terence Hill. versione Mario Girotti. Faceva Beniamino da giovane, piccolino, non so se voi l'avete visto mai, ma la parte, ecco, questo antico, come può essere antico Ben Hur e questi qua, c'era questo Terence Hill che faceva Beniamino. Beniamino era assieme a Giuseppe, figlio di Rachele, perché praticamente Giuseppe, Giacobbe, aveva due mogli e due concubine. Sì, Lea e Rachele erano le mogli e le altre due concubine. Perché lo zio gli ha fatto lo scherzo che siccome lui voleva sposare Rachele, ma questo gli ha fatto sposare la sorella, che lui non era la sua amata, quindi poi si prende anche sua sorella. Ecco, questo era quello che poteva, che c'era, insomma, nell'antico Israele, no? Potevano avere più di una moglie anche loro,
2: no? Sì.
3: E comunque questo Giuseppe interpretava i sogni. Che cosa fa? Una volta sogna, lo dice anche ai suoi fratelli, che aveva sognato che lui era al centro e i suoi fratelli si inchinavano a lui. Allora fa, ma sì, ti pare che noi ci inchiniamo? E quindi ha cominciato a scaturire loro la voglia di eliminarlo. Invece il padre c'ha solo a lui, quindi noi lo eliminiamo. Che cosa fanno? Lo vendono, cioè lo mettono in un pozzo, c'ha il vestito, no? La tunica. Praticamente essendo che Giacobbe è diventato cieco, che cosa fa? Gli porta sta tunica, cioè non ci vedeva bene, ma non mi pare, sì, che si era invecchiato, no? Sì, non mi ricordo se non vedeva o era, comunque gli ha portato questa tunica sporca di sangue, che però non era di Giuseppe, era di un poro animale, poverino. Ma fortuna vuole che Giuseppe prende, quando lo vendono a Putifar, no? Putifar è quello là che lo prende in simpatia, che lo fa lavorare in casa e fa tutti, cioè è trattato bene, se non fosse che sua moglie si arrabbia perché la moglie, perché ci prova, lo dico in dialetto, ci prova con Giuseppe, però ecco, Giuseppe dice io non tradirò mai il mio Dio, che mi dice appunto di non commettere adulterio, e neanche Putifar, perché gli ha dato tutto, ha detto a me non mi manca niente, perché devo andare a compiere un tradimento e quando ho tutto. Quindi ecco qua che lo mettono in carcere per colpa di questa donna che non è stata ricambiata, va fino in carcere, là aiuta molte persone, perché anche là spiega i sogni a due personaggi che conosceva il faraone. Uno era il coppiere e l'altro era il panettiere, e lui interpreta i sogni di questi due. Uno gli ha interpretato un sogno che era positivo, che sarebbe riuscita a uscire, l'altro invece purtroppo l'avrebbero condannato, era colpevole. Quindi, ma quando dopo il faraone ha un sogno e sogna questi covoni grandi e piccoli, secchi e robusti, e le sette mucche grasse con le sette mucche secchettine, allora dice: ma che cosa vuol dire questo sogno? Quindi il coppiere gli dice: beh, in carcere c'era uno che interpretava i sogni, quindi glielo porta al faraone e dice: fatemelo venire qua. E gli interpreta questi sogni e gli dice che saranno 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Cosa succede poi? Che il faraone dà il compito a Giuseppe di gestire le risorse, il grano, il riso, quello che c'era là, il da mangiare per sopravvivere. Che cosa fanno i figli, i fratelli di Giuseppe, che stanno nella terra là di loro, a Canaan? E succede che c'è la carestia pure lì, quindi il padre dice: non abbiamo niente, andate da questo vice faraone, fatevi aiutare, portate ai due più grandi, ai fratelli più grandi, Ruben e l'altro non mi ricordo come si chiama, però gli dice di andare lì a prendere sto da mangiare, cioè per loro, ma non sanno che Giuseppe è

0: La domanda che mi avevi fatto, che mi avevi detto, ma come si fa con tutte queste versioni, con tutte queste, qual è la vera?
1: Qual è la vera?
0: Beh, cioè, quando ti parla dentro, secondo me è la vera, poi uno può dire, ok, anche il Corano mi parla dentro, dubito. Oppure magari, che ne so, il libro di Mormon mi parla, però bisogna andare a vedere che cosa spiegano questi o di che cosa si tratta. Sfido chiunque a dire che c'è un leader in altre denominazioni religiose come Gesù, che Gesù ci invita al perdono, Gesù ci invita appunto, no? Ecco, all'umiltà. Io credo che Buddha, tutti quegli altri che potrebbero essere, nessuno, non c'è nessuno come Gesù. Cioè, questo già mi fa pensare che sia una cosa veramente eccezionale, o sbaglio?
1: Sì, questo è vero, però ritorna sempre il mio pensiero. Noi, così come leggiamo Gesù, come ci è scritto Gesù, siamo sicuri che è realmente quello che Gesù ci dice? Perché siccome l'uomo manipola, potrebbe no, creare la bella storiella, la bella storia, però, il miracolo giusto, nel momento giusto, no? Tutte quelle storielle che abbiamo visto, che poi nel Medioevo soprattutto c'è stato lo scandalo, no? delle indulgenze, c'è stato lo scandalo delle reliquie.
0: Però nella Bibbia non vanno scritte né quella storia delle...
1: Sì, però siccome lì... No, voglio dire, siccome lì è stato eclatante, è uscito fuori lo scandalo, ma chi ce lo dice che loro non macchinassero un progetto già da sempre, insomma?
0: Perché è troppo preciso, è troppo... C'è troppo, bisogna avere l'esperienza del Signore, cioè, ecco, quando uno ha l'esperienza che vive, è come sentire parlare di un personaggio famoso, sta sempre distante, no? Uno ti dice, ma quello ha fatto... Quando tu hai di questo personaggio una conoscenza già abbastanza, no? Una conoscenza che nell'intimo, e comunque hai l'esperienza di avere sentito la presenza di Gesù, l'essenza, allora poi non hai più dubbi. Cioè, qualsiasi persona che ti dica ma non è possibile, tu lo dici no, è possibile, come lo spieghi? Cioè, lo senti, è difficile spiegare, però c'è... Magari piano piano si può anche spiegare, perché c'è, ma come ho detto, per me è già una dimostrazione del fatto che la Bibbia è veritiera. Perché? Perché nessun messaggio di altre, appunto, religioni è come quella che può dare Gesù, è il messaggio che può dare Gesù. Che poi dopo, adesso io che sto leggendo, sto ascoltando dei pastori, ho scoperto tante cose sulla Trinità. Alcune cose che non sapevo ancora, cioè c'è tante robe, c'è tanto da dire. Poi dici, come fai a leggerla senza interpretarla male? Beh, la Bibbia dice che si interpreta da sola, leggendola. Come? Che prima di leggerla invochi il Signore dicendo, Signore illuminami, e quello dopo ti illumina, cioè dopo capisci. È come un faro nel porto, quando è buio le navi hanno sto faro come luce per avvicinarsi al porto.
2: Senti, Sabrina, dal momento che hai, in un passaggio hai detto del Corano, no? Sì. Cosa pensi tu del Corano?
0: Io penso che ha preso molto dall'Antico Testamento, da qualche cosa dell'Antico Testamento l'hanno fatto loro, cambiando, ma quello che so, però qui non ne so tante, però so una cosa superficiale. Io so che quando ci furono i figli là di il figlio di Abramo, no? Che, cioè, Abramo con sua moglie, era anziana, non poteva averci figli. Che cosa fa Abramo? Era Abramo, giusto? Sì, non mi sbaglio. Che dopo prende la schiava, no? E c'hanno questo figlio Ismaele, giusto? Poi dopo Gesù, Dio, dà la possibilità, perché gli ha detto avrai una discendenza, no? E lui dice, ma se questi figli, se io non riesco a fare figli, qual è la discendenza? Quindi ha voluto fare testa sua e si è unito alla schiava, no? Ed è nato questo Ismaele.
2: Sì.
0: Poi quando si è unito invece a sua moglie, è nato poi Isacco, la vera discendenza.
2: Israele.
0: Sì, però...
2: Quindi Ismaele va verso il mondo islamico.
0: Esatto,
2: Israele
0: poi...
2: verso il mondo, diciamo, ebraico e cristiano.
0: Sì, io ho sentito un pastore, che voi non ci crederete, ma questo pastore era iraniano ed era prima musulmano, è diventato pastore cristiano. Ora, questo qui ha raccontato che lui sostiene dei dialoghi

0: con i suoi fratelli, ha detto, io li chiamo fratelli perché comunque sono musulmani, ha detto, se tu vuoi parlare con loro, ti relazioni con loro, tu gli devi parlare dell'Antico Testamento, appunto, delle origini di Abramo, di Ismaele, allora loro ti non possono dire che non è vero, perché è vera, cioè, capito, è... Se vuoi intraprendere un discorso con loro, non ti possono dire, non ti possono negare.
1: Secondo te è possibile un dialogo produttivo con il mondo islamico qui nell'Occidente?
0: Se si ha la conoscenza, appunto, di questo, bisogna conoscere la Bibbia. Non si può andare là a parlare, te devi credere oppure no, cioè anche perché no.
2: Però loro... questa cosa perché non la fa la Chiesa?
0: Perché...
1: Beh, la Chiesa il dialogo lo sta facendo, per esempio.
0: Sì, però non dialogo che poi io vado nella moschea con...
2: Cioè, non è una visita di cortesia.
1: Beh,
2: capito?
1: No, si sono incontrati, per esempio.
2: Sì, perché si fanno
1: Francesco,
2: i saluti, gli abbracci.
1: Con un importante...
2: Sì, vabbè, ma di che cosa capo? Parlano? Perché ognuno tiene la propria sedia e il proprio potere.
0: Sì, però
2: non
0: ecco,
2: si cerca di capire e di...
0: Cominciando dalle radici, una buona conoscenza del... una buona conoscenza dell'Antico Testamento,
1: sì,
0: in questo caso.
1: Tutto giusto quello che dici, no, ma voglio riportarti ai tempi di oggi, no?
0: Sì.
1: Il mondo islamico, l'Islam, la religione islamica, secondo te per alcuni aspetti è compatibile con la nostra civiltà occidentale? Questa è una domanda delle domande.
0: No, non allora io adesso non so se ci sono gli esaltati, cioè quelli che sono più rigidi, questa cosa della violenza è un conto, o l'Islam quello magari, non so come definire, come il cattolico va alla messa, no, è lui, e poi c'è quell'altro invece che è più puntiglioso, sì, non lo so, l'estremismo adesso,
2: vabbè,
0: non
2: diciamo
0: so.
2: L'integralista.
0: Ecco, quello lì è uno estremista, ok, quelli là, però quello che volevo dire è che bisogna vedere, perché chi ho sentito, e il Corano purtroppo lo dice queste cose, non è, alcune dicono ma no, quelle alcune persone, non so se avete visto la trasmissione pure del Debbio, là, come si chiama?
3: Sì,
0: la
3: sì, del Debbio,
1: dritto e rovescio.
0: Ecco, quello là che non lo fa parlare, oppure c'è quella signora che si chiama una giornalista.
1: Karina Mual.
0: No, Paola Kefira, Kefira.
1: Ah, sì, quella è un'esperta.
0: Quella lì che si è studiato durante il lockdown, ha detto, io mi so,
1: è un'esperta della,
0: e lei sostiene i dialoghi con questi qua, e lo dice, cioè purtroppo, ecco, questo è stato scritto, se uno mette in dubbio la Bibbia, chi l'ha scritta, beh, bisognerebbe mettere in dubbio l'altro, però ecco, poi quando metti in dubbio qualcosa è difficile, capito, a avere un dialogo. Diciamo che sosteniamo che quello potrebbe essere stato scritto, come dice loro, però bisogna parlare dell'Antico
1: allora,
0: Testamento.
1: Allora, ti faccio un altro esempio, no? Per carità, senza nessuna, stiamo parlando senza nessuna forma di discriminazione, ci mancherebbe, no? Stiamo parlando tra noi. Però mentre, diciamo, in Occidente e anche in Italia, giustamente la Costituzione parla della libertà di religione, no? È giusto che sia così, no? Ci mancherebbe. Ecco, per esempio, prendiamo per esempio il mondo ebraico, no? In Italia ci sono c'è un certo numero di ebrei, non molto numeroso, ma vivono, diciamo, come noi, vestono come noi, si comportano prevalentemente come noi, poi magari fanno lo Shabbat, poi magari insomma rispettano alcune regole, diciamo, della religione, tra i 613 630 precetti della Torah li rispettano, insomma, ecco, però normalmente tu li vedi integrati, no, nella nostra realtà, anzi spesso sono anche molto potenti e comandano pure, pensa per esempio nel mondo mediatico, nel mondo della finanza, eccetera, nel mondo della farmacia, sono molto importanti, no? Insomma, gli esponenti del mondo degli esponenti ebrei. Poi vedi invece che esiste un'altra realtà invece del mondo islamico che contrasta con la nostra realtà.
0: Sì.
1: Allora, per esempio, il comportamento che hanno nei confronti della donna.
0: Sì.
1: Allora, a quel punto, mentre la religione del libro, no, cristiani, ebrei e musulmani si riferiscono tutti e tre a libri, sia alla Bibbia che al Corano, Gli ebrei diciamo che sono molto più integrati, anzi a volte sono straordinariamente integrati. Quest'altri invece fanno difficoltà ad integrarsi perché hanno un certo tipo di rapporto col mondo femminile, perché pensano per esempio in un altro modo su certe cose.
0: Ma perché è scritto...
1: stante così le cose, è possibile un'integrazione nel futuro o nel presente?
0: Per me no, perché se loro, perché se quello che è scritto lì, loro seguono la lettera che la donna deve stare zitta, si deve vestire a capofondo, cioè tutte queste cose loro le seguono perché è scritto.
1: No, ecco, ma se loro le seguono perché è scritto, per carità, se loro vogliono pregare il venerdì nessuno...
0: Però questo non deve imporlo.
1: Se loro vogliono mangiare la carne halal, no? Adesso pare che anche il Ministero della Sanità abbia dato la possibilità di uccidere gli animali col sistema halal. Non lo so, ecco. Ma, però ecco, nessuno dice nulla, no? Però il problema è quando alcune cose contrastano con le nostre leggi.
0: Sì.
1: Per esempio, nel rispetto della donna, qui c'è noi abbiamo una parità, abbiamo un diritto, sì, di famiglia da rispettare.
2: Perché vogliamo parlare del matrimonio con le minorenni?
1: La poligamia. No? Ecco, tutte queste cose qui.
2: Vabbè, la poligamia, dai, ce l'abbiamo pure noi in un certo qual modo. Quando ti fai l'amante è uguale.
1: Non è formalizzato.
2: Vabbè, noi in maniera come dire,
1: è
2: più ipocrita, ma la utilizziamo anche noi.
1: Vabbè,
2: insomma,
1: qui uno si fa l'amante perché non va più d'accordo con la moglie, perché loro invece possono.
2: Ma non è vero.
1: Possono accedere fino a 4 mogli purché le possano mantenere.
2: E chi le mantiene?
1: E loro, alcuni ricchi, li possono mandare.
0: Però anche questo mi viene da dire che si può paragonare appunto questa scia che c'è nell'Antico Testamento.
1: Sì,
0: guardano,
1: sì,
0: questi,
1: sì,
0: e dicono,
1: sì,
0: beh, quella c'aveva la schiava, la,
1: sì,
0: schiava.
1: Sì, infatti.
0: Penso che prende da lì.
1: Sì,
0: però loro
1: però
0: mettono...
1: i tempi sono cambiati, no?
0: Però loro continuano a vivere in quella lì, in quella realtà.
1: Questo ti dico, questa realtà è compatibile con una civiltà che è cambiata, e che ha sposato la modernità, ma non solo ha sposato la modernità, l'ha codificata anche nelle leggi dello Stato, nella Costituzione e in altre leggi. Sono problemi seri questi.
2: Certo.
0: Però se il Vaticano stesso non fa niente, come dicevate prima, bisogna che loro fanno questa cosa,
2: è quello
0: dialogo.
2: Che dico io.
1: La guerra di religione no, basta.
2: No, la guerra di religione no, ma trovare i punti di accordo tra le due religioni e magari no, cercare di unire e di soprattutto di far...
0: penso che sia impossibile, diciamo tollerare.
2: Ma no, secondo me l'uno deve migliorare l'altro, cioè, capisci? Unire e capire dove sbaglia l'uno e dove sbaglia l'altro. Magari la religione cattolica cristiana potrebbe portare a maggiore tollerabilità da parte del musulmano integralista.
0: Sì,
2: cioè far capire a tutti
0: che
2: il Corano non dice che devi ammazzare l'infedele, capito?
0: Ma se lì c'è scritto?
2: Appunto, per questo sta all'imam poi spiegare bene.
0: Non te la vanno a dire no, la cambiamo, perché per loro è legge. È come dire cambi i comandamenti sull'Antico Testamento per i cristiani.
2: Vabbè, quelli cristiani li hanno pure cambiati, perché a rubare rubano, la donna degli altri se la prende.
0: Però voglio dire, no.
1: Questo però non significa che non esista la regola, no?
2: Sì, ma poi bisogna vedere chi le applica.
0: Vabbè, quelle poi ognuno fa.
2: Questo perché è ipocrisia.
1: No, ma che siamo peccatori, siamo limitati, no? Probabilmente.
0: Ma il Signore dice di seguire i comandamenti se vogliamo avere parte del regno eterno, poi ognuno, se non ci riesce, il Signore perdona, poi uno vede se c'è marcia oppure se c'è la volontà di cambiare.
1: Va bene, Sabrina, è stata
2: una bella chiacchierata.
1: Poi torneremo a parlare di Giuseppe.
2: Il primo settembre, dai, il primo settembre.
0: Se non è Giuseppe, altre cose, comunque se posso, ecco, mi piace cercare di dire quello che io ho imparato, ma l'ho imparato appunto leggendo, non è che io sono...
2: Non te lo sei sognato, certamente.
0: No, se il Signore mi dona questo dono dell'interpretazione di segni, non mi dispiace, però no. Non c'è.
2: Guarda, io ti vengo a trovare subito se mi dai 4-5 numeri, così giochiamo con Pasquale.
0: Ma quelli però i soldi, non so il Signore se li dà, fa sognare i soldi.
2: Tu glielo chiedi, intercedi per noi, capito?
0: Io invece io prego per la salute di tutti.
2: quella è fondamentale.
0: E la pace, poi se c'è anche il guadagno, ben venga, il Signore mica dice
2: che ma la pace, mi sa che il Padre Eterno ancora si è stancato a fare i miracoli. Ste due paci qua ancora non le riusciamo a chiudere.
0: Vabbè. Perché l'uomo.
1: Cambiamo il detto: se vuoi la pace, prepara la pace
2: e non la guerra.
1: Esatto.
0: Comunque,
2: ci sarebbe da dire questo.
0: Buone vacanze, buone
2: grazie,
0: estate,
2: grazie Sabrina.
0: E
2: grazie.
0: Saluto ancora il generale. Che
1: un saluto anche a papà.
2: Un saluto
0: come
2: a papà.
0: No, lui l'ha detto, ricordati, sì. E no, poi spero che poi a
1: domani mattina,
0: poi,
1: quando salutacelo, è così.
0: Come no? Come voleva intervenire, ma stasera era direttamente proprio è difficile. Io ho detto adesso perché ci ho provato. Comunque, ringrazio voi della disponibilità e tutti.
2: Va bene,
1: grazie.
2: Okay. Buonanotte e grazie ancora.
0: Grazie anche a voi. Ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: Allora, siamo pronti per il Salento.
2: Per il Salento, sì.
1: Quindi
2: il sole, lo mare, lo vento.
1: Ti auguriamo di prendere sole, mare e vento.
2: E quello speriamo sempre.
1: Di ritornare, diciamo, riposato, rilassato.
2: Speriamo.
1: Con il sole del sud e anche con tutto quello che il sud significa, no?
2: Qualche chilo. Quello sicuro.
1: Anche perché no?
2: Quando si va giù si esagera sempre con qualcosina, perché insomma sono quelle cose che non mangi mai o comunque non le trovi della stessa qualità qui. E poi la questione di palato, insomma, ecco, di usanze, e quindi
1: diceva Proust: nella vita di ogni donna qualsiasi avvenimento, sia bello che triste, fa capo alla messa in prova di un abito nuovo. C'è una bella frase, no? Allora io la voglio mutuare nella vita di ogni persona che ritorna nella propria terra. Qualsiasi momento sicuramente bello fa capo a una bella mangiata.
2: A una bella mangiata, sicuramente.
1: Però poi ci racconterai,
2: Sì, ma io non faccio grandi cose. Vado veramente il massimo relax.
1: Ci racconti la terra.
2: Staccare.
1: Ci racconti la
2: terra. Sì, quella.
1: La terra degli ulivi.
2: Dei
1: trulli.
2: La terra degli ulivi che pian piano pare ripigliarsi un po' da questa xylella tremenda. E quindi stanno ripiantando.
1: C'è questo profumo del sud, della Taranta.
2: La notte della Taranta.
1: C'è queste cose belle che ci sono.
2: Ci sono tante cose belle.
1: Quindi ti auguriamo di passare bei giorni.
2: Grazie. Auguro a tutti buone vacanze. Ci sentiamo.
1: E il resto è vita.
2: Il primo settembre. Intanto salutiamo e ringraziamo Sabrina, Rina, il generale, Claudio, Paola Blu, Dario, Marco e Fabio Guardabassi, che ci ha tenuto compagnia all'inizio della trasmissione. Sì. Facciamo ancora tanti auguri per i 50 anni di Radio Out e ci vedremo presto, insomma, con Rina, con quegli appuntamenti.
1: Sì.
2: E poi quando ci farà sapere Claudio per la prossima presentazione del libro, speriamo che non coincidano le date con quelle di Rina. E niente, dai, ci aggiorniamo. Allora, buone vacanze a tutti, buonanotte e grazie ancora di averci seguito e soprattutto sopportati. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Racconterò di quando hai detto: ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi ho cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò a mio figlio le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo intanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

occasione. Gli spiegherò che esistere è anche fare ciò che vuole. Racconterò a mio padre che la notte non dormivo, mi giravo dentro al letto e ripensandolo piangevo. Strano quanto una canzone possa essere pesante, strana la mia condizione che non cambia a tutti istante.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: riprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il